Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio.

0: Oh Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Sia lodato e ringraziato ogni momento
1: il Santissimo e Divinissimo Sacramento.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo.

mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Signore, voglio servirti sempre». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre,

nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Signore, fa che io sia povero in spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù,
fa che ti ami sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Mio Gesù, aiutami a osservare i tuoi comandamenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede.
O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Mio Gesù, fa che io non ti perda mai più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia.

Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato

di tra voi, assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo
e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'Assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel primo mistero luminoso si contempla il battesimo di Gesù al Giordano. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Padre, che possa imitare tanto Gesù da farti compiacere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi

I nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero luminoso si contempla le nozze di Cana. La madre disse ai servi: «Fate quello che vi dirà». Signore, fa che sia attento alle necessità del mio prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero luminoso si contempla l'annuncio del regno di Dio con l'invito alla conversione. Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». Gesù, aiutami a seguire il tuo cammino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno,

Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero luminoso si contempla la trasfigurazione di Gesù sul Tabor. Gesù fu trasfigurato davanti a loro, il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Gesù, dammi la grazia di rimanere sempre nella contemplazione del tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero luminoso si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia.
Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe,

Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine e i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia.

Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia.
Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Concedimi di morire nella tua grazia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto

del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo,
prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della santa città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della divina presenza, prega per noi. Arca dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Fra Manolo, ciao.
1: Michele, ciao, come vai?
0: Bene, Cristo è davvero risorto.
1: È una gioia per noi. Cristo veramente è risorto. La sua risurrezione è la nostra risurrezione. Siamo uomo nuovo. Allora dobbiamo andare per la via con gioia, con gozo, perché Cristo è la nostra risurrezione. Amen.

0: Allora, adesso a me farebbe piacere che ognuno di voi possa dire il proprio nome, d'accordo? Manuel, dico bene, signorino? Abbiamo Manuel, poi? Forte, dillo forte.
1: Pietro.
0: Nicole. Nicole, Davide.
2: Gaia.
1: Viola.
0: El. E come, dillo forte?
2: Rachele.
0: Bene. Come sempre, a noi interessa molto curare la nostra voce, perché vedete, cari amici, la nostra voce è la sicurezza della persona. Se noi educhiamo questi bambini ad avere autostima della propria voce, questi bambini cresceranno con consapevolezze migliori e soprattutto con la voglia di crescere e di comunicare, perché avere la voce come alleato significa essere vincenti nelle comunicazioni. E adesso noi lo facciamo sentire, ok Manuel? Siamo pronti tutti?

0: Siete bravissimi, super bravi.
1: Cari amici, bentornati sulle frequenze di Maria Vision. Siamo qui praticamente a portare avanti il nostro programma sul metodo Rusticucci. Abbiamo già svolto una serie di puntate e ogni puntata noi cerchiamo di parlare di qualche aspetto caratteristico. Però prima di tutto ringraziamo i nostri bambini che in questa puntata ci aiuteranno ad aprire tutti i momenti di incontro con la nostra trasmissione. Stiamo parlando dei bambini della sezione dell'ultimo anno dell'opera Pialesti di Paul Verigi e la maestra in questione che ci sta aiutando è la maestra Tiziana. Questi bambini pertanto ci aiuteranno a spiegare quello che è caratteristico proprio del nostro metodo. In questa puntata vorrei concentrarmi insieme a voi e parlare della funzione del linguaggio, dato che nella presentazione io parlavo in maniera importante di quanto sia educativo aiutare questi bambini ad avere un'autostima della propria voce, che è un elemento fondamentale. Ma cerchiamo un attimino di capire che quando noi parliamo regolarmente svolgiamo tre funzioni. Nel linguaggio ci sono tre funzioni. La prima funzione è una funzione ritmica e dopo scopriremo perché. La seconda funzione è una funzione musicale, perché quando noi parliamo esprimiamo una serie di suoni, e la terza funzione è la funzione del concetto, per cui la funzione concettuale, quella che dà significato proprio oggettivo alla parola stessa. La musica in fondo ha le stesse caratteristiche, solo che la musica non ha il concetto. Ha senz'altro l'aspetto ritmico, l'aspetto melodico, anche armonico, ma non ha l'aspetto concettuale, che è quello che determina poi in qualche modo il commento o che dà il significato alla parola stessa, alla comunicazione in genere. Adesso facciamo un gioco, cari amici, un gioco che vi invito a fare insieme a me. Io prenderò in considerazione adesso tre parole. Queste tre parole, per cui giocheremo con il ritmo, queste tre parole sono parole trisillabe. Partiamo da tre animali, va bene? Allora, il primo animale in questione è la pecora, per cui l'animale pecora, tre sillabe. Il secondo animale in questione è la farfalla e il terzo animale in questione è il colibrì, colibrì. Allora, pecora, farfalla, colibrì. Ora, lasciamo stare che sono animali, pensiamo solamente al ritmo di questi termini e provate un attimino anche voi a casa a scoprire che differenza c'è tra il ritmo di pecora, il ritmo di farfalla e il ritmo di colibrì. Sono, abbiamo detto, tutte parole trisillabe. Però, se io penso alla parola colibrì, partiamo dalla più semplice, è una parola che ha l'accento sull'ultima sillaba, pertanto colibrì. Allora, in termini grammaticali, questa è una parola tronca e noi abbiamo pertanto l'accento tonico che caratterizza qualsiasi parola, in questo caso proprio nell'ultima sillaba. Ma se io dico la parola farfalla, mi accorgo che l'accento non cade più sull'ultima sillaba, ma cade sulla penultima. E allora in questo caso io non avrò... Non dirò farfalla come colibrì, no? Sennò dovrei dire farfalla, ma dirò farfalla. E l'accento tonico in questo caso cade sulla penultima sillaba. È importante rendersi conto che quando si parla di accento si parte sempre dall'ultima. Pertanto la parola tronca ha l'accento tonico sull'ultima. Farfalla è una parola piana, trisillabe, che ha l'accento tonico sulla penultima, e pecora ovviamente per esclusione ha l'accento tonico sulla terzultima, anche se in questo caso la terzultima corrisponde alla prima. Proviamo un attimino allora a pensare: pecora, farfalla, colibrì. Proviamo un attimino a usare questo sistema anche per i bambini, ma anche per noi stessi, perché anche molti adulti fanno fatica a scoprire il ritmo delle parole perché non ci facciamo caso. E voi dovete pensare che il primo elemento di dizione, il primo elemento di comunicazione proprio del linguaggio, deve partire da questa classificazione.

e ritmica delle parole. Allora, se io in qualche modo adesso devo rappresentare pecora, dirò così: pe, per cui l'accento tonico, pecora. Ripetiamo insieme: pecora. Nel secondo caso, farfalla, lo dirò in questo modo: farfalla. Nel terzo caso, colibrì, lo dirò in questo modo: colibrì. Allora, guardate, in questa breve pausa provate a pensare, a trovare insieme ai vostri amici, insieme alla vostra famiglia, qualche parola trisillabe, perché così dopo impariamo anche a classificarle e a trovare dei vantaggi importanti su questa classificazione, che ci serviranno proprio per aumentare la nostra consapevolezza e la nostra voglia di parlare correttamente. E allora, cari amici, una piccola pausa, a tra poco.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Noi faremo un gioco sulle vocali, vero? Cantiamo la canzone delle vocali perché sappiamo quant'è importante insegnare a questi bambini ad aprire correttamente la bocca, perché uno dei principali problemi nel linguaggio è il fatto che noi, da bravi genitori, comprendiamo facilmente i nostri piccoli e non li stimoliamo invece ad aprire correttamente la bocca. Io direi correttamente, ma anche in maniera un po' esagerata, che non, sicuramente non guasta e non fa male. Allora noi faremo questo gioco sulle vocali, va bene? Fatelo anche voi, da casa. Invitiamo i nostri amici a farlo anche da casa. Se diciamo A, come dobbiamo fare? A! Ah, facciamo A, dai, A, Manuel, A, E, I, O, U. Pronti?

0: braccia, sulle braccia!
1: Sulle braccia, sulle braccia! Grazie bambini che avete veramente reso questa puntata molto più viva e interessante. E lo dico per l'ultima volta, ma lo dico sempre con estremo piacere, sono i bambini dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia

opera Pialesti di Paul Verigi, diretti dalla maestra Tiziana. Cari amici, questa è l'ultima parte di questa nostra trasmissione dove abbiamo e ci siamo concentrati sul ritmo delle parole. Io mi auguro che in qualche modo possa aver incuriosito tutto questo. Ma in quest'ultima parte invece vorrei parlare dell'altro aspetto del linguaggio che abbiamo detto è la melodia, la musica. Perché quando noi parliamo emettiamo dei suoni e se noi siamo bravi ad emettere questi suoni sicuramente saremo più accattivanti e ci faremo ascoltare con più attenzione. Dobbiamo un pochino pensare che possiamo anche dire delle cose interessanti, ma se le diciamo in maniera monotona, per dire, utilizzare un linguaggio musicale, tecnico musicale, noi non saremo sicuramente molto ascoltati, perché la monotonia porta in qualche modo all'effetto culla, si dice, per cui addormentarsi un po'. E sicuramente nella nostra storia personale c'è sempre il ricordo di quel bravo professore che noi rispettavamo perché era molto colto, molto preparato, ma che quando parlava ovviamente non si sopportava, soprattutto perché creava questo effetto, abbiamo detto, dondolio. Allora dobbiamo educare e far crescere i nostri bambini nella musica del linguaggio. Non dobbiamo considerare la musica qualcosa che sta dall'altra parte. La musica, nel nostro metodo, è la qualità della vita, proprio nella vita di tutti i giorni. Quello che vedete proprio scritto, no? In grande, dietro il mio corpo, c'è proprio scritto la qualità della vita nella musica di tutti i giorni. Perché il metodo Rusticucci è un metodo che approfondisce il comportamento e la vita di tutti i giorni con una lettura musicale, perché la musica è il dono più grande che abbiamo e ovviamente la musica c'è sempre in qualsiasi attività, in qualsiasi momento della nostra vita. Allora concludiamo questa puntata riflettendo su questo. Una frase, abbiamo detto del ritmo, proviamo a dire una frase interrogativa. Come stai? Una frase interrogativa ha bisogno di una risposta. E allora, quando io effettuo una frase interrogativa, se sono un bravo comunicatore, devo finire con la musica che finisce in alto, no? Come stai? Proviamo un attimino a dire questa frase in inglese. How are you? Ecco allora che io mi accorgo che pur parlando di due concetti diversi, nel senso che uno è un concetto della lingua anglosassone e un altro è il concetto della lingua italiana, l'unico elemento che li accomuna è la musica. La musica è la stessa. E allora il nostro metodo ci dice che la lingua straniera deve essere insegnata ai bambini non sotto forma di lingua straniera, ma sotto forma di suono diverso. E allora vedrete che i bambini potranno acquisire con molta facilità questa sonorità diversa e senza pensare ovviamente che si possa trattare di un elemento concettuale. Prima bisogna essere educati alle sonorità. Ma anche quando noi parliamo, e l'abbiamo fatto anche nelle puntate precedenti, io devo dare compimento alla mia frase. Allora, se a questo punto io voglio dire ai miei amici che ieri sono andato a fare una passeggiata, io lo posso dire: amici, ieri sono andato a fare una bella passeggiata. Una frase detta in questo modo, con questa musica, è una frase che poi determina il punto. Se la stessa frase io la comunicassi: amici, ieri sono andato a fare una bella passeggiata, ecco allora che la musica non finisce più, la frase non finisce, io non posso metterci un punto, perché c'è bisogno di una specifica. Sono andato a fare una bella passeggiata e mi sono divertito molto. Allora a questo punto nella seconda frase determino. Ma facciamola ancora più difficile. Ieri sono andato a fare una bella passeggiata, mi sono divertito molto e sono tornato a casa estremamente stanco. Allora vedete.

vedete che tutto questo aspetto musicale è un aspetto che in grammatica si chiama analisi logica, è l'analisi del periodo. Noi dobbiamo pensare che l'analisi logica si studia e non si studia nelle classi avanzate della scuola primaria, ma secondo il metodo Rusticucci l'educazione all'analisi logica deve partire dai nidi e dalla scuola dell'infanzia, perché bisogna educare immediatamente i bambini al corretto uso della musica all'interno delle frasi, per far godere i bambini anche di una frase musicale che può avere il punto, la virgola. Proviamo un attimino a pensare a questa musica. Punto. Ma se la stessa musica io la finisco in questo modo? Vedete che non posso finirla qui, la devo finire. Oh, adesso posso mettere il mio punto. Allora, dove voglio arrivare, cari amici? Che anche per educare i nostri piccoli, ma non solo piccoli, io mi rivolgo anche ai professori che insegnano educazione musicale nelle scuole secondarie di primo grado, dove la musica si fa a livello statale, che sono queste le comunicazioni che devono essere date ai ragazzi, non le monografie, le biografie, ascoltare musica classica, che in quel momento a loro la sentono tanto lontana. La musica, il ragazzo, il bambino, la deve vivere all'interno del suo sapere e del suo vissuto. Poi sarà sicuramente portato e sarà incuriosito per andare oltre e ascoltare questi fenomeni e questi bravi compositori di tutti i tempi. Il segreto, pertanto, per educare i nostri figli ad amare la musica passa anche, e direi soprattutto, attraverso il linguaggio parlato. In questa puntata, pertanto, abbiamo detto che il linguaggio corretto aiuta ad essere più sicuri, aiuta a non mangiarsi le parole, per cui a essere più tenaci e comunicativi, e ad imparare anche le lingue straniere con facilità, perché l'aspetto della melodia significa aiutare i bambini a scoprire dei suoni diversi che però hanno lo stesso intercalare all'interno di una comunicazione verbale. Bene, cari amici, allora noi vi salutiamo. Questa volta voglio lasciarvi con un ricordo diverso, anche di più specifico, perché vi voglio comunicare la posta elettronica proprio della nostra scuola, dove potete scriverci per qualsiasi informazione. Allora, segnatevi questa posta elettronica, ma magari poi la faremo comparire: info@crescerecolamusica.org. Chiamateci per qualsiasi informazione. Noi ringraziamo ovviamente Maria Vision che ospita e incoraggia questa trasmissione, ringraziamo i bambini che sempre sono con noi, ringraziamo voi genitori, voi educatori che siete praticamente davanti alla televisione a vivere un momento personale sicuramente diverso. Ecco, questo secondo noi potrebbe essere veramente la riflessione che ci può portare questo bellissimo metodo, questo bellissimo mezzo, scusate, che è proprio la televisione. Noi vi salutiamo, ringraziamo tutti e alla prossima puntata.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: adesso cominciamo. Chi vuole giocare con me?
1: Io.
0: Allora, vieni, prendi tu. Fai quello che faccio io. Sei pronto? Vediamo adesso con questo gioco, educhiamo i nostri amici ad ascoltare, perché è sempre difficile sapere ascoltare attentamente. E poi noi ci lamentiamo, no? Che i nostri figli non ci ascoltano, anche se dovrebbe essere il contrario. Dai, siamo pronti?

0: Bravissima! Passa un po' al tuo amichetto.
1: Se me lo dava in faccia.
0: Siamo pronti?

Bravissimo, vai Manuel, è il nostro momento. Pronti, eh? Al mio via, eh? No, aspetta, sono io il maestro. Sei pronto? Ta ta. Ta. Ta ta ta. Ta ta. Ta ta ta. Va benissimo, bravo Manuel, bravissimo. Passiamo qui alla nostra principessa. Sei pronta?

0: Bravissima, facciamo un applauso grande.
1: Cari amici, veramente eccezionali e simpaticissimi i bambini della Scuola dell'Infanzia Opera Pialesti, i bambini dell'ultimo anno, diretti egregialmente dalla nostra maestra Tiziana. Allora, riprendiamo la nostra puntata, che non vorrei che fosse troppo noiosa, però mi auguro invece al contrario che possa essere divertente e sfiziosetta, perché magari qualcuno di voi sarà portato alla fine di questa puntata a scoprire il ritmo delle parole. Ma vi avevo promesso che attraverso questa piccola ricerca noi possiamo fare una serie di giochini in famiglia molto carini. Proviamo allora adesso a trovare delle parole sdrucciole, trisillabe sdrucciole. Ve le dico io per il momento. Allora pensiamo, abbiamo detto pecora, abbiamo detto precedentemente petalo. Proviamo adesso a pensare al giorno della settimana, all'unico giorno praticamente, anzi no, perché c'è anche la domenica, ma è quadrisillabe, che è all'unico giorno sdrucciolo, che è sabato, trisillabe. Poi alla parola macchina e alla parola pentola. Verrà ovviamente pecora, petalo, sabato, macchina, pentola. Fare questo gioco, per esempio, in una ripetizione ritmica e anche in un movimento ritmico del corpo, verrà fatto in questo modo. Pecora, petalo, sabato, macchina, pentola. Se io trasformassi questo ritmo in un ritmo musicale, verrebbe ovviamente un valzer. Allora io potrei giocare e dire pecora, petalo, sabato, macchina, pentola. Questo, cari amici, è un esercizio straordinario di dizione. Per cui vi invito tutte le famiglie, tutti gli insegnanti che mi stanno seguendo ad applicare questa metodologia, perché aiuterà i vostri bambini a giocare e a scoprire il ritmo, che ogni parola ha un ritmo. E allora qual è il primo ritmo da scoprire? Secondo me il ritmo principale da scoprire è quello legato al proprio nome. E allora provate a fare questo gioco con il proprio nome e vedrete che troverete sicuramente dei nomi che hanno la parola tronca, come ad esempio in una parola trisillabe potrebbe essere Niccolò, giusto? Oppure una parola piana trisillabe, ce ne sono tantissime, un nomi proprio trisillabe come può essere ad esempio Riccardo. E ci sono anche dei nomi trisillabe sdruccioli, come può essere ad esempio Stefano, d'accordo? E allora, questa è la nostra ricerca ritmica. Io vi invito pertanto, su ogni ritmo che abbiamo analizzato, trisillabe, a scrivere almeno 10 parole. Per cui sotto pecora ne abbiamo trovate 5 insieme, voi ne troverete altre 5. Sotto farfalla abbiamo trovato cappello, ma possiamo trovare chitarra, finestra, colore e così via. E poi ancora più semplice, sulle parole sdrucciole possiamo trovare i giorni della settimana, lunedì, martedì, oppure tutte le coniugazioni verbali proiettate al futuro, riderò, mangerò, scherzerò e così via. Questo è un esercizio familiare molto carino. A livello scolastico diventa simpatico se questo ritmo poi viene in qualche modo distribuito tra i bambini, per cui un bambino dirà una parola, un altro bambino ne dirà un'altra, senza però perdere l'elemento ritmico. Questo ritmo praticamente, lo ripetiamo per averlo in qualche modo, per cementarlo insieme in questa puntata, tutte le parole che hanno l'accento tonico sull'ultima sillaba si chiamano parole tronche. Tutte le parole che hanno l'accento tonico sulla penultima sillaba si chiamano parole piane. Tutte le parole che hanno l'accento tonico sulla terzultima sillaba sono parole sdrucciole. E ovviamente questo significa che per avere una parola sdrucciola io devo avere almeno 3 sillabe, ma ne posso anche avere 4, ne posso anche avere 5. Pensate ad esempio a questa parola, telefono. Telefono è

una parola a quadrisillabe, ma se io la vado a leggere, leggerò telefono, per cui l'accento tonico cadrà sempre sulla terzultima. Ovviamente per avere una parola piana sono le parole più comuni, perché? Perché tutte le parole bisillabe generalmente sono parole piane. Anche il mio nome, io mi chiamo Fulvio, pertanto la mia è una parola bisillabe piana, perché ha l'accento tonico che cade sulla penultima, anche se in questo caso la penultima sillaba coincide con la prima. Tutte le parole monosillabe invece sono tutte parole tronche, per cui tutte le preposizioni semplici sono generalmente tutte le preposizioni semplici monosillabe sono tutte parole tronche. Questo per avere questa spiegazione, che è il segreto fondamentale per aiutare i nostri bambini a parlare correttamente. Allora guardate, dato che abbiamo giocato con il valzer, io ritorno a fare questo valzer in chiusura di questa terza parte della nostra trasmissione, e su questo valzer, che corrisponde a un ritmo trisillabe sdrucciolo, io vi invito a chiamare, se avete voglia di stare vicino alla nostra emittente, al numero 071 7501 707. Queste sono le frequenze di Maria Vision, e allora io vi lascio con le parole che abbiamo trovato insieme. Pecora, petalo, sabato, macchina, pentola, pecora, petalo, sabato, macchina, pentola. Arrivate fino a 10 e poi magari, se avete voglia, mandate una mail, così vi controllo se avete scritto le parole correttamente. A fra poco, amici.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Cari amici, ben ritrovati. Siamo qui sempre su Maria Vision, alla trasmissione Mano a Mano. Questa sera abbiamo un ospite che ci spiegherà nel dettaglio della sua esperienza e di come ha creato, essendo un moderatore generale, un'associazione. Da un nome già tutto un programma è molto particolare, Laboranti nel Sì. Vi presentiamo quindi il signor Paolo Giovanni Monformoso, che abbiamo qui il piacere di avere stasera con noi.
1: Grazie.
0: Ci illustrerà questa sua associazione. Per andare subito nel vivo, gli possiamo chiedere che, come tutti quanti un po' conosciamo già, sia perché l'abbiamo sentito altre volte, c'è sempre un momento particolare in cui uno ha una luce, ha un qualcosa che gli scatta dentro, che gli fa pendere per creare qualcosa di diverso, qualcosa che serve tanto a lui che sta cercando, ma che serve anche tanto agli altri. E allora gli chiediamo in quale occasione ha avuto questa ispirazione. Sembra, adesso ce la racconterai, in un avvenimento a Fatima,
1: sì.
0: Se ce la puoi illustrare.
1: Beh, grazie intanto, sono contentissimo di essere qua. Ed è importante che così racconto semplicemente come è nata l'idea, perché prima c'era confusione. Bisogna mettere a posto le idee, bisogna mettere a posto il pensiero con il cuore e con lo spirito, affinché le cose che erano dentro prendessero una forma. Forma che poi ha portato anche un nome che non è semplice, perché i laboratoranti nel Sì. E già questo la dice lunga sulla complicazione, ma tutto è nato, io come professione sono un counselor, sono un logoterapeuta, quindi mi occupo di psicologia, di aiutare l'uomo che ha dei problemi di natura psicologica e relazionale, spirituale. Ma io ho sempre avuto fede, eppure mi avevano insegnato all'università che la fede va nascosta, che devi essere neutro, perché se tu troppo esponi colui in cui credi, se troppo esponi la tua fede, rischi di allontanare quelli che non hanno fede e quindi di non abbracciare tutto il mondo dei sofferenti possibili, li scarti già a priori. Mentre invece come psicologo devi essere neutro, accogliere tutti, anche quelli che non la pensano come te. E io ho sempre ritenuto che questo fosse

0: fosse giusto, ma che non dovesse andare a scapito della mia fede personale. Allora, in un'occasione particolare, in un viaggio a Fatima, per accompagnare degli ammalati, e io accompagnavo una non vedente, io partii con questa domanda nel cuore da rivolgere a Maria: dimmi cosa devo fare, dimmi cosa devo fare, perché io non posso non portarti agli altri mentre lavoro. Mi hanno insegnato che non devo farlo, che non dovrei farlo, ma mi sembra di tradire te e tuo figlio, dimmi. E sono passati 5 giorni, i primi 5 giorni del pellegrinaggio, sempre con questa non vedente che si sentiva a volte turbata, perché io a volte piangevo, a volte mi domandavo. Per fortuna lei non mi vedeva, quindi potevo anche piangere senza farmene accorgere, ma lei si accorgeva del mio tremolare mentre spingevo la carrozzina certe volte. E capitò una cosa strana: la cosa strana fu che all'ultima sera, dopo aver lasciato i malati a letto, noi singolarmente potevamo andare alla Capellinia in Cova d'Aeria per poter pregare durante il Rosario Internazionale. E l'ultima sera venne da me un signore, dietro mi toccò e mi chiese se ero disposto a portare Maria in processione al termine del Rosario. E io tranquillamente dissi sì. Perché? Perché intanto la statua della Madonna di Fatima è piccola, perché nella pedagogia mariana la Madonna è apparsa su un leccio a dei bambini di 7, 9, 11 anni. Se fosse apparsa come a Lourdes, a grandezza normale, li avrebbe spaventati. Siccome era già su un albero, lei è apparsa piccola per poterli guardare negli occhi, per non spaventarli. Meravigliosa questa pedagogia di Maria. Allora io dissi sì, pensando che fosse una cosa semplice, ma non immaginavo che invece la piccola statua è depositata su un piano che è molto pesante, perché è riempito d'acqua per contenere i fiori freschi recisi. Io non lo sapevo. Mi misero dietro, sulla spalla sinistra, ad appoggiare questo piano. Ripeto, io ho convinto che pesasse 10 kg in tutti, eravamo in 4. Quando mi appoggiarono questo sulla spalla, io dissi: impossibile, il peso era troppo per me. Io abituato a lavorare soltanto con la testa e con il cuore, il fisico non è pronto. E mi dissi: aspetta, ma se fosse la risposta a domande che io ripetutamente in questi giorni ho fatto, dimmi se devo portarti in giro oppure no, dimmi se devo portarti in giro oppure no tra gli ammalati. E mi sono detto: e se fosse il suo modo di dirmi
1: stiamo
0: sì,
1: guardando la
0: statua della
1: sì.
0: E questa è Fatima, il grande santuario, questa è Cova d'Airia, piena, stracolma. Quella sera, quando ho capito questo è il gruppo di laboratoranti del sì. Ma finisco la storia.
1: Sì.
0: Siccome la Cova d'Airia è grande come l'Esplanada Lourdes, tanto per intenderci, e bisogna fare tutto il giro, io mi sono detto: non ce la posso fare, aiutatemi. Ma mi dissi: e se fosse ciò che Maria vuol comunicarmi, cioè portami, ma sappi che non sarà semplice? Allora, legato a questo pensiero e affidandomi ancora di più a lei, ho detto: ci provo. E sono arrivato fino in fondo, quindi da lì ho capito che non potevo rinunciare a fare quello che era nel mio cuore: aiutare gli altri attraverso Maria per arrivare a Cristo e per portarli a Cristo medico. E questo è stato l'inizio a Fatima.
1: Beh, sapendo che non era semplice,
0: che era lungo, che era faticoso, e che comunque avevo bisogno di sapere che non ero solo, perché comunque eravamo in 4, e non è un caso che insomma a Cafarnao erano in 4 quelli che hanno scoperchiato il tetto della casa per far scendere la lettiga con l'ammalato, no? Davanti a Gesù, per farlo guarire. Allora lì mi sono detto: non devo essere solo, bisogna essere in tanti. E poi soprattutto io avevo chiesto qualcuno che fosse pronto a sostenere.

0: ce la farò, sono un essere umano, no? Quindi...
1: Però è qui a raccontarlo, quindi...
0: Assolutamente, questo è avvenuto nel 1996.
1: Ecco, un po' di anni sono passati.
0: Un po' di anni sono passati.
1: Poi ci siamo chiesti, ma questo nome che avete dato così particolare, ci può dire un po'...
0: Il nome è strano, Laboratoranti, Nelsi, è più facile la seconda parte. Nelsi vuol dire che il carisma è un carisma lauretano, siamo nel sì di Maria Nazareth. Ma cosa c'entrava con noi? Noi siamo nati incontrandoci per caso, provenendo da tutte le parti d'Italia, persone che si trovavano in giro per l'Italia a incontrare me, loro formatore, più o meno tutti operatori sanitari e volontari, ma non avevamo mai individuato che c'era qualcosa che ci accomunava, che era la dinamica della fede. Ci accomunava il bisogno di crescere professionalmente per essere al servizio degli ammalati nei vari ospedali dove lavoriamo, chi come medico, come fisioterapista, come psicologo, come infermiere, chi come volontario. Non era la differente professione che ci accomunava, ma era la differente professione che ci avvicinava allo stesso obiettivo, che era l'ammalato, e con me venivano per formarsi meglio sulla relazione, la relazione d'aiuto e la psicologia. Una volta capitò che era occupata la sala ad Arezzo, dove avremmo dovuto andare tutti. Dove andiamo, ormai abbiamo preso le ferie, quindi cosa facciamo per il prossimo weekend? E un'amica qui di Loreto disse: senti Paolo, se vuoi vieni a Loreto dove io ero già stato, quando lavoravo con il Centro Volontario della Sofferenza in un ospedale gestito dal Silenzioso Operaio della Croce. Loreto ero già venuto per un convegno internazionale sulla sofferenza, a convegno venni volentieri e cosa mi accorsi? Che la formazione durava 2 giorni, sabato e domenica. E la domenica mattina dicemmo: incominciamo formazione alle 9, così chi vuole prima è libero di andare a messa in santuario. E la cosa strana fu che al mattino dopo io vidi tutti a messa in santuario. Quando poi facemmo la formazione ed eravamo a casa San Francesco, parlo di qualche anno fa, all'ultimo piano dove da tutte le finestre si vedeva la basilica e la cupola, e chiese a tutti: ma scusate, com'è possibile che in tanti anni che ci conosciamo non abbiamo mai condiviso questo piacere e bisogno di essere comunque messa insieme? E lì venne fuori la grande idea. Eravamo tutte persone che avevamo sì bisogno di crescere umanamente e professionalmente, ma soprattutto per trovare in qualche modo la possibilità di far spazio a Cristo e a Maria attraverso l'essere professionisti della salute. Allora, per i consacrati è ora et labora, la regola benedettina, diciamo così. Noi siamo laici, anche se consacrati individualmente, allora al contrario siamo era il labora et ora, e non è un caso che la parola laboratorio, pensaci, laboratorio è labora et ora, è il luogo in cui porti avanti quello in cui credi, il laboratorio. Allora siamo diventati i laboratoranti, persone che lavorano pregando, che lavorano con la preghiera, per portare attraverso la preghiera ogni persona che soffre ad avere ancora il coraggio di dire sì alla vita, sapendo che c'è qualcuno a fianco.
1: Dopo questa spiegazione, che ha chiarito un po' come mai questo nome, andiamo in un breve periodo di pausa, ci rivediamo tra pochissimo, qui sempre su Maria Vision.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari amici, siamo qui ritornati nello studio di Maria Vision alla trasmissione Mano a Mano. Abbiamo sempre con noi il dottor Paolo Giovanni che ci sta illustrando come ha creato, insomma, come ha fondato, più che creato, come ha fondato questa associazione.

0: ricordiamo sempre sotto un profilo religioso, laboranti nel sì, che è già difficile,
1: laboratoranti
0: nel sì, che è difficile pronunciare, che adesso ci ha spiegato anche perché è nato questo nome. E sappiamo anche che attraverso il Centro Volontario della Sofferenza, dove il Monsignor Novarese, insomma, adesso è diventato beato.
1: Sì, quest'anno.
0: Ma che influenza gli ha dato questo lavorare?
1: Che influenza. Io mi sono sempre occupato di relazioni di aiuto, di psicologia del malato, di aiutare gli operatori sanitari e i volontari a formarsi meglio per stare in relazione. Perché sappiamo benissimo che tu puoi essere il miglior medico di questo mondo, ma se non sai dare una pacca sulla spalla all'ammalato, se non sai infondergli coraggio, difficilmente la tua grande medicina ha nell'altro un terreno fertile affinché possa produrre ancora più frutto rispetto a quello che può fare chimicamente, no? O tecnicamente. Allora, questa umanizzazione del mondo della salute è sempre stato il mio ambito. Ho lavorato in un ospedale del Silenzioso Parere della Croce, il Centro Volontario della Sofferenza, CVS noto in tutto il mondo, che è stato fondato da Monsignor Luigi Novarese, la cui frase nota era: l'ammalato per mezzo dell'ammalato con l'aiuto del fratello sano, cioè smettere di vedere il malato soltanto come il destinatario dell'opera degli altri, ma far diventare l'ammalato stesso protagonista della sua vita. Allora, l'ammalato per mezzo dell'ammalato, quindi malato che dà testimonianza di come si possa vivere malgrado l'handicap o la grave difficoltà, con l'aiuto del fratello sano. E io ho lavorato con loro per 6 anni, pubblicando con loro, io ero anche il direttore dell'area umanistica delle loro 2 riviste, sanitarie, psicologiche, relazionali e spirituali. Con loro ho pubblicato anche un testo. A un certo punto poi mi sono reso conto che se era importante non vedere più il malato soltanto come l'oggetto destinatario degli altri, ma una persona che deve vivere in prima persona la sua vita. Ipotesi: se io ho un ammalato che deve fare 10 metri in carrozzina e io scopro che da solo potrebbe ancora fare 10 centimetri da solo, io non sono un bravo operatore se lo spingo per 10 metri, ma sono un bravo operatore se lo spingo per 9 metri 90 e poi mi metto davanti a lui per fargli venire la voglia di far da solo quei 10 centimetri, perché se stasera quell'ammalato si sentirà bene, non è perché ha fatto 10 metri interi, ma perché è riuscito a fare quei 10 centimetri da solo che con le sue forze e il suo tempo a disposizione poteva ancora fare. Allora da lì era per me tutta la mia necessità, fare in modo che gli operatori sanitari prendessero coscienza di questo, che il primo lavoro è fare diagnosi, ma dove diagnosi non è soltanto il leggere i sintomi negativi della malattia, diagnosi vuol dire diagnosis, guardare attraverso, cioè guardare attraverso la malattia per capire cosa ancora può fare la persona con le forze a disposizione. E allora qual è il mio compito? Non è di farlo sentire passivo e spingerlo, ma di spingerlo fin dove non può fare da solo, per poi fargli venire la voglia di farlo da solo. In che modo? Attraverso l'entusiasmo, attraverso una motivazione, attraverso l'amore, attraverso la partecipazione attiva, attraverso il mettermi davanti a dirgli, facciamo finta si chiami Luigi, come Monsignor Novarese: Luigi, hai voglia di venire? Dai, vieni, ti aspetto. E dargli quella carica umana che gli dà la possibilità di fare lo sforzo, di aver voglia di venire per abbracciarmi, perché mi vuole bene, perché sente che gli voglio bene. Ma siccome il mio compito però è dare testimonianza della presenza di Maria per arrivare a Cristo medico, io non posso fare tutto questo da solo semplicemente con l'amore umano. L'amore umano è fondamentale, ma deve diventare lo strumento per permettere all'altro, attraverso anche l'amore di Cristo.
0: Stiamo vedendo qualche immagine che...
1: Sì, queste sono... testi di Viktor Frankl, che è il mio maestro, sì. Logoterapeuta, neurologo viennese. Questo è uno dei suoi testi più famosi, là è campo di concentramento. Lui, essendo ebreo, era stato portato in campo di concentramento ad Auschwitz. Ecco Viktor Frankl. E là sotto c'è un'immagine di 2 persone che si stanno arrampicando su una nuvola, per dire che è possibile anche arrampicarsi sulle nuvole, ma l'importante è essere incordati e crederci entrambi. Questo è sempre il testo di Vittor Frankl. Questo invece

0: ahimè, sono i libri che io ho pubblicato, e comunque questo era, diciamo così, l'obiettivo, no? Spingere l'altro, stimolare l'altro ad avere voglia di vivere ancora in prima persona, ma sapendo che il mio compito come operatore è sì di essere membro di un'equipe sanitaria umana, ma soprattutto io credo di essere membro dell'equipe del Medico Gesù. Allora, se come operatori sanitari o volontari il nostro strumento è il farmaco, l'intervento, la manualità per i fisioterapisti, oppure cambiare il pannolone, oppure imboccare, oppure cambiare la maglia che è sudata, oppure fare la doccia, il mio altro strumento deve essere la preghiera. Quindi, attraverso la preghiera fatta con l'ammalato, ecco che otteniamo quello che per me è l'immagine più importante. L'ammalato è, per la sua posizione, il braccio orizzontale della croce. Noi dobbiamo diventare il palo verticale della croce. Paradossalmente, aiutare l'ammalato che è in croce a rimettersi in piedi, perché io so che soltanto quando la croce è in piedi si potrà poi arrivare alla resurrezione. Se lasciamo soltanto la croce per terra, potrebbe diventare quasi un mettiamoci la croce sopra, no, per non pensarci. Invece il nostro compito come operatori e volontari è essere il palo verticale per fare in modo che il braccio orizzontale, che è l'ammalato che si sente schiacciato dalla malattia e dalla sofferenza, possa attraverso noi rimettersi in piedi come il Cristo crocifisso, sapendo, avendo per certo, perché lo sappiamo per certo, che soltanto dopo la croce ci potrà essere la resurrezione. E il nostro compito è mettere la croce in piedi e poi stare nel lungo sabato santo, il tempo della malattia che non sappiamo quanto sarà, ma con una certezza che dopo il venerdì santo, attraverso il sabato santo, c'è sicuramente la domenica di resurrezione. E questo è ciò di cui noi dobbiamo dare grande testimonianza a ogni sofferente, altrimenti non ne vale la pena.
1: È il messaggio questo principale che il cristiano dà: è vero, la sofferenza la si accetta, ma dopo si è sicuri comunque che la gioia senza fine prenderà posto a quello che un tempo era un brutto ricordo di sofferenza su questa terra. E su questo adesso ci lasciamo per un brevissimo periodo di pausa, a tra poco.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Ben ritornati qui a Maria Vision, la trasmissione a mano, abbiamo con noi, come avete già avuto modo di ascoltare, il dottor Paolo Giovanni Monformoso, che ci sta illustrando la sua associazione. Adesso una domanda che viene un po' spontanea, ma lei è di Vercelli, adesso cosa lega Vercelli, non proprio dietro l'angolo, a Loreto?
1: La Santa Casa, perché a Vercelli, nella parrocchia di San Cristoforo, c'è la replica della Santa Casa. Dal 1682 una compagnia di volontari benefattori vercellesi decise di, all'interno della chiesa di San Cristoforo, che è molto nota perché è interamente affrescata da Gaudenzio Ferrari, che è il pittore che ha fatto Sacro Monte di Varallo, questa compagnia nel 1682, utilizzando dei mattoni avanzati sul terreno per altre case distrutte, e i mattoni piemontesi sono rossi, come quelli marchigiani d'altra parte, altra cosa rispetto a Santa Casa, ma per intendere.

0: prenderci la forma e il colore era quello. Essendo molto innamorati della Madonna di Loreto, decisero nel 1682 di fare una copia perfetta della Santa Casa. Io sono nato, sono stato battezzato nella parrocchia di San Cristoforo e io ho ricevuto tutti i sacramenti in questa parrocchia, per cui per me la Santa Casa di Loreto, la casa di Maria di Nazareth che è a Loreto, è sempre stata casa mia, da sempre. Quando io venni per la prima volta col CVS in questo convegno sulla sofferenza, quando lavoravo con loro nel 1997, al convegno internazionale, io mi ritrovai in un ambiente che era totalmente il mio. Per cui quando questa amica Cristina propose di far venire tutto il gruppo che veniva da tutta Italia a Loreto per continuare la nostra formazione, per me era una gioia perché mi sentivo a casa. Ero a casa. Allora cosa lega Vercelli a Loreto? La Santa Casa di Nazareth, la devozione lauretana che appartiene a me da sempre, pur essendo così molto lontano. L'associazione Laboratoranti del Sì, dopo tutto un cammino, è stata riconosciuta come associazione privata di fedeli con personalità giuridica canonica in maniera definitiva dall'arcivescovo Monsignor Masseroni di Vercelli. Perché? Perché noi proveniamo da tutta Italia. Allora c'era il problema in quale diocesi ci facciamo riconoscere. E fu un'idea di Monsignor Tonucci e di Padre Santarelli. Noi siamo comunque aggregati dal 2010 alla Congregazione Universale della Santa Casa. Fu una loro idea che fosse il vescovo, la diocesi del fondatore, a dare la prima approvazione ecclesiastica ufficiale. Così avvenne, a seguito di questa approvazione ecclesiastica a Vercelli, Monsignor Tonucci, delegato pontificio, attraverso un atto ha riconosciuto il carisma lauretano dell'associazione per poter promuovere l'attività e il carisma associativo in tutto il mondo cattolico, nel mondo della sofferenza, per promuovere con i sofferenti il carisma lauretano.
1: Ecco, quindi parliamo di un carisma, quindi
0: Sì.
1: diciamo che avete un carisma particolare, come un po' tutti i movimenti, le varie associazioni. Ecco,
0: Sì.
1: cos'è che quindi lei l'ha anche detto che appartiene un po' al carisma lauretano?
0: Sì.
1: Ecco, cosa distingue l'associazione?
0: Una particolarità. Dicevo che noi siamo tutti volontari, operatori sanitari volontari che lavorano con i sofferenti, direttamente con i sofferenti o indirettamente con i sofferenti. Il carisma specifico è la preghiera incessante con l'ammalato, per l'ammalato. Se la frase logo di Monsignor Novarese era l'ammalato per mezzo dell'ammalato con l'aiuto del fratello sano, per noi diventa l'ammalato insieme al fratello sano che prega con lui, per lui, con lui presente o con lui assente. Noi, indipendentemente dalla professione che facciamo, quando siamo in ospedale o in ambulatorio o nel nostro studio, noi oltre a fare la tecnica di professione che è la nostra sanitaria o assistenziale, noi preghiamo con tutti gli ammalati. Attenzione, noi non dobbiamo scegliere con chi farlo, semmai dobbiamo scegliere con chi non farlo per il momento, perché per qualche motivo è meglio non farlo in questo momento, ma sempre a lui diremo: se mi permetti, sappi che comunque io pregherò per te, anche se in questo momento non vuoi che lo facciamo insieme. Perché noi portiamo farmaco, preghiera, farmaco di Cristo all'ammalato insieme all'altro farmaco che fa parte della medicina ufficiale. Questo lo facciamo con gli ammalati, quindi lo facciamo nel luogo di lavoro, oppure a casa dell'ammalato se è al domicilio. Ma in ogni caso noi abbiamo un momento ogni giorno che è dalle 12 alle 15, dall'ora sesta all'ora nona, all'ora del Calvario, in cui indipendentemente da dove siamo, a casa, sul lavoro, in vacanza, altrove, in quel momento, in quelle 3 ore, noi siamo tutti riuniti spiritualmente in quello che è il monastero virtuale. Non abbiamo un monastero, ma siamo riuniti, ognuno dov'è, come se fosse la nostra celletta, nella quale preghiamo insieme a tutti gli altri che sono sparsi in tutta Italia, per pregare tutti insieme attraverso la preghiera di intercessione per gli ammalati. Noi ogni giorno riceviamo decine di richieste di preghiera da parte di medici, infermieri, chirurghi, neurochirurghi, ammalati, volontari, malati stessi, familiari che ci chiedono di pregare per situazioni specifiche. Allora, in ogni momento quando arriva la richiesta, attraverso una rete di messaggi, SMS o altro, noi ci diciamo di pregare e nell'arco di 2 minuti almeno 200, 300, 400 persone pregano contemporaneamente per quella situazione, ma indipendentemente dalla richiesta particolare, ogni giorno dalle 12 alle 15, non ininterrottamente ovviamente, ma tutti siamo accomunati dal pregare insieme per gli ammalati. Non tutti conosciamo i nomi di tutti i sofferenti che chiedono aiuto ovviamente, ma due di noi a turno quindicinale sono i ministri della preghiera incessante, cioè per quelle 3 ore è come se fossero in ginocchio davanti al tabernacolo per portare al medico Cristo le cartelle cliniche di tutti i sofferenti per i quali ci occupiamo. Allora io ad esempio, Paolo, non posso conoscere i nomi di tutti quelli per cui stiamo pregando e lavorando e assistendo e curando in questo momento, ma loro due sì, indipendentemente da dove sono in Italia. Allora io prego per gli ammalati che io conosco e prego per i due ministri della preghiera incessante o del cuore affinché vengano sostenuti in questo loro lavoro di presentare in quelle 3 ore ogni giorno tutti i casi, tutti i dossier, tutte le cartelle cliniche a Cristo Medico, potendo confidare su una grande caposala che è la Vergine di Nazareth, che è la Vergine di Loreto. Ma questo è un po' quello che facciamo. Quindi come si fa a fare i laboratoranti del sì? In due modi. Se sei un volontario, un operatore, ti metti in contatto con noi e chiedi di poter apprendere quello che facciamo al letto dell'ammalato, a casa dell'ammalato, quando si va direttamente. Oppure, sentendosi riuniti in preghiera insieme ogni giorno dalle 12 alle 15, dall'ora sesta all'ora nona, all'ora del Calvario, per poter pregare per tutti coloro che stanno portando la croce.
1: Quindi l'invito principalmente è rivolto comunque agli operatori sanitari, principalmente.
0: Allora, gli operatori sanitari sono quelli che lo possono fare direttamente anche con il malato, ma chiunque può pregare. Allora, tutti possono essere laboratoranti del sì, con la preghiera di intercessione, sapendo che lo stanno facendo in rete. Se in più chiunque ha anche l'occasione, la possibilità, la necessità, perché magari un familiare, di stare a fianco a un ammalato oggettivamente, è anche laboratorante del sì, non soltanto attraverso la preghiera di intercessione, ma attraverso la preghiera fatta direttamente con il malato mentre sta facendo qualcos'altro.
1: Quindi apriamo le porte a tutti quelli che vogliono far parte dell'associazione.
0: Assolutamente sì.
1: Senza distinzioni, insomma, di professioni.
0: Mi piace pensare che questa rete che si crea attraverso i messaggi, attraverso la rete spirituale, attraverso il sapere che comunque siamo tutti uniti con i due ministri della preghiera incessante, mi piace pensare, me lo si consenta, che è come se stessimo creando una rete per proteggere all'interno i sofferenti affinché il male non possa arrivare a loro, anzi stia da loro molto lontano.
1: Fuori dalle porte
0: molto
1: della
0: lontano,
1: Chiesa.
0: Molto lontano.
1: Prima di concludere, sì, sappiamo che c'è un centro San Giuseppe custode del Logos.
0: Certamente.
1: Ecco, se ce ne può parlare brevemente per farlo sapere.
0: Dopo tutte le varie approvazioni, la delegazione pontificia, il delegato pontificio, ci ha concesso una sede qua a Loreto, che è in via Sisto Quinto, la casa Padre Fiorini, dove c'è anche la San Vincenzo e la Caritas, per intenderci. Noi abbiamo tutto il piano superiore, dove per il momento 2 volte al mese, il primo giovedì pomeriggio e il terzo sabato al mattino, noi siamo aperti ad accogliere tutti coloro che hanno bisogno. Centro di accoglienza e solidarietà, centro di ascolto, San Giuseppe custode del Logos. Allora, siccome San Giuseppe era dato questo compito, il nostro compito è quello di accogliere tutti per indirizzarli a che terapie fare, per indirizzarli quando torneranno a casa, se sono dei pellegrini, a saper dove andare, ma sentendosi fin da subito qua a Loreto accolti per ogni tipo di sofferenza, per ogni tipo di problema.
1: Quindi porte aperte a Loreto,
0: certo,
1: qui al centro San Giuseppe custode del Logos.
0: Sì.
1: L'invito è quello di, se vi è gradito, insomma, quello che, soprattutto anche da quello che ha suscitato le parole del dottore, aderire all'associazione, due motivi, come hai detto. Prima di tutto perché c'è un primario che è una cosa eccezionale, si chiama Gesù. La seconda cosa è perché può...
0: Anche la caposala,
1: la caposala, insomma, stiamo parlando di altri.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Ciao, bentrovati. Ci troviamo ancora qui per pregare insieme e riflettere sulla Divina Misericordia, anche grazie a Santa Faustina, l'autrice, la scrittrice del diario. Il suo diario è stato dettato direttamente dal Signore, infatti lui stesso l'ha chiamata segretaria della mia misericordia. Dal suo diario. Oggi mando a te tutta l'umanità con la mia misericordia. Non voglio punire l'umanità sofferente, ma desidero guarirla e stringerla al mio cuore misericordioso. Queste parole mai come oggi sono così potenti e forti e significative per noi, per quello che stiamo vivendo, soffrendo, ma stringiamoci a Dio, amiamolo più che possiamo e preghiamo per noi e per tutti quelli che ancora non credono in Lui.
1: Preghiera a San Francesco d'Assisi. Glorioso San Francesco, santo dell'umiltà, semplicità e amore di Dio. Nel cielo contempli le perfezioni infinite del Padre Eterno. Lancia su di noi il tuo sguardo pieno di bontà. Soccorrici nelle nostre necessità spirituali e corporali. Prega il nostro Creatore che ci conceda le grazie che chiediamo per tua intercessione, tu che sempre sei stato tanto suo amico. Infiamma il nostro cuore di amore per Dio e per i nostri fratelli, principalmente i più bisognosi. San Francesco d'Assisi, prega per noi. Amen.

Preghiera a San Raffaele Arcangelo. Glorioso Arcangelo San Raffaele, grande principe della corte celeste, illustre per il dono di grazia e saggezza, guida dei viandanti per terra e per mare, consolatore degli infelici e rifugio dei peccatori. Voglio supplicarti di assistermi in tutte le mie necessità e pene di questa vita, come hai sostenuto il giovane Tobia nelle sue peregrinazioni. Poiché tu sei il rimedio di Dio, voglio pregarti umilmente di guarire la mia anima dalle sue numerose infermità e il mio corpo dai

mali che lo affliggono, se questa grazia mi è concessa. Voglio chiedere in particolare un'angelica purezza, così da poter meritare di essere il tempio vivente dello Spirito Santo. Amen.

San Girolamo nacque intorno al 342 d.C. Ricevette una buona istruzione da giovane, ma era anche un ragazzo dallo spirito libero. Rinnegò la sua educazione cristiana per comportarsi come voleva. Sapendo che il suo comportamento era sbagliato, San Girolamo visitava spesso le catacombe dei martiri a Roma. Le cripte dei martiri finirono per spaventarlo a tal punto da indurlo a comportarsi meglio. Cambiò vita e fu battezzato nel 366, quando era ancora giovane. Girolamo fu attratto dalla vita monastica e iniziò a viaggiare, visitando città in Italia, Gallia, Grecia ed Egitto, oltre che la Terra Santa. Si stabilì per un periodo fuori Antiochia e cercò di vivere da eremita per alcuni anni. Girolamo era ampiamente rinomato per il suo intelletto e le sue abilità nella traduzione. La Chiesa gli chiese ripetutamente di diventare sacerdote. Lui rifiutò, preferendo restare lontano dalla politica e vivere come monaco. Alla fine, Girolamo fu ordinato sacerdote, con la promessa che la Chiesa gli avrebbe permesso di seguire la propria pratica della fede. Girolamo era conosciuto anche come storico. Visitò Roma nel 382 e Papa Damaso lo costrinse a restare e a servire come segretario. Il Papa lo incaricò di lavorare alla traduzione della Bibbia in latino. Dopo la morte di Papa Damaso, Girolamo fu libero di tornare in Terra Santa, ma continuò a lavorare sulla Bibbia. Diverse persone sante lo aiutarono, tra cui San Paolo, che fu un assistente e un amico, e lo aiutò a fondare un monastero a Betlemme. Girolamo scrisse lettere in cui discuteva dettagli della fede, corrispondeva con diverse persone che sarebbero poi diventate sante a loro volta. La traduzione della Bibbia di Girolamo divenne la Vulgata, che ancora oggi, 1600 anni dopo, rimane la traduzione latina standard delle scritture. Una volta osservò che l'ignoranza delle scritture è ignoranza di Cristo. Girolamo morì nel 420 d.C. e fu successivamente canonizzato. San Girolamo è spesso raffigurato con un leone e talvolta con una civetta. La sua festa si celebra il 30 settembre. Ed è il santo patrono di archeologi, studiosi della Bibbia, bibliotecari, studenti e traduttori. Per saperne di più su San Girolamo, visita catholic.org e se lui ispira a te o qualcuno che conosci, acquista i suoi articoli cliccando sul link di catholicshopping.com qui sotto per un'esperienza di shopping unica. E non dimenticare di iscriverti al nostro canale e di dirci nei commenti quanto ami i nostri video.

Benvenuti sul canale YouTube della Basilica Santuario Cattolico. Basilica di Nostra Signora del Riscatto, Vallappadam, Kochi, Kerala, Santuario Nazionale. Introduzione. Il Santuario Nazionale Basilica di Nostra Signora del Riscatto, Vallappadam Ernakulam, è un grande centro di pellegrinaggio e uno dei principali centri cristiani di pellegrinaggio in India. Circa 1 milione di persone visitano la basilica ogni anno. È il santuario mariano più importante dell'India. Persone da tutte le parti del mondo, indipendentemente da casta o credo, si recano in chiesa per chiedere la benedizione di Maria, la madre di Gesù, conosciuta popolarmente come Vallappadamma. Il Santuario Nazionale Basilica di Nostra Signora di Vallappadam è popolarmente conosciuto come il Signore del Kerala. Appartiene all'Arcivescovo di Valar. Persone da tutte le parti del Kerala e anche da fuori, indipendentemente da casta o credo, vengono qui per chiedere la benedizione di Maria, la madre di Gesù, tradizionalmente conosciuta qui come Vallappadamma. Kochi, la regina del Mar Arabico, è composta da numerose piccole isole nelle acque interne e Vallappadam è una di queste isole, con una superficie di soli 6 km. Su di essa sorge la magnifica Basilica di Nostra Signora di Vallappadam. Fino al 2004, l'accesso a Vallappadam era possibile solo tramite il regolare servizio di battelli, naturalmente attraverso le incantevoli e suggestive acque interne. Dopo la costruzione dei ponti Gossari, l'accesso è diventato molto più facile e veloce. La Chiesa Cattolica Romana ha elevato la storica meta di pellegrinaggio mariano sull'isola di Vallappadam al rango di Centro Nazionale di Pellegrinaggio. I documenti relativi all'elevazione dello status della Chiesa di Nostra Signora del Riscatto sull'isola sono stati recentemente consegnati all'Arcivescovo di Veracruz, Daniel Akarukam, dal Presidente della Conferenza Episcopale Cattolica dell'India, il Cardinale Telesfore Tapo. Storia di Vallappadam. Fu con l'arrivo dei missionari portoghesi, alla fine del XV secolo, che iniziarono in India le conversioni di massa e la latinizzazione. I portoghesi erano sia colonialisti che ferventi cristiani, specializzati nell'architettura ecclesiastica. Senza dubbio formarono colonie in Kerala, soprattutto nelle aree a maggioranza cristiana, ma più di tutto costruirono splendide chiese, tra queste, quella di Vallappadam. In realtà si trattava di una ricostruzione della chiesa danneggiata di Vallappadam, la prima chiesa in Asia ad essere intitolata allo Spirito Santo. Nel giorno di Pentecoste del 1524, i cristiani di Vallappadam furono accolti nel rito latino, durante la messa, e per commemorare quell'evento i missionari portoghesi dedicarono un altare a Nostra Signora del Riscatto, venerandolo con il ritratto della Beata Vergine Maria che avevano portato dal Portogallo. Molte persone sperimentarono guarigioni miracolose, altri un forte senso di protezione dopo aver pregato davanti a questo altare. Da quel giorno in poi, lo Spirito Santo così come quello di Nostra Signora del Riscatto vengono celebrati con grande solennità. Poliet Valiakhin e il ritratto di Nostra Signora, l'alluvione del 1676. Nel 1676 una grave alluvione distrusse la chiesa di Vallappadam, devastando quasi completamente l'area. Il ritratto di Nostra Signora del Riscatto fu visto nel fiume in piena. Molti tentarono di recuperare il ritratto, ma invano. Poi il Devan, primo ministro del re di Kochi, Poliet Valiakhin, riuscì a recuperarlo dall'acqua. Rimase sorpreso nel constatare che l'immagine non era bagnata. Il suo stupore lasciò spazio alla devozione, quando sentì parlare dei numerosi miracoli vissuti dai fedeli. Sbarcando a Vallappadam e rendendosi conto della necessità. Donò una vasta area di terreno sulla riva dell'acqua per costruire una nuova chiesa che custodisse questo ritratto.
quando la nuova chiesa fu benedetta, il generoso divano donò anche la lampada del santuario, che arde giorno e notte dal 1676. L'olio per alimentare la lampada del santuario veniva regolarmente fornito dal palazzo ancestrale del divano. Il palo della bandiera nel cortile della chiesa segna il luogo dove il divano sbarcò. Come simbolo di devozione senza pari verso Nostra Signora del Riscatto, la pontificale messa solenne del 24 settembre inizia con la colata dell'olio nel santuario da parte dei membri della famiglia reale e la sua accensione. Il miracoloso salvataggio dalle profonde acque interne del 1752. Il 23 maggio 1752, una signora Nair, Minat Shyama, e suo figlio della casa Pali Yil, Valar Padam, stavano andando al tempio di famiglia a Matankeri. Quando la barca raggiunse le acque profonde, i venti impetuosi si alzarono e la barca fu sballottata su e giù dalle onde altissime. Immediatamente la barca si capovolse nella tempesta violenta. Vedendo che non c'era via di scampo, Minat Shyama implorò Vyapadatamma di salvarli e promise che sarebbero stati suoi servi per il resto della loro vita. Coloro che riuscirono a scampare alla catastrofe raccontarono tutto agli altri e la gente arrivò in barca con le reti per salvare la madre e il bambino. Con il maltempo non poterono continuare ancora a lungo. Il giorno dopo cercarono di nuovo, ma dovettero abbandonare gli sforzi a causa della tempesta. La fede di Minat Shyama nella Madonna era indomabile e così la sua preghiera, fatta con profonda fede, fu prontamente ascoltata. Fu miracolosamente ritrovata il terzo giorno e salvata dalla gente del posto che gettò le reti nel fiume secondo le istruzioni del parroco, il reverendo padre Miguel Correa. Fu registrato dal sacerdote che la Madonna gli apparve in sogno per notti consecutive e il terzo giorno non poté fare altro che dare istruzioni di cercare la madre e il figlio scomparsi. La notizia si diffuse in tutta la terra del Kerala e persone di ogni ceto sociale accorrevano alla chiesa non solo per pregare, ma anche per vedere Minat Shyama e suo figlio e ascoltare direttamente dalla sua bocca il racconto dell'incontro con la Madonna. Alla folla che si presentava da lei. Minat Shyama raccontò la sua esperienza. Appena ho pregato Vyapadatamma per chiedere aiuto e ho promesso la nostra fedeltà diventando suoi servi, la barca si è capovolta e io, insieme a mio figlio, siamo sprofondati nelle profondità. Siamo andati direttamente sul fondo del mare e ci siamo ritrovati in pace alla presenza di Vyapadatamma. Eravamo in un luogo così sereno e bello che non sentivamo il passare del tempo. Stavamo semplicemente fissando il volto della Nostra Signora e di suo figlio. Ora ci ritroviamo ai piedi della stessa Vyapadatamma. Tutti coloro che lo ascoltarono glorificarono Dio che l'aveva salvata e lodarono Vyapadatamma per la sua potente protezione. Minat Shyama e suo figlio erano soliti spazzare la chiesa e tutto il cortile ogni mattina e sera con la scopa. Ancora oggi. I devoti portano le scope e puliscono il pavimento della chiesa e il cortile come segno del loro impegno e della loro gratitudine verso Nostra Signora di Valar Padam. Fu una vera rinascita per Minat Shyama e suo figlio. E loro espressero la loro riconoscenza non solo battezzandosi come Maria e Yehuda, servi di Gesù, ma anche diventando ferventi devoti di Nostra Signora di Valar Padam. Fedeli alla loro promessa, vissero il resto della loro vita nel cortile della chiesa lodando Dio, che aveva compiuto meraviglie per loro. Secondo gli anziani, Yehuda morì all'età di 16 anni e Minat Shyama visse tutta la sua vita e andò a ricevere la sua ricompensa eterna alla veneranda età di 72 anni. Per mantenere sempre vivo questo miracolo nella mente della gente, un pittore locale, con il permesso delle autorità ecclesiastiche, aggiunse l'immagine di Minat Shyama e di suo figlio al ritratto portoghese nel santuario. Il ricatto di Vyapadatamma fu così reso completo.
le generazioni della discendenza, la maggior parte delle quali ancora oggi sono indù, affidano i loro neonati come amma di Vyapadatta amma e offrono latticello o sambaram in una barca di legno ai devoti nel giorno della festa annuale di Nostra Signora del Riscatto. L'inizio di Amma. I devoti che affollano questo santuario giorno dopo giorno hanno iniziato a compiere questo rituale per ricevere la protezione di Nostra Signora. Coloro che desiderano offrirsi come servi di Nostra Signora di Vallarpadam devono venire con profonda fede in Dio ed essere pronti a vivere una vita di totale abbandono alla volontà di Dio, imitando da vicino la vita di Padre Mary. Si inginocchiavano davanti al sacerdote che imponeva le mani sulle loro teste. Recitava la preghiera e

e aspergeva l'acqua santa, accettandoli così come Dima, schiavi o servi, di Nostra Signora di Valarpadam. Il devoto si offre come Dima per vari motivi, alcuni per ricevere determinati favori e altri per mostrare la propria gratitudine. Proprio come la potente protezione di Nostra Signora salvò miracolosamente Meenakshi Amma e suo figlio dalla catastrofe quando si consacrarono come suoi servi, anche coloro che navigano o svolgono lavori pericolosi si affidano a Nostra Signora. Le madri in gravidanza e le donne senza figli cercano da lei una protezione e benedizioni speciali. Innumerevoli famiglie credono nella potente intercessione di Nostra Signora, soprattutto nei momenti di crisi matrimoniale. Centinaia di coppie vengono qui per ringraziarla del matrimonio felice con cui sono state benedette. Molti genitori senza figli si recano ai piedi di Nostra Signora pregando ardentemente per il dono della genitorialità. E in effetti, grazie alla sua intercessione, vengono benedetti con dei figli. È qui che i pescatori e i proprietari di barche portano le loro imbarcazioni per farle benedire. Con una forte fede nella protezione di Nostra Signora, salpano poi sicuri per sempre. Ancora, è qui che i neonati vengono portati per ricevere il loro primo cibo solido. La madre della buona salute li tiene sempre sotto la sua cura materna. È qui, al santuario della sede della sapienza, che i bambini vengono portati per la loro iniziazione alle lettere e agli studi accademici. La madre del buon consiglio li guida sempre nella loro crescita intellettuale e nella saggezza. Ed è qui che coloro che hanno perso i propri cari cercano sollievo e consolazione attraverso le sue preghiere, insieme alla madre addolorata, Nostra Signora di Valarpadam. Ispirato e spinto da queste esperienze divine così tangibili, Papa Leone XIII elevò l'altare maggiore della Chiesa al rango di altare privilegiato in Premium Concessum nel 1888. Il 12 settembre 2004, la Conferenza Episcopale Cattolica dell'India ha elevato questo centro di pellegrinaggio al rango di santuario nazionale. Il punto culminante nella storia del santuario di Nostra Signora di Valarpadam non tardò molto ad arrivare. Il 1 dicembre 2004 Papa Giovanni Paolo II ha conferito a questa chiesa il titolo onorifico di Basilica Minore. Il decreto inviato dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti fu ricevuto dall'Arcivescovo Daniela Karupam Beale il 29 gennaio 2005 e la dichiarazione ufficiale fu fatta da lui il 12 febbraio 2005, durante l'Eucaristia di ringraziamento al Santuario di Valarpadam, in occasione della festa. Giorno 24 settembre. La festa della Madonna del Riscatto, celebrata il 24 settembre, è preceduta da 9 giorni di festeggiamenti. Il 16 settembre si svolge l'alza bandiera. Per la preparazione della festa si tiene una convention biblica di 5 giorni, condotta da noti predicatori di ritiri per la gente di Valarpadam. Dalla fine di agosto all'inizio di ottobre sono giorni davvero pieni di grazia. Ogni anno, la domenica dopo la festa della Natività della Madonna, tutta l'arcidiocesi, come una famiglia, compie il pellegrinaggio a piedi. L'arcivescovo, i vescovi, i sacerdoti, i religiosi e tutti i laici, il popolo di Dio unito, fanno questo pellegrinaggio. È un'esperienza meravigliosa. Partendo dal cuore della città e da Vitin, raggiungono questo rifugio della Valarpadam pregando il rosario e cantando inni. Durante la solenne concelebrazione pontificale dell'Eucaristia, l'arcivescovo consacra tutta l'arcidiocesi come Dima a Valarpadam. Persone di tutte le età partecipano a questa celebrazione annuale con grande gioia e profonda fede. Il giorno della festa, il 24 settembre, le generazioni della stirpe di Meenakshi Amma offrono latticello ai devoti. La celebrazione eucaristica inizia con la colata dell'olio nella lampada del santuario da parte di un membro della famiglia reale di Pugliat Valiakhini con l'accensione della stessa.

altre celebrazioni. Ogni sabato si svolgono le preghiere della novena a Nostra Signora di Valarpadam e il secondo sabato di ogni mese si tengono anche speciali servizi di guarigione. Sempre qui, nei Rosary Park di Nostra Signora di Valarpadam, si svolge la bellissima e vivace processione delle candele dopo la messa serale e il rosario, la prima domenica di ogni mese. Gli innumerevoli pellegrini che affollano la Basilica Santuario Nazionale di Nostra Signora di Valarpadam convincono tutti che non si tratta solo di un manto di protezione divina, ma anche di una vera e propria centrale da cui sgordano la grazia e la gloria di Dio. La Domenica delle Palme, la processione cantando Osanna. Tenendo in mano rami di palma, parte dalla Casa Palir, la casa di famiglia di Menachem M. Migliaia di persone partecipano a questa processione. Il 2 ottobre, 13 ore di adorazione, solennità dello Spirito Santo dal martedì alla domenica di Pentecoste. Orari delle messe. Domenica, 6:00, 7:00, 8:00, 9:30, 11:30. Orissage. Tami, 17:30. Sabato, 6:30, 10:30, 16, solo novena, 16:30, 18, inglese, giorni feriali, 6:30, 17:30. Altre strutture. Il campus della chiesa comprende la Basilica Church, la Mary Tower e il Rosary Park. Adema Confession Hall, Cappella dello Spirito Santo, Parish Hall, Miguel Correa Hall, Presbiterio e Ufficio, Cappella dell'Adorazione, Hotel Minakshi, Liberia. Informazioni di contatto. Indirizzo: Santuario Nazionale Basilica di Nostra Signora del Riscatto, Valarpadam, Kochi, Kerala 682504. Sito web www.valarpadambasilica.com. Collegamenti. La Basilica di Nostra Signora del Riscatto, Valarpadam, Kochi, Kerala, India, si trova accanto all'isola di Bulgatti a ovest ed è collegata alla terraferma di Ernakulam tramite i nuovi punti Gosri. Si estende per circa 3,5 km, ovvero 2,2 miglia, in direzione nord-sud e ospita una popolazione di 10.000 persone. Valarpadam dista circa 1 km dalla terraferma di Ernakulam. Aeroporti. L'aeroporto internazionale di Kochi, Kerala, si trova a 33,4 km dalla Basilica di Nostra Signora del Riscatto, Valarpadam, Kochi. Ferrovie. La stazione ferroviaria più vicina è Ernakulam Junction, che dista 7 km. Dalla Basilica di Nostra Signora del Riscatto, Valarpadam, Kochi. Strade. La fermata degli autobus più vicina è quella di Ernakulam, che dista 6,2 km dalla Basilica di Nostra Signora del Riscatto, Valarpadam, Kochi. Se desideri saperne di più sulle basiliche santuario cattoliche, i santuari mariani e le apparizioni mariane, iscriviti al nostro canale YouTube Catholic Scene Basilica. Metti mi piace e condividi con i tuoi cari.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio dell'amore. Perciò, figlioli, pregate e amate, formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

decide. E allora noi bisogna trovare un modo per essere felici, come può essere la musica o per me andare in bicicletta. Quindi ogni tanto salgo in sella, vado in posti molto tranquilli per pensare, ragionare e fare esperienze molto belle per la mia vita, conoscere gente nuova, e questo mi fa rendere molto felice, perché è una, cioè, è più una passione che un divertimento, e per quello alzo lo sguardo e decido di essere felice.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Benvenuti carissimi fratelli e sorelle in questo luogo della presenza di Dio attraverso il suo Arcangelo Michele che con il suo nome ci invita a mettere al centro della nostra esistenza il nostro Signore. Anche quando ci deve costare, anche quando il mondo, come dirà il Vangelo, ci trascina verso il facile, verso l'attraente, verso il peccato. Saluto in modo particolare Don Tommaso, insieme con il gruppo da Banzi, benvenuti, tutti coloro che ci seguono in questo momento attraverso il canale del Santuario. E la Santa Messa venne celebrata per i defunti Antonietta, Pasqua e Mattia. E all'inizio, come ogni volta, rivolgiamoci innanzitutto alla misericordia del Signore, perché con il suo amore purifichi i nostri cuori, ci predisponga a questo incontro con Lui sotto la protezione e accompagnamento dell'Arcangelo e degli Angeli. Diciamo insieme, confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle, in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, che nella rigenerazione battesimale ci hai comunicato la tua stessa vita, concedi a coloro che hai reso giusti con la tua grazia, disponendoli alla vita immortale, di giungere da te guidati alla pienezza della gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Paolo si recò a Derbe e a Listra. Vi era qui un discepolo chiamato Timoteo,

0: figlio di una donna giudea credente e di padre greco. Era assai stimato dai fratelli di Listra e di Iconio. Paolo volle che partisse con lui, lo prese e lo fece circoncidere a motivo dei giudei che si trovavano in quelle regioni. Tutti, infatti, sapevano che suo padre era greco. Percorrendo le città, trasmettevano loro le decisioni prese dagli apostoli e dagli anziani di Gerusalemme, perché le osservassero. Le chiese intanto andavano fortificandosi nella fede e crescevano di numero ogni giorno. Attraversarono quindi la Frigia e la regione della Galazia, poiché lo Spirito Santo aveva impedito loro di proclamare la parola nella provincia di Asia. Giunti verso Misia, cercavano di passare in Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro. Così, lasciata da parte la Misia, scesero a Troade. Durante la notte apparve a Paolo una visione. Era un macedone che lo supplicava: «Vieni in Macedonia e aiutaci». Dopo che ebbe questa visione, subito cercammo di partire per la Macedonia, ritenendo che Dio ci avesse chiamati ad annunciare loro il Vangelo. Parola di Dio.
1: Acclamate il Signore, voi tutti della terra.
2: Acclamate il Signore, voi tutti della terra.
1: Acclamate il Signore, voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia. Presentatevi a Lui con esultanza.
2: Acclamate il Signore, voi tutti della terra.
1: Riconoscete che solo il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, Suo popolo e gregge del Suo pascolo.
2: Acclamate il Signore, voi tutti della terra.
1: Perché buono è il Signore, il Suo amore è per sempre, la Sua fedeltà di generazione in generazione.
2: Acclamate voi.

Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo seduto alla destra di Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo, poiché invece non siete del mondo, ma vi ho scelti io dal mondo, per questo il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che vi ho detto: un servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma faranno a voi tutto questo a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: Carissimo Don Tommaso, voi cari fratelli e sorelle radunati in questa grotta per celebrare l'Eucaristia, innanzitutto è un dono immenso per noi sacerdoti e per voi che partecipate a questo incontro con Gesù risorto. Qualche volta, vivendo magari questa esperienza abbastanza frequentemente, rischiamo di cadere, speriamo mai, in cosiddetta brutta parola abitudine. Questa grotta ci richiama fortemente a togliere da noi questa esperienza di abitudine. Qui non possiamo viverlo con abitudine. È un'esperienza così forte, così bella, che ci deve proprio, ecco, toccare nelle viscere, per così dire, come questa grotta che ci troviamo nelle viscere, per dire, della terra. Allora, oggi il Signore ci viene incontro innanzitutto con la sua parola, ci dice qualcosa di molto importante e di molto anche forte nello stesso tempo. Abbiamo sentito una frase: se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Gesù sta preparando i suoi discepoli, ma tutti noi, coloro che vogliono fare un cammino con lui, vogliono essere suoi discepoli, a una lotta, a una battaglia. Non è una parola molto bella da usare oggi, perché ne abbiamo fin qua le guerre, le violenze e tutto quello. Ma Gesù non parla di una guerra come magari viene, ecco, portata avanti oggi. Gesù parla della lotta interiore, del nostro soprattutto impegno interiore, del nostro cuore. È quello che ci invita anche San Michele Arcangelo, presente qui con la spada. Questa spada non è per uccidere, per ferire, ma per separare tra il bene e il male. E quando aderiamo al bene, inevitabilmente ci sarà qualcuno che andrà contro di noi. Vi ricordate la parabola del grano e della zizzania? Anche lì qualcuno voleva subito sistemare tutto. Voi che andiamo a raccogliere la zizzania? Gesù dice: no, stop, non è questa la scelta, lasciamo che crescano insieme. E oggi il Signore ci dice la stessa cosa, cioè: non preoccupatevi che magari sarete attaccati. Vi ricordate anche la beatitudine, no? Dei tante 8 beatitudini, una di quelle e parla proprio di questo. Beati i perseguitati, ma non solo perché sono perseguitati, per un motivo serio, per causa mia. Ripete la stessa cosa nel Vangelo di oggi. A causa del mio nome. Noi ci chiamiamo cristiani. Perché? Perché apparteniamo a Cristo. E questo inevitabilmente, se la nostra vita è coerente con il nostro nome, porta divisione, porta separazione, perché c'è il male. C'è il male nel mondo e che continuamente ci attacca. Il maligno che sta sotto i piedi di San Michele, cosa fa? Fa sempre questo lavoro. Attacca continuamente. Ha iniziato questa storia da quel giorno in cui ha tentato chi? Adamo ed Eva. Voleva metterli contro Dio con un'astuzia unica. Cosa dice Adamo ed Eva, vi ricordate? Se farete tutto ciò, sarete come Dio. Che imbroglione. Al contrario, vi allontanate da Dio. Non fate esperienza del male. Allora oggi sentiamo questo forte invito nel Vangelo di oggi a essere coerenti, a rispondere alla nostra chiamata con coerenza. Questo costa. Ma pensate, anche le cose nella nostra vita materiale, se costano è perché hanno valore. E qual è il valore più grande della nostra vita eterna? Lo dice anche Gesù nel Vangelo, diverse volte. Noi dobbiamo soprattutto lottare per la nostra bella relazione con Gesù Cristo. E quando per un motivo o un altro ci capita di sbandare, ecco, questo invito di San Michele, una delle apparizioni scritte proprio su questo portale in ingresso della grotta, ci dice: dove si spalanca la roccia possono essere perdonati i peccati degli uomini. Abbiamo un grande sacerdote, Gesù Cristo, che ha dato la vita, che ha versato il sangue perché ciascuno di noi possa, ogni volta che vuole, riconciliarsi, cioè ritornare all'amicizia con Gesù Cristo. Chiediamo a Gesù oggi perché

che non ci manchi mai questa consapevolezza di essere suoi figli, per i quali ha dato la vita, figli sempre cercati, sempre. Dio non ha smesso di cercare l'uomo. Quel Adamo dove sei del libro della Genesi è tutti i giorni. Dio non smette di cercare l'uomo perché ci ama di un amore che la nostra testa non comprenderà mai e ci offre sempre il suo perdono. Spetta a noi renderci disponibili. Allora chiediamo oggi, per intercessione di San Michele Arcangelo, quello che abbiamo anche ascoltato nel versetto all'Alleluia, un invito. Se siete risorti con Cristo, e noi già siamo risorti con Cristo, cercate le cose di Cristo, cioè cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio, non le cose di questa terra. Allora vi auguro che questa presenza oggi in questo luogo possa portare dentro di voi, aumentare il vostro desiderio di stare con il Signore, di seguirlo e anche di servirlo nei fratelli, così sia.

0: La nostra condizione di credenti è singolare e sconcertante. Il mondo ci odia e ci combatte. Dio ci ama e ci protegge. Per superare le prove imposteci dagli avversari e godere dell'aiuto divino assicuratoci dall'Onnipotente, leviamo mente e cuore in una preghiera fiduciosa e supplice.
1: Cristo, nostra forza, soccorrici.
0: Cristo, nostra forza, soccorrici.
1: Perché la Chiesa, anche ai nostri giorni, conosca un consolante incremento di fedeli nelle terre di missioni e nelle regioni di più antica tradizione cristiana. Si consolidano principi e tradizioni ispirate alla fede dei padri, preghiamo.
0: Cristo, nostra forza, soccorrici.
1: Perché nei credenti si ravvivi la coscienza missionaria che li renda pronti a cogliere le attese di tutti i popoli e generosi nell'annuncio del Vangelo, preghiamo.
0: Cristo, nostra forza, soccorrici.
1: Per quanti soffrono persecuzioni a causa della fede, perché le affrontino come mezzi che conformano a Cristo Redentore e accrescano la forza salvifica e la credibilità della parola di Dio, preghiamo.
0: Cristo, nostra forza, soccorrici.
1: Perché l'esempio di Cristo sofferente e appassionato e di Maria, regina dei martiri, ci sproni a pazienza e coraggio nelle lotte quotidiane della vita, preghiamo.
0: Cristo, nostra forza, soccorrici.
1: Cristo Gesù, che ha santificato con la sua presenza la Sacra Famiglia di Nazareth, accolga Antonietta, Pasqua, Mattia e tutti i defunti nella famiglia dei Beati, preghiamo.
0: Cristo, nostra forza, soccorrici. O Signore Gesù, ogni mare conosce le sue burrasche, ogni sentiero le sue difficoltà, ma al di sopra di tutto abbiamo la certezza di poter contare sul tuo Spirito. Fa che confidiamo sempre nel tuo efficace aiuto, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, e lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, e lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Padre misericordioso, le offerte di questa famiglia, poiché con l'aiuto della tua protezione custodisca i doni ricevuti, raggiunga quelli eterni, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con
0: in alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E
0: è veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza. Proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici antichi e, donandosi per la nostra redenzione, divenne altare, agnello e sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Lo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Antonietta, Pasqua, Mattia, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti, abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, San Michele Arcangelo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia alla libertà dei figli. Preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: Amen.
0: Nello spirito del Cristo risorto, datevi un segno di pace.
3: Pace.
0: Sì. No, devi uscire.
4: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del
4: mondo.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
0: Il sangue di Cristo, unito a Cristo,
2: la luce sia.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. Custodisci con instancabile amore, o Padre, il popolo che hai salvato, perché coloro che sono stati redenti dalla passione del tuo Figlio partecipino alla gioia della sua risurrezione e li viva regna nei secoli dei secoli. Affidiamoci adesso alla protezione, difesa, accompagnamento del nostro Arcangelo Michele. Con questo atto di affidamento, principe nobilissimo delle angeliche gerarchie, valoroso guerriero dell'Altissimo, amatore zelante della gloria del Signore, terrore degli angeli ribelli, amore e delizia di tutti gli angeli giusti, Arcangelo San Michele, desiderando io di essere nel numero dei tuoi devoti, a te oggi mi offro e mi dono. Pongo me stesso, il mio lavoro, la mia famiglia, gli amici e quanto mi appartiene sotto la tua vigile protezione. È piccola la mia offerta, essendo io un misero peccatore, ma tu gradisci l'affetto del mio cuore. Ricordati che se da quest'oggi sono sotto il tuo patrocinio, tu devi assistermi in tutta la mia vita. Procurami il perdono dei miei molti e gravi peccati, la grazia di amare di cuore il mio Dio, il mio caro Salvatore Gesù, dolce Madre Maria e tutti gli uomini miei fratelli, amati dal Padre e redenti dal Figlio. Impetrami quegli aiuti che sono necessari per arrivare alla corona della gloria. Difendimi sempre dai nemici dell'anima mia, specialmente nell'ultimo istante della mia vita. Vieni in quell'ora, o glorioso Arcangelo, assistimi nella lotta e respingi lontano da me, negli abissi d'inferno, quell'angelo prevaricatore e superbo che prostrasti nel combattimento in cielo. Presentami allora al trono di Dio per cantare con te, Arcangelo San Michele, e con tutti gli angeli, lode, onore e gloria a colui che regna nei secoli eterni. Amen. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe d'amicizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen. Bene, rimaniamo così in silenzio dopo il canto. È questo momento veramente forte, sacro, per cui dedichiamo il tempo a lodare e ringraziare il Signore per la sua presenza in noi. Chiediamo anche la sua benedizione, questa benedizione estendo anche a tutti gli oggetti religiosi e di devozione che magari avete con voi. Il Signore sia con voi. Dio, che nella risurrezione del suo Figlio unigenito ci ha donato la grazia della redenzione, ha fatto di noi suoi figli, vi dia la gioia della sua benedizione. Il Redentore che ci ha donato la libertà senza fine vi renda partecipi dell'eredità eterna. E voi che per la fede in Cristo siete risorti nel battesimo, possiate crescere in santità di vita per incontrarlo un giorno nella patria del cielo. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga per sempre. Nel nome del Signore andate in pace. E buon pellegrinaggio a tutti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Carissimi amici, carissimi ascoltatori, abbiamo celebrato e stiamo celebrando in questo periodo l'evento pasquale, l'evento della nostra salvezza. Sono i giorni di un grande prodigio. Quel Gesù che aveva chiamato i primi, aveva chiamato Pietro e tutti gli altri, che aveva formato la comunità dei discepoli, aveva predicato per tutta la Galilea. Alla fine, quel Gesù che aveva parlato bene, aveva compiuto miracoli, ebbene, alla fine venne portato in croce per i suoi ideali, per le cose per le quali aveva creduto sino in fondo, morto secondo le scritture, risorge secondo le scritture, dopo il terzo giorno. Come dice l'Evangelista, dopo i giorni della paura, dell'odio, il Signore visita i Suoi nel Cenacolo e rivolge loro l'invito a vivere, ad essere nella pace. Pace a voi, dirà il Signore, rivolto ai discepoli. È passato poco tempo. Soltanto un Dio poteva compiere un gesto del genere. Alcuni giorni prima lo avevano abbandonato. Non avevano più creduto, erano ritornati ai loro mestieri, alla vita di sempre, alla vita passata. Ma il Signore vince le loro paure, li visita e li incontra. Non ha paura di incontrarli in un luogo chiuso, riconoscendo la loro povertà. Li sconvolge mentre loro vivono il momento della paura. Il Signore diventerà per loro il Signore della pace. Voi che mi ascoltate, credo è importante, soprattutto in questi anni, riscoprire non solamente o sentire, ascoltare le parole della pace. È necessario avere incontrato e incontrare l'uomo della pace. Di parole ne sentiamo molte e tante, ma oggi più che mai si sente un grande bisogno di incontrarsi con qualcuno che veramente può dare la pace. Al di là dei nostri peccati, delle nostre miserie, delle nostre chiusure, questo è il libro meraviglioso del Vangelo, dove non vengono cancellate le difficoltà, vengono riconosciute e superate. Dio non ha paura dei nostri peccati, delle nostre paure, delle nostre chiusure. Viene incontro a noi e ci apre e ci fa uscire dai nostri sepolcri. È quello che è stato annunciato poc'anzi nel Vangelo di Giovanni. Pace a voi. E dopo aver ascoltato queste parole augurali, l'Evangelista dice che i loro occhi, la loro vita comincia a gioire, a vivere di una nuova vita. È il tempo di ritornare alla fede del Vangelo. È importante che in questi giorni, in questi anni, noi possiamo riscoprire la forza indicibile della pace. E abbiamo bisogno di incontrarci con quei testimoni che ci indicano la strada della pace e della salvezza, i nuovi sentieri, i sentieri della pace. Non nascondo che, soprattutto in questi anni, veniamo da una grande crisi, da una grande disillusione. Abbiamo vissuto un periodo bellissimo, periodo della ricostruzione dopo la Seconda Guerra,
e subito dopo abbiamo visto quasi addensarsi le nubi, è ritornato l'autunno, l'inverno, e in questo periodo ci troviamo quasi in ginocchio dinanzi ad un macigno che è la guerra. Sono le guerre, non una sola guerra. Ha ragione il Papa quando dice che noi stiamo vivendo la terza guerra mondiale a pezzettini. Forse non sono soltanto pezzettini, sono pezzi grossi di guerra. E tutto questo fa paura a noi tutti, a quanti viviamo nei nostri paesi con i grandi entusiasmi e i grandi ideali di un tempo. È necessario quasi trovare la forza di vincere ogni tipo di resistenza. Nei nostri paesi, nelle nostre comunità, non dobbiamo darla vinta all'egoismo, alla crisi, alle chiusure. Per questo basta rivolgerci al Signore, dire al Signore: Signore, vieni incontro a me. Io non sono più grande, più bravo di tutti gli altri dei miei amici, ma dammi tanta forza e tanto coraggio. Questa credo è la testimonianza dei santi, dei maestri, di coloro che nelle diverse situazioni hanno trovato la forza di risorgere e di affrontare anche il male, di viverlo e di superarlo. È capitato a Padre Puglisi, in quel giorno quando doveva festeggiare il suo compleanno, incontra colui che lo uccide.

ma lo supera, lo coinvolge dentro un sorriso. Quel sorriso cambierà, credo, avrà il potere di cambiare la vita di colui che lo ha ucciso. Abbiamo bisogno in questi anni di seguire questi grandissimi esempi. Potrei anche ricordare quell'uomo grande che fu Francesco di Assisi, quasi direi il capitano di tutti coloro che vogliono impegnarsi e percorrere la strada della pace. Non fu nemmeno per lui il sendero della pace un sendero facilissimo. Lui che aveva chiamato tanti sorelle e fratelli, alla fine della sua vita si trovò solo, solo su un monte, ma quel Gesù che lo aveva chiamato non si dimenticò di lui e gli rivolse le parole di pace. Carissimi amici, è il tempo di ripartire, è il tempo di credere fermamente che uomini e donne di pace oggi esistono e sono accanto a noi. Ci sono quei santi, quelle persone che la Chiesa ha riconosciuto, ma ci sono degli amici, delle persone che incontriamo per strada e che sono il nostro sorriso, la nostra speranza, il profumo di una vita nuova. Non dobbiamo dimenticarci di quelli che il Signore ci ha posto accanto. Il Signore ci ha dato e ci ha regalato le grandi figure, Francesco, Giorgio La Pira, Don Milani, Mazzolari, Don Facibene e tutti gli altri. Ma il Signore non si stanca con noi e ci manda i Suoi amici. Giorno dopo giorno li incontriamo nel bar, li incontriamo per strada, li incontriamo nei campi di lavoro. È il Signore di sempre che viene incontro a noi e ci dice di non avere paura. È la paura la nostra grande nemica e abbiamo bisogno di superarla. Da noi stessi, con le nostre forze, non ce la facciamo. Ecco perché in ginocchio, a volte con il cuore tremante, ma con un grande desiderio di ripartire, ci rivolgiamo a Lui e Gli diciamo: Signore, regalami, dammi la Tua pace. Non Ti chiedo che Tu mi preserva dal maligno, che mi tolga dalle difficoltà, ma aiutaci, aiutami nell'affrontare il maligno. Non Ti chiedo di togliermi dalla tempesta, ma di liberarmi nella tempesta. Signore, non Ti posso chiedere di liberarmi sempre e comunque da tutte le malattie. Regalami una grande pace. Liberami nelle mie malattie, nella mia sofferenza, perché sappia camminare accanto a Te ed essere amico Tuo e soprattutto amico degli altri, della gente che si incontra per strada. Perché Tu sei l'amico di tutti, Tu sei il pastore di tutti, Tu sei colui che ci conosci sino in fondo, dalla mattina alla sera. Non possiamo dimenticarti. Ti incontreremo sulla strada di Emmaus e Tu ti fermi e ci dici: ma di che cosa state parlando? Perché siete con il cuore triste? Perché vi siete fermati? Guardate le mie mani, guardate i miei piedi, guardate le mie ferite, guardate nel mio volto, nei miei occhi, nel mio cuore. Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò ristoro. Prendete su di me il mio giogo, perché il mio giogo è soave, il mio carico è leggero. Solamente Lui è in grado di regalarci questo dono grande, di un amore che non è costruito a parole, ma con i fatti, con la vita. Il Vangelo è il grande libro dove si uniscono parole e fatti. E l'uomo della pace è l'uomo che crede fermamente agli ideali, dalla mattina alla sera, perché non è mai solo. Carissimi amici, preghiamo nella nostra vita di non cadere, di abitare la stanza della fiducia e di non entrare nella stanza del buio, dove non si vede nulla. Anche nella notte più oscura le stelle possono brillare, anzi, brillano di una luce nuova e forte. Auguro a me e a voi di poter riprendere il sendero della pace insieme agli uomini e alle donne di pace.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Tutti i telespettatori di Maria, sono Sabina Braschi. Vi presento, vi conduco nel magico mondo della lirica. Infatti è uno speciale televisivo quello che vi presentiamo. È uno speciale dedicato ad uno degli appuntamenti più sentiti, più amati, più voluti dalla città di Loreto, cioè quello della fanfara dell'aeronautica militare del Comando Prima Regione Aerea di Milano, che è stata costituita con decreto ministeriale del 1 gennaio 1984. Sappiamo infatti che in occasione delle festività della Madonna di Loreto, che si tengono dal 6 all'8 di settembre di ogni anno, la fanfara militare ha un appuntamento fisso qui, chiude le festività con un concerto che inneggia alla festa, all'allegria, alla gioia e che naturalmente non può che iniziare con un primo brano che è quello secolare, quello di apertura, la marcia di ordinanza dell'aeronautica militare di Alberto Di Miniello. Ma prima di ascoltarlo, volevo darvi due note sulla fanfara. È stata inizialmente composta da personale di leva ed è attualmente invece composta da sergenti e volontari di fama, perché provengono dai migliori conservatori d'Italia. È nato con lo scopo di dar lustro alle varie cerimonie della Forza Armata, alla presenza delle più alte cariche di Stato e ha dimostrato le sue peculiarità come orchestra di fiati in particolare, esibendosi in numerose piazze, in numerosi teatri, sia italiani che esteri, e ne vogliamo nominare giusto qualcuno: il Teatro Carcano di Milano, il Teatro Comunale di Bergamo, il Teatro Regio di Parma e anche l'Istituto di Cultura Italiano a Budapest. Ha un'alta valenza artistica che, unita alla passione e alla giovane età dei suoi componenti, permette alla compagine di spaziare ad un vasto repertorio che va da quello italiano a quello internazionale, che va dalla musica classica e operistica internazionale, soprattutto lirica italiana, fino ai medley della musica leggera e anche jazz. Ed è un'evoluzione musicale che permette di essere appoggiata e sostenuta e piaciuta sia dai giovani che dalle persone meno giovani, più mature, quindi riscuotendo enorme successo di un vasto pubblico, ma anche di critica. Tra i molteplici impegni di rappresentanza, la fanfara può vantare un notevole apporto in termini di concerti e di esibizioni presso associazioni onlus, enti umanitari che operano nel territorio, contribuendo con la propria professionalità e con la propria umanità che la contraddistinguono a dare il giusto contributo anche per la raccolta di fondi. E a stabilire un contatto tra quella che sembra una realtà distinta da quella civile, cioè quella militare, e invece la fanfara, come la musica in tutte le occasioni in cui è fatta nella migliore delle qualità, riesce ad ottenere. Bene, accingiamoci adesso ad ascoltare questo primo brano del concerto, è appunto la marcia d'ordinanza dell'aeronautica militare di Alberto Di Miniello. Dirige il maestro maresciallo Antonio Macciomei.

adesso un secondo brano. Il secondo brano in programma è Bella Madonna di Ernesto Abate. Ernesto Abate è un compositore nato nel 1881 in provincia di Bari. È piuttosto noto perché già da giovanissimo componeva marce per le bande, per piccoli organici di strumenti a fiato, grazie al padre, che era un noto compositore della zona, e il fratello Gennaro, il più grande dei fratelli. Ernesto Abate da 27 anni divenne direttore di una banda musicale e fu uno dei primi compositori che in Italia si riconosce come compositori di marce per bande. Quello che adesso ascolteremo è un capolavoro, un piccolo e vero capolavoro, dedicato alla Madonna del Rosario che si festeggia alla chiesa di San Domenico Maggiore in Taranto. Allora, buon ascolto, Bella Madonna di Ernesto Abate.

Terzo brano in programma è La marcia dall'Ernani di Giuseppe Verdi, opera in quattro atti su libretto di Francesco Maria Piave, tratto dal dramma Ernani con la H di Victor Hugo. L'opera è andata in scena il 9 marzo del 1844, con un successo che è stato quasi trionfale, pur non essendo oggi un'opera così eseguita come La Traviata, come la trilogia di Giuseppe Verdi. Però è un'opera che, quando è andata in scena per la prima volta, ebbe un successo incredibile. Pensate che fu rappresentata in 14 città italiane e rimase fino agli anni 50 l'opera più eseguita di Giuseppe Verdi. Solo alla Scala di Milano e al San Carlo di Napoli, Ernani sarà messa in scena per ben 8 stagioni consecutive, per un totale di 240 rappresentazioni. E malgrado pure la disapprovazione di Victor Hugo, che non ebbe molto gusto, non amò molto quest'opera. Sempre nel 1844 anche la città di Venezia tributa il suo omaggio a Verdi per questa meravigliosa opera. Ascoltiamo quindi La marcia dall'Ernani di Giuseppe Verdi.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Bene, proseguiamo con la Sinfonia dal Nabucco di Giuseppe Verdi, un'altra delle opere più amate dal pubblico. È un'opera che viene considerata la più risorgimentale perché il pubblico italiano dell'epoca un po' si associava per la propria condizione politica al soggetto dell'opera che era la schiavitù degli ebrei. E questo tipo di lettura è soprattutto incentrata sul famosissimo brano Va pensiero sull'ali dorate, che è intonata appunto dal popolo ebreo. Il resto del dramma invece, come sappiamo, è incentrato sulla storia del re di Babilonia Nabucodonosor e della sua presunta figlia Abigail. Vogliamo dire una curiosità sul Nabucco. È Nabucodonosor il nome del re, però la tradizione vuole che l'opera sia Nabucco. Come mai? È successo che durante la prima dell'opera il titolo Nabucodonosor non entrava tutto intero sul manifesto. Allora lo divisero Nabucco e poi Donosor giù, per cui gran parte della popolazione leggeva Nabucco di Giuseppe Verdi, Nabucco di Verdi, e da allora Nabucodonosor divenne il Nabucco di Giuseppe Verdi. Bene, ascoltiamo la sinfonia.

Siamo quasi in chiusura di questo bellissimo concerto. Veramente stiamo godendo di note e di sinfonie che appartengono al repertorio più amato dal pubblico internazionale del genio di Busseto, Giuseppe Verdi. E ci accingiamo adesso ad ascoltare un'altra delle sinfonie più belle, quella tratta dalla Forza del Destino. È un'opera in quattro atti che è stata per la prima volta rappresentata al Teatro Imperiale di San Pietroburgo nel 1862. In Italia invece l'anno dopo al Teatro Apollo di Roma. Anche qui voglio dirvi una curiosità sulla Forza del Destino. È un'opera che, malgrado la bellezza e il successo che ottiene ogni volta che è eseguita o lo è stata, porta con sé una piccola malignità. È un'opera che porta sfortuna. Perché tante volte, e in realtà è successo che associata a quest'opera ci sono stati degli eventi tristi. Addirittura la morte del famoso baritono Leonard Warren, che perì nel 1960 al Metropolitan di New York, proprio mentre stava eseguendo l'aria, morir tremenda cosa. E così tante altre situazioni che possono essere associate alla fatalità, al caso, ma che accadono, sono accadute durante l'esecuzione di quest'opera, per cui incidenti, situazioni strane, e per cui spesso si dice che la forza del destino porti sfortuna. E allora badate che tanti imprenditori e tanti teatri non la mettono nel proprio cartellone proprio per questo. Ma non nel caso della nostra fanfara, perché la fanfara ci propone la meravigliosa sinfonia. Godiamocela pertanto. Sinfonia dalla forza del destino di Giuseppe Verdi.

E siamo in chiusura di questo bellissimo concerto che ci è stato proposto dalla fanfara del Comando Prima Regione Aerea di Milano, diretta dal maestro Antonio Macciomei. Vogliamo ringraziare la fanfara e il maestro per averci proposto un repertorio che è tra i più amati dal pubblico italiano e dal pubblico internazionale. Maria Vision lo trasmetterà per far godere queste bellissime note a tutti coloro, a tutti i telespettatori che ci seguono e che attraverso lo streaming e attraverso internet vogliono godere di un concerto che appartiene al repertorio più bello, più amato, più sentito della musica lirica italiana. Il maestro Macciomei ha scelto tra l'altro un programma che era quasi totalmente dedicato al Giuseppe Verdi, al genio di Busseto, al uno dei re del melodramma in occasione e per l'anniversario del bicentenario della sua nascita. Vi salutiamo dunque con quello che è l'inno per eccellenza, l'inno d'Italia. Vi salutiamo con queste note che appartengono alla storia, alla tradizione, alla patrioticità del popolo italiano e con i fuochi d'artificio che salutano Nostra Signora di Loreto. Grazie a tutti e buon proseguimento.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

E proseguiamo adesso con un altro capolavoro di Giuseppe Verdi. È l'ouverture tratta dall'opera di Attila sul libretto di Temistocle Solera. È tratto dalla tragedia Attila di Zacharias Berner. L'opera è un'opera bellissima, per quanto oggi non sia tra le più eseguite, ma comunque è molto eseguita, perché i protagonisti, che sono Attila, Ezio, Odabella, sono i classici dell'opera verdiana nel senso delle passioni che Verdi ama mettere in risalto durante le sue opere e durante la realizzazione delle sue partiture. Passioni care a Verdi come l'amore, come il potere, come la vendetta. La prima dell'opera non ebbe il successo desiderato, però l'opera si affermò al margine del repertorio ottocentesco ed è eseguita oggi molto dai teatri, soprattutto italiani.

Bene, adesso la fanfara ci propone un brano che non viene eseguito così spesso. È la Sinfonia dall'opera Oberto Conte di San Bonifacio, sempre di Giuseppe Verdi. È la prima opera di Giuseppe Verdi, quindi un'opera ancora che risente della non proprio maturità che poi riscontreremo nelle opere successive, ma è un'opera comunque che il musicologo e critico musicale Massimo Mila osservò con questa critica. Opera a tinte cupe, un poco nel gusto donizettiano. Ma il taglio delle scene, l'energia quasi feroce dei ritmi e dell'orchestrazione, l'assenza di sentimentalismo arcadico rivelano certe qualità di concisione ed essenzialità drammatica che saranno solo di Verdi. Ecco perché riscontriamo questo gusto anche in questa prima sinfonia, la prima sinfonia della prima opera di Giuseppe Verdi, di Oberto Conte San Bonifacio.

E siamo sempre nel vivo di questo concerto, tutto dedicato, come abbiamo visto, quasi tutto a Giuseppe Verdi, in occasione del bicentenario della sua nascita che ricorre nel 2013, e quasi tutti i teatri, tutte le orchestre e quindi anche la nostra fanfara questa sera ha dedicato quasi gran parte del programma a questo anniversario, ad uno dei geni del melodramma che è la musica internazionale ammira. Proseguiamo con la sinfonia da Luisa Miller, appunto di Giuseppe Verdi. È un'opera che possiamo considerare un anello di congiunzione tra le opere giovanili di Giuseppe Verdi e quelle più della massima maturità espressiva, come quelle della trilogia, quindi La Traviata, Il Trovatore e Rigoletto. È denominato melodramma tragico in tre atti ed è del testo di Salvatore Cammarano, tratta dalla tragedia Intrighe e amore di Schiller. L'opera fu rappresentata la prima volta al Teatro San Carlo di Napoli nel 1849. Luisa Miller è un capolavoro anche perché, rispetto alle altre opere di Verdi, si concentra molto su un personaggio unico, che è appunto Luisa, e quindi abbandona un po' quelle che sono le caratteristiche più amate dal pubblico dei drammi corali, dei personaggi monumentali, concentrandosi più sulla psicologia di un singolo personaggio, appunto Luisa Miller, e quindi portando a compimento quel processo di semplificazione scenica che poi riscontreremo o abbiamo riscontrato già nell'Ernani e anche nel Macbeth.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

Sono vita, sono speranza per il proprio futuro e per quello di molti coetanei. Sono uno strumento nelle mani di Dio e di Don Bosco. Sono i giovani che scelgono di donare un anno della loro vita nel servizio missionario accanto ai salesiani in Ecuador come volontari. Le radici di questa scelta sono antiche. Sono

0: parte del carisma salesiano e si trasmettono ai giovani che entrano in una qualunque opera salesiana come desiderio di restituire il bene ricevuto.
1: Un giorno viaggiavo sull'autobus e mi chiedevo perché. E mentre mi interrogavo ho visto dei bambini poveri che giocavano. Ecco la mia motivazione, mi sono detta. Per questo lo faccio, è qualcosa che sento in me. E per questo sono qui, disposta a dare qualcosa al mio paese e agli altri.
2: Il sentido.
0: Il senso te lo dà la vita stessa. Quando nella tua vita non trovi un senso, la tua vita diventa vuota. Il senso che ho trovato nella mia vita per donare un anno di volontariato a servizio degli altri è basato sulla fede e l'amore per Cristo. Nell'incontrarlo, scoprirlo e continuare ad innamorarmi di Lui.
3: La caratteristica dell'evangelizzatore sarebbe...
1: Lo specifico dell'essere evangelizzatori è comunicare agli altri chi è Dio, far conoscere un Cristo vivo, che è vicino a noi, che mai ci volta le spalle, che sempre ci sostiene e sempre ci perdona se noi ci pentiamo di qualcosa.
0: Il volontariato giovanile missionario in Ecuador è fortemente evangelizzatore. E ciò dà sostanza alla preparazione che i salesiani, le figlie di Maria Ausiliatrice e anche le figlie dei Sacri Cuori, portano avanti con centinaia di giovani di età compresa tra i 17 e i 25 anni.
4: Il recurso che si utilizza per la formazione dello...
1: La modalità che si utilizza per la formazione dei volontari comincia specialmente nelle scuole e negli oratori, in cui i giovani concretamente si impegnano nell'apostolato. Poi nelle scuole si fa animazione, proponendo di essere volontari dove già esiste questa attività dei salesiani e delle salesiane dell'Ecuador.
5: Dopo che i giovani hanno fatto la scelta del volontariato, iniziano le tappe proprie del cammino. Si parte con una riunione in cui si spiega loro il carisma salesiano, la dimensione della pastorale giovanile, il metodo pedagogico di Don Bosco e la catechesi, che trasmette gli strumenti che utilizzano per evangelizzare le persone a cui sono inviati.
6: Alla gente, a los destinatarios a los cuales son enviados.
1: Guardare la realtà, illuminarla con la parola di Dio e impegnarmi. Il bambino ha bisogno di simboli.
0: Ci si prepara con impegno e allegria, ci si confronta con i coetanei, si prega e ci si affida a colui che può donare con responsabilità. La consegna dei crocifissi missionari è un momento di celebrazione comunitaria emozionante. Sì, perché in Ecuador un documento impegna fin dall'inizio le famiglie a sostenere i figli nel cammino di fede, aiutando così la crescita di robuste comunità cristiane di animazione salesiana.

È importante sottolineare che durante l'anno di volontariato sono inviati ad una città diversa da quella di provenienza e sono destinati alle opzioni preferenziali della famiglia salesiana, i bambini di strada, gli indigeni nella selva amazzonica o tra le alture della cordigliera delle Ande e soprattutto ai bambini e bambine di strada con cui lavorano per un anno.

In Ecuador si possono per comodità distinguere quattro aree di intervento per i salesiani di Don Bosco e i giovani volontari. Ma soprattutto è consolidata la collaborazione con i salesiani di altri paesi, soprattutto europei, perché il volontariato missionario sia internazionale. Dalle vette delle Alpi

europee a quelle delle Ande. Amalia è volontaria a Chaupi. I bambini sono uguali dovunque. Le loro esigenze sono innanzitutto quelle del gioco e dell'attenzione da parte dei grandi. Ed anche le necessità degli adulti non sono molto diverse. Qui i volontari prestano cure mediche e infermieristiche, ascoltano i problemi delle persone e propongono momenti di formazione per sostenere le donne, anello debole e forte della società.

0: Ora stiamo nel...
1: Ora siamo nella zona de La Mariscal, una zona molto frequentata dai turisti e da ragazzini che arrivano per vendere. Vendere ai turisti, elemosinare, lustrare scarpe. Ed è una delle zone importanti di cui ci occupiamo, in cui lavoriamo.

0: E estos niños?
1: Questi ragazzi di solito hanno molta paura perché sono continuamente perseguitati dalla polizia. Perché molti li derubano, li raggirano e quindi bisogna agire per piccoli passi, parlando con loro e avvicinandosi.
0: Poco a poco, parlando con loro e avvicinandoti.

0: chiamo David.
1: Mi chiamo David.
2: E cosa fai?
1: Lustro scarpe.
2: E quanto si guadagna a pulire scarpe?
1: Circa 30.
2: Dollari? 30 dollari al mese?
1: Sì.
2: E in quali giorni della settimana lavori?
1: Da lunedì a venerdì.

0: Io tenia.
1: Ero curioso, perché la maggior parte dei ragazzi con cui lavoravo a Madrid sono sudamericani e dell'Ecuador, ed era quindi una realtà che mi interessava conoscere.
0: Perché mi interessava conoscere, no? Ora mismo sto vivendo nell'albergue.
1: In questo momento sto vivendo nell'albergue, totalmente integrato con i ragazzi di strada. Vivere in un albergue significa svegliarsi con i bambini, fare colazione con i bambini, mangiare

0: con loro, dormire con loro e raccontargli una storia prima di dormire. Tutta la vita ruota attorno ai bambini.
1: Che altro remedio le quedava a nostro joven?
2: Bueno, mi sueño básicamente.
0: Credo che il mio sogno sia lo stesso che hanno tutti coloro che lavorano nel progetto salesiano, cioè realizzare ciò che un tempo Don Bosco realizzò: tirare fuori i ragazzi da situazioni difficili e offrire loro una vita migliore.
2: Y ofrecerles una vida mejor.

0: Si può essere giovani volontari anche vicino casa. Il primo passo è infatti vedere le necessità di chi ci è accanto. Marielle opera nel suo quartiere, a Esmeraldas.
1: Siamo un po' poveri, certo. È un quartiere molto povero questo, come avete potuto vedere. Anche la condizione dei bambini. Non possiamo neanche vestirli adeguatamente. Per questo ho deciso di essere volontaria nel mio quartiere, perché possano realizzare i loro progetti, perché si avvicinino a questa casa comunale per essere aiutati. Se noi, le persone che viviamo qui, non ci preoccupiamo dei ragazzi del nostro quartiere per farli progredire e condividere un po' con loro ciò che sappiamo. Per questo qui insegniamo in particolar modo la catechesi, formiamo appoggio scolastico, grazie anche ai salesiani che ci aiutano molto perché si possa dare una speranza al nostro quartiere.
2: Se pueda impartir acá en nuestro barrio.

0: Alcuni volontari vengono poi inviati nell'Oriente Amazzonico, nel vicariato di Mendes. A Siviglia Don Bosco, a Macas e nelle zone di foresta abitate dagli Shuar, non mancano opere di salesiani e figlie di Maria Ausiliatrice in cui dare una mano. Bambini e ragazzi devono essere assistiti e aiutati in piccoli lavori e nei momenti di svago. Bisogna aiutare a preparare i pasti e anche nell'orto. Aiutarli nello studio. E poi c'è il catechismo da fare. Ma con pazienza e qualche gioco, tutti imparano.
1: Il vicariato
2: è una zona che si presta bene a questo tipo di esperienza, incluso il fatto che alcuni, al termine dell'anno, scelgono di seguire il cammino della vita religiosa, sacerdotale e missionaria. E chi non lo fa ritorna a casa, in famiglia, con un'esperienza forte che lo marcherà per tutta la vita e che ricorderà sempre.

0: Si lavora sodo accanto ai salesiani e ai ragazzi, ma ci si sente in famiglia. Molti giovani volontari decidono così di iniziare una nuova avventura, preparandosi nell'arco di 3 anni a diventare volontari per sempre.
1: È la tappa con la quale continuiamo un servizio nella società. Come lo facciamo? Attraverso un apostolato, inseriti nella famiglia salesiana. Oratori, parrocchie, catechismi, scuole. Il nostro obiettivo è lavorare con i giovani che non conoscono l'esperienza del volontariato giovanile. E in questo modo formiamo loro e formiamo noi stessi.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo di grazia vi invito a seguirmi. Pregate per coloro che non pregano e non vogliono la pace e la gioia che solo l'Altissimo può donare. Le vostre anime siano unite nella gioia dell'Altezza e il vostro cuore sarà riempito di pace. Sarete convinti, figlioli, che tutto andrà bene e che Dio benedirà tutto, perché il bene che fate ritornerà a voi e il vostro cuore sarà avvolto dalla gioia, perché siate con Dio e in Dio. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Ci troviamo nell'oratorio di San Rocco a Bastia Umbra, questo luogo che fu costruito dalla confraternita omonima. In questo luogo, che allora si trovava sulla porta romana della città, e fu costruita questa chiesetta come voto di ringraziamento a questo santo tanto amato dalla gente, che in quella circostanza era riuscita a salvarsi dalla peste che imperversava, come sappiamo, agli inizi del 600 in tutta Europa. E questo santo, che era vissuto qualche secolo prima come pellegrino, aveva donato la sua vita proprio per curare gli appestati e divenne uno dei santi più famosi, anche più venerati d'Europa, tutt'oggi lo è, se pensiamo che durante il Covid San Rocco è stato il secondo santo più invocato, proprio per chiedere la fine di questa epidemia terribile. Qui a Bastia Umbra c'è anche una confraternita, tuttora presente, che gestisce questo oratorio dove viene celebrata la messa feriale e nel quale si radia anche la spiritualità di San Rocco, questa missione di prendersi cura dei più poveri, degli ammalati, degli afflitti, ma San Rocco viene anche invocato contro la guerra, per la pace, ecco, perché sia lui, proprio essendo un santo, un uomo di pace, porti pace in questo mondo. Questa chiesa fu costruita proprio nel periodo in cui in Francia, a Paray-le-Monial, Santa Maria Margherita Alacoque ricevette le prime rivelazioni private del Sacro Cuore di Gesù, in un'epoca di grandi contrasti, di guerre di religione. L'Europa era devastata dopo la peste anche da queste situazioni di contrasto, di violenza tra cristiani di diverse confessioni. E Sacro Cuore di Gesù appare a Santa Maria Alacoque per chiederle proprio di consacrarsi per prima e poi di consacrare anche gli altri, di diffondere quest'atto di consacrazione, forse anche proprio per placare gli animi, per cercare di comunicare il messaggio del Vangelo che ci mostra come Gesù non sia un'ideologia. I contrasti nascono dal fatto che si vuole imporre la propria idea. Gesù si è fatto uomo, ha un cuore di carne, lo ha mostrato visibilmente a Santa Maria Margherita Alacoque, per dire che davvero il suo è un amore pienamente umano, cioè senz'altro divino, si tratta di un cuore infuocato, ma

pienamente umano che si fa prossimo a tutti. Questa rivelazione non è qualcosa di sganciato dalla rivelazione biblica, anzi nella Bibbia il tema del cuore di Dio è qualcosa di centrale. In ebraico si parla di lebab, proprio il termine ebraico, che sta a indicare più che l'organo, diciamo, anatomico cardiaco, sta a indicare un centro indivisibile e inesteso di energia. È l'energia dell'amore di Dio che si irradia nei cuori. È un'energia potentissima, quella dell'amore che ha creato l'universo e che sgorga proprio da un cuore amante che si è manifestato pienamente in Cristo, un cuore trafitto perché rifiutato, perché anche perseguitato, ma che non cessa mai di spandere sull'umanità tutto il suo amore, che diventa poi concretamente anche salvezza dell'uomo. Riscoprire la consacrazione al Sacro Cuore di Gesù oggi significa attingere alle sorgenti della nostra salvezza e ritrovare quella motivazione, quell'entusiasmo che forse anche proprio a causa dell'epidemia abbiamo un po' perso in questi ultimi tempi. Perché ciò che deve muoverci non è tanto un atto di volontà etico, morale, che pure ha la sua dignità, ma un grande amore. E se noi ci accorgiamo che c'è poco amore, andiamo ad attingere la sorgente di questa forza, di questa energia dirompente, che è proprio il cuore di Gesù.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

pace. È un grido di richiesta che da tutto il mondo sale al cielo. Tutti desiderano la pace. Il problema è come costruirla. Una persona di fede, un cristiano, ha come fonte di questa pace l'amore di Dio. In un mondo lacerato da lotte e discordie, dove lo spirito di sopraffazione caratterizza a causa della caducità, a causa del peccato originale, della concupiscenza, ecco, caratterizza le relazioni tra uomo e uomo, tra uomo e il creato, tra uomo e Dio, ecco, è veramente importante riscoprire la consapevolezza di essere creature amate da nostro Signore. È proprio la categoria di amore, quella capace di fare entrare dentro le persone, dentro la loro vita spirituale, questa esperienza fondamentale, essere amati da Dio, essere da Lui pacificati. Prima quindi di parlare di pace nel mondo, è necessario di parlare di pace nei cuori di ogni singola persona, raggiunti dall'amore di Dio. E questo amore trasformante di Dio che permette di andare contro la logica del mondo che parla di sopraffazione. È linguaggio paolino questo pure, quando San Paolo parla delle leggi del mondo, della carne, fa sempre riferimento a questo aspetto di mondo in contrapposizione a Dio, autosufficiente, guidato dalle leggi di sopraffazione del più forte. E allora per costruire la pace è necessario invece ancorarci all'amore di Dio. Un cristiano guarda al cuore di Gesù che manifesta questa fornace ardente, immensa dell'amore di Dio. La devozione al Sacro Cuore di Gesù, che nel mese di giugno in modo particolare la Chiesa propone per i suoi fedeli, ci fa riscoprire come sia necessario per noi fare nostri gli stessi sentimenti di Gesù, che rivelano i sentimenti di amore e di misericordia di Dio Padre, Padre di tutta l'umanità, capace di far sorgere il sole sia sui buoni che sui cattivi, sui giusti e gli ingiusti. Perché? Perché vuole che tutti tornino al suo grande amore. Quindi in questo grido di pace che l'umanità eleva unanime, è tanto necessario fare ritorno alla pace che Dio dona ai suoi figli amati, tornare all'amore di Dio, ascoltare la parola che il risorto dona ai suoi discepoli riuniti nel cenacolo: pace a voi. La prima parola che il risorto fa è questa: pace a voi, pace per tutti, pace per i dimenticati, pace per gli ultimi della terra, una pace in grado di aprire le porte sigillate del cenacolo, chiuse per paura, chiuse per difesa nei confronti di un mondo ostile che fa paura. Il Signore spalanca quelle porte, entra e dice: pace a voi, pace a voi. Riempie quel cenacolo del suo grande amore. Quindi il primo dono del risorto, la pace, deve invadere sempre i nostri cuori. Noi davanti al Sacro Cuore di Gesù vogliamo fare nostri i sentimenti di Gesù, entrare in questa ferita del cuore squarciato, su entrarci, come ci fa recitare un canto importante della tradizione cristiana, entrare, ecco, nelle ferite del Cristo per essere riempiti del suo stesso amore e per risanare le nostre relazioni con Dio, con noi stessi, con gli altri. Ecco, è importante invocare il dono della pace che viene dall'amore di Dio, dalla consapevolezza di essere profondamente amati dal Signore. E questa è una verità importante non solo per un cristiano, ma per ogni uomo: essere creature amate da Dio e quindi diventare benedizione per gli altri uomini e non maledizioni. Da creature amate da Dio non si può che essere creature benedizione per gli altri, creature che lodano il Signore, capace di benedire anche il proprio passato, la propria vita, capace di sperimentare la pace del Signore nonostante le tribolazioni e le difficoltà, capace di attraversare anche i momenti della prova come occasione per fare risplendere in modo forte questa certezza: Dio mi ama e invita ad amare ogni creatura accanto a me con lo stesso suo amore, che è misericordia, che è pace per il mondo intero.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Buongiorno a tutti, il Signore vi dia pace. Sono frate Angelo, un frate minore, vi parlo da Assisi, la città di San Francesco. Ci vogliamo chiedere che cos'è la santità? È poi così difficile essere santi? La santità in realtà è una chiamata da parte del Signore per tutte le sue creature. Santità è la vita stessa di Dio che ci vive dentro. Ed è la possibilità di poter vivere come Gesù, di fare le scelte del Signore Gesù, il suo stile, il suo modo di vivere, il suo modo di abbracciare gli altri, di essere compassionevoli con chi ha più bisogno. I santi sono coloro i quali, nonostante i loro dubbi, nonostante i loro problemi, perché no, anche la loro vita, alcune volte peccaminosa, hanno però a un certo punto cambiato rotta. Hanno scelto di vivere una vita diversa, una vita segnata da un incontro che ha cambiato per sempre il loro modo di vedere le cose. Nella Chiesa Cattolica i santi sono provenienti da tutte le età, da tutti i ceti sociali. Sono coloro i quali si sono lasciati plasmare dall'amore di Dio e adesso vivono in pienezza la vita nel seno della Trinità. Allora ci chiediamo da dove deriva questa grande capacità, questa forza, questo coraggio di poter abbandonare tutto e di poter trovare la propria sicurezza, il proprio appoggio soltanto in Dio. Questo è possibile per la forza del battesimo. Il battesimo ci dà la possibilità di poter essere pieni di Spirito Santo. Lo Spirito Santo è la vita stessa di Dio e la santità stessa di Dio, che consente ad una creatura che si lascia plasmare, che rimane docile alla sua azione, di poter essere capace di ripresentare nel proprio tempo, tra la propria gente, nelle proprie vite di tutti i giorni, la vita stessa del Signore Gesù. Celebrare i santi significa, difatti, celebrare la speranza della vita cristiana, perché noi tutti siamo chiamati a questo. Siamo chiamati a sperare ad una vita che va oltre questa vita, una vita che non si ferma e si blocca con la morte, ma è una vita che può essere donata agli altri. Alcune volte perché non siamo santi già qui adesso? Perché abbiamo paura di spenderci, abbiamo paura di dover lasciare fuori qualcosa di importante nella nostra vita. Difatti ci affatichiamo tutti i giorni ad essere felici, vogliamo essere contenti, vogliamo una vita piena, però questa felicità la cerchiamo in maniera maldestra, ossia ci attacchiamo alle cose che passano, ci attacchiamo agli affetti smodati, cerchiamo felicità e realizzazione in tutto quello che invece passa. Le persone che noi chiamiamo santi sono invece dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che per una grande dono di Dio, per una grande sapienza che viene dall'alto, hanno capito che non aveva senso spendere la loro vita per tutto quello che passa, per tutto quello che non conta. I santi ci aprono la possibilità di poter già qui vivere quella che sarà la vita con Dio. Com'è possibile questo? Com'è possibile per noi poter vivere questa strada, poter intraprendere questa via di santità? È possibile perché ce l'ha detto Gesù. Già nella Bibbia troviamo l'appello di Dio: siate santi, perché io, il vostro Signore Dio, sono santo. Nell'Antico Testamento troviamo il modo di poter essere santi. Si tratta di essere giusti davanti a Dio, di non essere falsi, di prendersi cura del povero e del misero. È una santità alla portata di tutti, perché è fatta di ciò che nell'uomo è più nobile e più alto. È la santità di chi si prende cura dello straniero, è la santità di chi ha compassione, è la santità di chi ha fede. Il giusto nella Bibbia è Abramo, che credette a Dio e iniziò un cammino fidandosi esclusivamente di una promessa. Santo fu Mosè, che poteva parlare con Dio faccia a faccia,
E santi sono tutti i vari profeti che Dio mandò al suo popolo, perché una cosa importante che impariamo è che la santità non è mai un cammino individuale, è sempre un cammino di un popolo. Dio si fa presente ad un popolo. Voi siete santi, dice. Si riferisce a tutti coloro che per la fede e per la volontà di poter seguire Dio fanno sì che sono un solo popolo, cioè il popolo dei salvati. Con Gesù avviene qualcosa di più, perché la santità non è più qualcosa di distante, ma è Dio stesso che si fa presente nella persona stessa del Signore Gesù. La santità diventa un fatto storico, diventa un incontro concreto che si chiama Gesù. Il suo nome stesso vuol dire Dio salva. Dio è così presente in mezzo a noi. Qual è la santità che presenta il Signore Gesù? È la santità dell'incarnazione. È la santità di un Dio che si fa prossimo ai più piccoli, ai più poveri. Lui sceglie già di nascere in un presepio, in una mangiatoia, nella povertà più totale, perché potesse essere incontrato dai più piccoli e dai più poveri. Non nasce in un grande palazzo, dove sarebbe stato inaccessibile, ma vuole nascere in un posto poverissimo per essere incontrato.

incontrabile, per essere fruibile, per essere toccabile. Il grande mistero dell'incarnazione lo vediamo nella santità della sua vita, una vita fatta di incontri,

vicino ai più poveri e più deboli. Santi, perché ciascuno di noi è un pezzo unico. Ciascuno di noi è unico nel mondo e nell'universo. Allora essere umili significa essere grati, significa vivere la gratitudine e allo stesso tempo la capacità di consegnarci a Dio. E continua poi il Signore Gesù con una terza beatitudine, che è l'espressione della povertà interiore di chi ripone la propria fiducia solamente in Dio. Il Signore dice di non avere paura della santità, perché la santità non ci toglierà mai le forze, non ci toglierà mai la gioia di vivere. Perché essere santi vuol dire in realtà essere sempre e comunque a cospetto di un papà che ci ama, che ci vuole bene. Continua poi il Signore Gesù e dice in questo modo: beati coloro che sono nel pianto, perché saranno consolati. La vera felicità non è perché si piange, ma perché si è consolati. La condizione di essere abbracciati, la condizione di essere avvicinati da chi ci ama, è proprio quello di essere in una situazione di difficoltà. Il pianto non è necessariamente un pianto che viene dalla difficoltà o perché si vivono delle malattie o perché si vivono delle disgrazie. Alcune volte il pianto è anche un pianto di quando si è veramente felici nel profondo, di quando si vedono le altre persone che amiamo realizzate, di quando il papà e la mamma prendono per la prima volta il bambino che è venuto alla luce. Ma la consolazione che il Signore ci dà è la consolazione che Lui dà al cieco nato, è la consolazione che Lui dà alla povera donna emorroissa, è la consolazione che dà a tutti coloro che erano lebbrosi al suo tempo. Dunque, perché queste persone sono state avvicinate dal Signore Gesù e sono state consolate? Perché erano nel bisogno, perché erano delle persone bisognose, perché erano delle persone che piangevano. Allora il Signore vuole dire felici, beati, veramente con una vita piena, coloro che trovano la felicità, la loro consolazione, soltanto in Dio. Nell'altra beatitudine il Signore Gesù ci dice: beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. La fame e la sete sono dei bisogni primari. Non possiamo vivere senza mangiare, senza bere. Il Signore addirittura paragona questa sete alla sete di giustizia. Che cosa significa la giustizia? Il Signore vuole dire che è giusto colui il quale mette nelle relazioni la presenza di Dio. Pensiamo ad un matrimonio, pensiamo ad una amicizia, pensiamo a qualsiasi tipo di relazione tra le persone. Cosa vuol dire essere giusti? Vuol dire amare l'altro per quello che è, non pretendere che sia diverso, ma amarlo con le proprie doti e con le cose che non vanno. Amare quella persona quando la vita va bene, ma anche quando ci sono delle tribolazioni da dover affrontare. Gesù per la giustizia è andato in croce. Per la giustizia ha dato il proprio sangue per noi, perché chi ama la verità non può vivere la menzogna. Allora essere giusti significa essere persone vere, persone autentiche, perché Gesù è la verità. Poi Gesù continua: beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Cosa vuol dire essere misericordiosi? Vuol dire avere un cuore capace di accorgersi del bisogno degli altri. Il Signore Gesù, quando era tra noi nel mondo, ha sempre messo i suoi occhi su coloro che avevano più bisogno, su coloro i quali erano considerati stranieri, forestieri addirittura, erano considerati non degni di stare vicino a Dio. Misericordiosi sono coloro i quali hanno un cuore attento agli altri. Misericordiosi sono coloro i quali, come ha fatto Lui, si prendono pena per chi non ha niente, non vivono in maniera superficiale, non dicono non ci posso fare nulla, non dipende da me, ma in prima persona si prendono cura per quello che possono. Perché misericordioso
è il Signore.

Misericordioso significa essere figli di Dio. Misericordiosi significa mostrare il sorriso di Dio al mondo. Ecco perché si è felici, non perché si sta bene, ma perché ci si prende cura degli altri. In seguito Gesù dice: Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Questa beatitudine si riferisce proprio alla sede delle nostre decisioni più profonde, che è il cuore. Il cuore nella Bibbia è la parte più profonda dell'essere umano, è dove noi davvero facciamo esperienza o della beatitudine oppure della dannazione. Cosa vuol dire allora essere puri di cuore? Vuol dire che nel nostro cuore non lasciamo abitare cose che non sono Dio. Pensiamo per esempio all'oro puro, oppure all'acqua pura. Cosa vuol dire? Vuol dire che nell'acqua c'è soltanto acqua, non ci sono altre cose. L'oro è veramente puro perché non ci sono cose brutte, non ci sono quelle cose che rendono quel metallo non splendente. Dunque, un cuore puro è un cuore dove vive soltanto Dio. È un cuore dove non lasciamo albergare cose che non sono il bene, che non sono il buono, che non sono il vero. Il cuore puro è il cuore di Gesù. Il cuore puro è il cuore di chi si è lasciato toccare dalla sua grazia. Non è necessario essere splendenti per essere santi. Bisogna soltanto ammettere di essere peccatori, bisognosi di un cuore nuovo. E il Signore ce l'ha detto: io vi darò un cuore nuovo. Io metterò il mio cuore dentro di voi, vi farò vivere questa possibilità. Perché io sono santo e anche voi sarete capaci di amare come me. Il Vangelo di Matteo allora ci dice proprio questo. Ci dice che è possibile essere santi, che è possibile essere felici, che è possibile essere delle persone nuove se noi lasciamo che Dio davvero abita il nostro cuore. Io auguro a tutti voi una grande felicità, la felicità di sapersi amati da Dio, la felicità di sapere di essere figli di Dio, la felicità che viene dal sapere che siamo chiamati all'eternità, a vivere in paradiso, dove tutti ci potremo ritrovare come figli a casa. Che il Signore vi dia pace.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Mi chiamo Edward Meyer. Sono stato in comunità Cenacolo per 4 anni. Prima della comunità ero qualcuno che aveva tutto, quello di cui c'è bisogno per essere felici nella cultura americana. Avevo un buon lavoro, il mio business, avevo tanti soldi, una moglie bellissima, avevo 2 case, tutte queste cose materiali,

ma non ero felice. Avevo tanti sentimenti, tante ferite dentro di me che non riuscivo a capire. Così ho cominciato a drogarmi, prima con calmanti e antidolorifici, poi con l'eroina. E da quest'ultima sono diventato dipendente, perdendo tutto quello che avevo. Ho perso mia moglie, ho perso il mio business, ho perso tutti i miei soldi. Così disperato sono andato in pellegrinaggio a Medjugorje, avevo bisogno di aiuto ed è stato qui che ho conosciuto la comunità Cenacolo. Così sono entrato e sono rimasto per 4 anni. La comunità mi ha aiutato a vedere tanti problemi. Vivere nella verità è stata la cosa più importante che mi ha insegnato, riconoscere il mio orgoglio, il mio egoismo, la mia rabbia, le mie paure, le mie insicurezze e il bisogno di fare pace con le cose che mi facevano stare male dentro. Ci è voluto circa un anno per imparare a condividere le mie reazioni, come Madre Elvira ci ha detto di fare. Reazioni che vivevo tutti i giorni: orgoglio, rabbia, paura, insicurezza, egoismo. Nel secondo anno ho visto le ferite che avevo con mio padre e tanto rabbia che portavo dentro. Ricordo di aver litigato con un fratello, provando tanta rabbia e orgoglio verso di lui. Gli chiesi scusa per questo, ma la mia rabbia non andò via. Attraverso questo litigio ho capito di avere un grande problema con il perdono. È stato provvidenziale. Non sapevo perdonare. Perdonare me stesso, perdonare mio padre, perdonare Dio, la mia ex moglie, e portavo tutta questa sofferenza dentro di me, che mi faceva stare molto male. Era come se mi stessi avvelenando con tutta quella rabbia. Così l'incapacità di perdonare, la mancanza di misericordia, è stato qualcosa che uno dei miei responsabili in Lourdes, Franco, mi ha messo davanti. E in questo periodo del mio cammino ho incominciato a pregare in modo diverso. Ho davvero capito che avevo bisogno dell'aiuto di Dio, perché era qualcosa che andava oltre le mie capacità. Così pregavo Dio affinché mi aiutasse a perdonare. E ho dovuto perdonare, perdonare e perdonare ancora, perché la rabbia sempre tornava. Ricordo che una mattina in cappella ho letto il Vangelo. In cui Pietro va da Gesù e gli chiede: Signore, quante volte dovrò perdonare mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte? E Gesù: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. E non dimenticherò mai quella mattina in cappella, proprio prima di recitare il rosario, era esattamente ciò che stavo vivendo. Dovevo perdonare, perdonare e perdonare. Così ho cominciato a vedere la Bibbia in un altro modo, la Chiesa Cattolica in un altro modo. Stavo davvero aprendo gli occhi. E piano piano il perdono è arrivato, anche perché facevo delle azioni concrete tutti i giorni, cercando di mettermi da parte, di donarmi agli altri, in tutto quello che potevo, imparando a servire, imparando a donare. Ho potuto perdonare me stesso, perdonare mio padre, e ho cominciato a sentirmi bene con Dio, perché stavo facendo un buon cammino nella vita, un buon cammino in comunità. Stavo

0: guarendo davvero tutte le ferite che avevo dentro, imparando a perdonare. Ed era qualcosa di molto importante per me, profondo e bellissimo. E ringrazio Dio e Madre Elvira per tutto quello che ho vissuto in comunità.
1: And I thank God and I thank Mother Elvira for what I lived in community.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

travolto il ruggito dell'oceano, e nell'eco di una grotta pace fu. Gli alberi dei campi battono le mani, ma nel canto dei santi c'è di più.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo vi invito alla preghiera, al digiuno e alla rinuncia, affinché possiate essere più forti nella fede. Questo è tempo di risveglio e di rinascita, come la natura che si dona anche voi, figlioli. Riflettete su quanto avete ricevuto. Siate portatori gioiosi della pace e dell'amore per star bene sulla terra. Anelate al cielo, perché nel cielo non c'è né tristezza né odio. Perciò, figlioli, decidetevi di nuovo per la conversione e la santità regni nella vostra vita. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Carissimi fratelli e sorelle, benvenuti tutti in questo santuario della spoliazione. Oggi nel Vangelo ascoltiamo che l'amore per Cristo si mostra nell'osservanza dei suoi comandamenti. In cambio, lui ci assicura che non siamo soli, perché lo Spirito

Preghiamo, Dio onnipotente, fa che viviamo con inteso amore questi giorni di letizia in onore del Signore risorto, per testimoniare nelle opere il mistero che celebriamo nella fede, per il nostro Signore Gesù Cristo.

0: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Filippo, sceso in una città della Samaria, predicava loro il Cristo, e le folle, unanimi, prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Infatti, da molti indemoniati uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti, e vi fu grande gioia in quella città. Frattanto gli apostoli a Gerusalemme seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio e inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo. Non era infatti ancora disceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

acclamate Dio, voi tutti della terra, cantate la gloria del suo nome, dategli la gloria con la lode, dite a Dio, terribili sono le tue opere.

A te si prostri tutta la terra, a te canti inni, canti al tuo nome. Venite e vedete le opere di Dio, terribile nel suo agire sugli uomini.

Egli cambiò il mare in terraferma, passarono a piedi il fiume. Per questo in lui esultiamo di gioia, con la sua forza domina in eterno.

Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, e narrerò quanto per me ha fatto. Sia benedetto Dio, che non ha respinto la mia preghiera, non mi ha negato la sua misericordia.

0: Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia, questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di voi, rimangono svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. Se questa infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che facendo il male, perché anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio, messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. Parola di Dio.
1: Amen.

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui».

Ecco, carissimi fratelli e sorelle, nel Vangelo di oggi Gesù parla con grande tenerezza ai suoi discepoli prima della sua passione. Sa che nei loro cuori ci sono paure e confusioni. Presto lo vedranno arrestato, crocifisso e sepolto. Per questo motivo sono preoccupati per ciò che accadrà quando lui non sarà più fisicamente con loro. E per questo Gesù dona loro questa bellissima promessa: non vi lascerò orfani. Cari fratelli e sorelle, queste parole non sono rivolte solo ai discepoli di ora, ma anche oggi, anche per noi oggi. Ci sono momenti nella vita in cui ci sentiamo da soli, i tempi di malattia, i delusioni, i problemi familiari, i lutti e incertezza del futuro. A volte possiamo persino sentire Dio lontano da noi, ma il Vangelo di oggi ci ricorda che Gesù non abbandona mai il suo popolo. Egli promette il dono dello Spirito Santo, il Consolatore, che rimane con noi per sempre. Lo Spirito Santo è la presenza di Dio che vive dentro di noi, ognuno di noi. Lo Spirito ci guida, ci consola, ci dona forza nella vita quotidiana. Spesso ci aspettiamo che Dio agisce in modo straordinario, ma tante volte lo Spirito opera nel silenzio, donandoci pazienza nella difficoltà, coraggio per perdonare, forza per andare avanti quando siamo stanchi e pace nei momenti di ansia. E poi vediamo Gesù dice anche: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Nel mondo di oggi l'amore viene spesso considerato soltanto un sentimento, ma l'amore cristiano è molto di più. Il vero amore si manifesta nelle azioni, nella fedeltà. Mostriamo il nostro amore per Cristo quando scegliamo l'onestà invece della menzogna, perdono invece della vendetta, la bontà invece dell'egoismo, la fedeltà invece della comodità. Cari fratelli e sorelle, amare Gesù significa cercare ogni giorno di vivere secondo il suo insegnamento, anche quando è difficile. Naturalmente noi sempre ci riusciamo, non ci riusciamo, cadiamo, pecchiamo, diventiamo deboli. Per questo abbiamo bisogno dello Spirito Santo. La vita cristiana non possiamo viverla soltanto con le nostre forze. È Dio stesso che ci aiuta a vivere la nostra vita quotidianamente. Nella prima lettura vediamo che la Chiesa nascente affrontare difficoltà e opposizioni, eppure il Vangelo continua a diffondersi perché lo Spirito Santo è in opera. Lo stesso Spirito continua anche oggi a guidare la Chiesa, a guidare le nostre vite. Infine Gesù fa un'altra promessa: perché io vivo, voi vivrete. Questo è il cuore della Pasqua. Non c'è la resurrezione, non c'è la nostra fede. Cristo è risorto. La morte non ha l'ultima parola. Il peccato non ha l'ultima parola.
L'oscurità non ha ultima parola. Cristo risorto condivide con noi la sua vita e questo ci dona speranza anche in momenti difficili. Cari fratelli e sorelle, mentre celebriamo alla Pentecoste, la Chiesa ci invita ad aprire maggiormente il nostro cuore allo Spirito Santo. Forse oggi abbiamo bisogno di sapienza, guarigione, pazienza e di una fede rinnovata. Chiediamo allo Spirito di riempire i nostri cuori e rinnovare la nostra vita. E ogni volta che ci sentiamo scoraggiati o soli, ricordiamo la promessa di Gesù: non vi lascerò orfani. Cari fratelli e sorelle, Cristo è con noi, cammina con noi. E poiché Lui vive, anche noi viviamo. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Ci alziamo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito, figlio di Dio, nato del Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è infatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore è dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, Gesù promette ai discepoli il dono di un altro paraclito, lo Spirito della verità, perché rimanga con noi per sempre. Sostenuti da questo dono, invochiamo il Padre.
1: Diciamo insieme: Padre, donaci il tuo Santo Spirito.
0: Padre, donaci il tuo Santo Spirito.
1: Per la Chiesa e i suoi pastori, illuminati dalla fede e dall'amore, sappiano sempre rendere ragione al mondo della speranza fondata sulla Pasqua di Gesù. Preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Santo Spirito.
1: Per quanti amministrano le nostre città e paesi, operino per il bene di tutti, esercitando il loro servizio con responsabilità e rettitudine di coscienza. Preghiamo.
2: Padre, donaci il tuo Santo Spirito.
1: Per chi vive momenti di prova e sofferenza, di smarrimento e disperazione, percepisca la consolazione dell'amore di Dio e il sostegno della comunità. Preghiamo. Per tutti noi qui presenti, per le nostre famiglie e comunità, lasciamoci guidare dallo Spirito Santo e nutrire dalla parola di Dio custodita nel cuore. Preghiamo.
0: Cari fratelli e sorelle, ora preghiamo per le persone che hanno chiesto le nostre preghiere. Offriamo al Signore Teresa, Sofia, Elena, Susanna, Marco, Gelena, Edi e anche i nostri cari defunti, Angelo, Tonina, Matteo e famiglia Vozza. Noi ti preghiamo. Oggi celebriamo la festa della mamma, quindi ricordiamo tutti i nostri madri che hanno lasciato questo mondo e anche le madri che vivono in questa terra. Noi ti preghiamo. Padre, donaci il tuo Santo Spirito. Padre giusto e santo, ascolta la nostra preghiera che ti rivolgiamo con fede, nella speranza di ricevere il tuo Spirito per essere da Lui condotti nella pienezza dell'amore. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Salgano a te, Signore, le nostre preghiere insieme all'offerta di questo sacrificio, perché purificati dal tuo amore possiamo accostarci al sacramento della tua grande misericordia, per Cristo nostro Signore. Amen.

è veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Proclamare sempre la tua gloria, o Signore, soprattutto esultarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Offrendo il suo corpo sulla croce, diedi compimento a sacrifici antichi e, donandosi per la nostra redenzione, divenne altare, agnello e sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra. Le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo, ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, in cui convocata nel giorno in cui Cristo hai vinto la morte e ci hai resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo voto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, San Francesco, San Carlo, San Chiara, che in ogni tempo ti furono graditi in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una parola, io sarò salvo.

0: Preghiamo. Dio Onnipotente, che nella resurrezione di Cristo ci fai nuove creature per la vita eterna, accresci in noi i frutti del sacramento pasquale, infondi nei nostri cuori la forza di questo nutrimento di salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Ecco, alcuni avvisi brevi. Questa sera alle ore 21 c'è l'adorazione eucaristica per chi desidera e poi si apre in questa settimana la festa del santuario della spogliazione che è stato eretto in realtà da poco, quindi compie 9 anni il 17 maggio. E allora c'è un programma che non è tanto di festa per fare festa, ma di approfondimento soprattutto su temi dell'economia. Questo è il 14 maggio. E sabato 16, legato al santuario, c'è il tema di avviare processi di sviluppo economico nelle aree depresse. Questo non con interventi, diciamo, di assistenzialismo, ma generando cammini di sviluppo e di lavoro in quei luoghi. E sabato mattina, alla presenza anche del Cardinal Bassetti, si conclude un anno di lavoro per lanciare un progetto in un'area del mondo. C'è un premio che si chiama Francesco d'Assisi e Carlo Acutis che ogni anno sta ricevendo 80-90 richieste da tutti i paesi un po' più, dalle aree più depresse. Quindi è molto bello che esiste questo cammino, questa riflessione.

0: insieme che diventa una carità concreta. Tutto questo lavoro finisce sabato mattina con la consegna anche in denaro, che è una quantità di 50.000 euro che nelle aree povere del mondo è molto e consente di avviare un cammino di sviluppo. Ecco, il santuario è molto impegnato in questo ambito e questa settimana con questi due appuntamenti in particolare viene così molto evidenziato, si raccoglie un po' il lavoro nascosto di un anno. E poi c'è più semplicemente l'adorazione eucaristica venerdì, un concerto di musica di coro, del coro di Bastia, ma anche di musiche originali legate al carisma del santuario, quindi alla spogliazione di Gesù e al rivestirsi di Cristo. E poi il domenica si conclude con la messa del Vescovo alle ore 11. Allora, in ogni caso, se magari alcuni non saranno qui, però ecco, nella festa del santuario portiamo nel cuore, anche nella preghiera, tutti coloro che nell'anno sono passati, che ci sono in qualche modo vicini e sono sempre di più da tutto il mondo, quindi è un momento, ecco, per noi anche di così, ringraziare il Signore per quello che sta operando in questo luogo, anche grazie a voi, alla fede con la quale venite e celebrate.
1: Vogliamo ringraziare Fra Antonio e il suo gruppo di Capaccio e soprattutto ringraziamo al coro Frati Sole e Sora Luna. Quindi vogliamo ringraziare tutti per la vostra presenza in questo santuario. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Portate a tutti l'annuncio del Signore risorto, andate in pace.

Il sentimento di odio, di rabbia, di rancore, i veleni di cui parla la Madonna appunto nel messaggio che abbiamo appena letto, e sostituire questi veleni con il perdono, perdonando chi ci ha ferito, offeso, forse danneggiato, accusato, chi lo sa, tradito, deluso. Infine, è solo l'amore per ogni fratello che abita questo mondo, anche se non lo conosciamo, anche se è un fratello lontano, distante da noi, che ci spinge ad impegnarci laddove siamo per la riconciliazione tra tutti. Forse tra due amici che hanno litigato, forse tra due colleghi che sono in competizione. Forse tra parrocchiani che non si comprendono, forse tra familiari che sono in rottura da chissà quanto tempo, forse tra vicini di casa che non perdono occasione per farsi qualche dispetto, forse tra persone che si lasciano aizzare dagli odiatori seriali,

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Carissimi amici di Maria Vision, ben ritrovati. Oggi, come di consueto, vogliamo ripercorrere insieme i messaggi che la Regina della Pace ci dona ogni mese a Medjugorje. Nel mese di marzo, la Madonna, come tutti gli anni, ci dona ben due messaggi. Uno il 25, quello che lascia a Maria, e l'altro il 18 marzo, che lascia alla veggente Miriana. Li rileggiamo insieme. Messaggio del 18 marzo 2026 a Miriana. Cari figli, non dimenticate mai quanto è grande l'amore di Dio. Per mezzo di questo amore, anche io sono con voi. Non dimenticate quanto è grande la sua misericordia. Attraverso questa misericordia, io vi indico la via verso la felicità veritiera e la pace perfetta. È la via a mio figlio. Perciò, figli miei, con totale fiducia, abbandonatevi a mio figlio e non abbiate paura. Non temete il futuro perché esso appartiene completamente alla volontà di mio figlio. Perciò, figli miei, rinunciate a tutto ciò che vi allontana da mio figlio. Felicità falsa, speranza falsa, splendore falso. Credete a mio figlio, parlategli dei vostri dolori, sofferenze, desideri e speranze. Sentirete il suo amore e la sua benedizione. Vi ringrazio. E ora leggiamo insieme anche il messaggio del 25 che ha dato a Maria. 25 marzo 2026. A Maria. Cari figli, il veleno dell'egoismo e dell'odio regna nei cuori umani ed è per questo che non avete la pace. Vi invito, figlioli, siate amore e le mie mani tese verso tutti coloro che incontrate. Nell'umiltà pregate per la pace e impegnatevi per la riconciliazione tra gli uomini, affinché ogni uomo stia bene sulla terra. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Quest'anno, vedete, i due messaggi di marzo sono proprio strettamente connessi. Essi infatti sono come due facce di un'unica medaglia, potremmo dire. Entrambi i messaggi, infatti, parlano di misericordia e di riconciliazione. Il primo, quello del 18, ci parla della misericordia divina, quella che noi riceviamo da Dio per mezzo di Gesù e della sua croce. Il secondo, quello del 25, ci parla della misericordia tra di noi, quella che noi, sull'esempio di Gesù, siamo chiamati a dare e a concedere ai fratelli, il perdono. Il primo messaggio parla della riconciliazione di ognuno di noi con Dio. Il secondo ci parla della riconciliazione tra di noi, tra gli uomini, tra le generazioni, tra i popoli, tra gli stati. Il primo messaggio ci invita a sentire l'amore di Dio e ci parla del nostro atteggiamento di totale abbandono e fiducia nell'amore misericordioso di Gesù e ci invita a non dimenticare mai l'immensità di questo amore, a tenerlo sempre presente nelle nostre giornate, a sperimentarlo in modo sempre più profondo e concreto, a consegnare a lui ogni nostra preoccupazione, così che il suo amore scacci le nostre paure e lasci a noi in cambio la felicità veritiera, dice la Madonna, e la pace perfetta, facendoci sentire di vivere costantemente sotto la sua benedizione. Questo è il primo messaggio, tutto rivolto a Dio, al grande amore che Dio ha per noi e alla misericordia che Lui ci dona, questa misericordia che ci benedice e sotto la quale possiamo vivere con un atteggiamento di totale fiducia e di abbandono. Il secondo messaggio ci invita invece ad essere noi amore per gli altri. Così ha imparato a fare anche Maria per prima che ci ha amato immensamente, nonostante il suo indicibile dolore sotto la croce. E così adesso lei stessa chiede a noi di fare lo stesso,
per diventare, dice, le mie mani tese, ossia mani ricolme di ogni bontà e carità per tutti quelli che incontriamo. Considerando che questi due messaggi ci accompagnano lungo l'ultimo tratto della Quaresima e nella Settimana Santa fino a Pasqua e poi proprio fino alla festa della Divina Misericordia, ci accorgiamo che questi due inviti della Mamma Celeste ci aiutano proprio ad entrare nel mistero della passione, morte e resurrezione di Gesù, passando dall'unica vera porta di accesso a questo grande mistero, la porta dell'amore e della misericordia. È solo l'amore immenso, infinito, pazzo, vorremmo dire, di Dio per ciascuno di noi, che può spiegare la follia della croce. Ed è solo dall'amore di Dio che noi possiamo ricevere con umiltà il perdono, consegnargli i nostri errori, le nostre ferite, i nostri fallimenti, il nostro passato e andare incontro al futuro della nostra storia personale, familiare, come pure al futuro della storia del mondo che oggi appare così terribilmente compromessa, con il cuore sicuro e pacificato che ripete con certezza: Gesù, confido in te. E d'altra parte è solo l'amore di cui lui ci ricolma, se umilmente andiamo ad attingerlo dal suo cuore, è solo l'amore che regnando nei nostri cuori può cacciare ogni veleno di egoismo, ogni sentimento di odio, di rabbia, di rancore, i veleni di cui parla la Madonna appunto nel messaggio che abbiamo appena letto, e sostituire questi veleni con il perdono, perdonando chi ci ha ferito, offeso, forse danneggiato, accusato, chi lo sa, tradito, deluso. Infine, è solo l'amore per ogni fratello che abita questo mondo.

anche se non lo conosciamo, anche se è un fratello lontano, distante da noi, che ci spinge ad impegnarci laddove siamo per la riconciliazione tra tutti. Forse tra due amici che hanno litigato, forse tra due colleghi che sono in competizione, forse tra parrocchiani che non si comprendono, forse tra familiari che sono in rottura da chissà quanto tempo, forse tra vicini di casa che non perdono occasione per farsi qualche dispetto, forse tra persone che si lasciano aizzare dagli odiatori seriali, forse tra persone che si sono fatti condizionare dagli odiatori seriali che usano i social per spargere appunto veleni di morte. E chissà che il nostro impegno piccolo, locale, per la riconciliazione, per la misericordia, laddove siamo, unito alle nostre preghiere, come ci spiega la Madonna, chissà che possa espandersi e contribuire veramente alla riconciliazione dei popoli, per mettere fine a queste assurde e atroci guerre e restituire a tutti quella pace vera nei cuori, nelle famiglie e nel mondo che solo l'amore di Dio può dare. Infine, una piccola nota a margine, questi due messaggi attraversano anche due altre date importanti di aprile, una il 2 di aprile e l'altra il 21 di aprile. Il 2, il giorno della nascita al cielo di San Giovanni Paolo II, e il 21, quella di Papa Francesco, nel giorno del suo primo anniversario quest'anno. Due pontefici che ci hanno parlato molto della Divina Misericordia. San Giovanni Paolo II, vi ricorderete, istituendone addirittura la festa alla vigilia della quale poi è salito proprio al cielo. Francesco, continuando nella devozione, proclamando, come ricorderemo nel 2016, proprio il giubileo della misericordia ed entrando poi in cielo durante il giubileo della speranza. E allora questo vorrei sottolineare con voi, questo tratto che emerge anche dai messaggi, da questi due messaggi della Madonna, i messaggi di marzo della Madonna: misericordia di Dio e speranza, misericordia di Dio e fiducia per tutti noi e per tutta l'umanità. Sono due dimensioni strettamente collegate. Solo per la Divina Misericordia possiamo avere speranza. Solo tornando a Dio, attingendo la sua misericordia che è lì ad aspettarci e scorre attraverso i canali dei sacramenti, in particolare la confessione e l'Eucaristia, solo attraverso la riconciliazione e confidando in Gesù, l'umanità può avere speranza di salvezza e di futuro e di benedizione per tutti, per ogni uomo sulla terra, come dice la Madonna, perché ognuno stia bene sulla terra, qui in questa terra e nella vita eterna. È Gesù dunque, come la Madonna ci ripete anche questa volta nei messaggi, la via d'uscita che lei ci indica e che ci riporta a Dio e alla pace vera, giusta e duratura, la pace perfetta, dice la Madonna, non come la dà il mondo, ma come solo Lui la può dare a noi. In questo mese possiamo dunque provare a vivere questi due messaggi accogliendo questo duplice invito della Madonna alla misericordia come fonte di riconciliazione e di pace, riconciliarsi con Dio e riconciliarsi tra di noi. Sia questo il modo di vivere appieno questo tempo liturgico così forte e meraviglioso, ricolmo di grandissime grazie che Gesù ha preparato per noi. Approfittiamone e buon santo viaggio a tutti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Un saluto a tutti da questo studio Maria Vision di Loreto. Sono Don Umberto Brugnoni, vicario generale dei Servi della Carità, comunemente chiamati Guanelliani, perché figli di San Luigi Guanella. E sono qui a Loreto per accompagnare l'urna con le reliquie appunto di San Luigi Guanella. Il Vescovo di Como mi ha nominato custode, accompagnatore di queste reliquie. Perché siamo a Loreto con le reliquie di Don Luigi Guanella? Perché ricorre in questo anno, 2015, il primo centenario della nascita al cielo di questo santo, o meglio della sua morte. Per noi cristiani la morte corrisponde al momento dell'incontro con Dio, ecco perché si dice cristianamente giorno della sua nascita al cielo. Don Luigi Guanella è stato canonizzato, cioè fatto santo, da Papa Benedetto XVI il 23 di ottobre del 2011. Era stato beatificato da Paolo VI durante il Grande Concilio Vaticano II il 25 di ottobre del 1964. Chi è Don Luigi Guanella? È un prete comasco, nato il 19 dicembre del 1842 in una frazione della Valchiavenna sopra Campodolcino, una frazione chiamata Fraciscio. Siamo all'altezza più o meno di 1310 metri, quindi siamo in montagna. E quel 19 dicembre del 1842 nevicava forte quella notte. Papa Lorenzo e Mamma Maria, appena nasce Luigino, che era il nono figlio di una famiglia che poi si svilupperà addirittura in 13 figli, Papa Lorenzo e Mamma Maria subito preparano il battesimo per Luigino. Papa Lorenzo lo prende e lo mette dentro la gerla, quella specie appunto di sacca, no? Che si metteva su sulla schiena per andare a fare il fieno, a fare lo strame per le mucche. Ci mette dentro un po' di fieno, una bella coperta, ci mette il suo Luigino e giù a Campodolcino

a 3 chilometri di distanza in mezzo alla neve per fargli ricevere il dono del battesimo. E la vita di Don Luigi inizia come tutti i bambini che abitano

un bambino lo può fare, di chi è Dio, del firmamento, delle cose belle che vedeva, no? Dei tramonti, delle albe. Potete immaginare un bambinetto di 8-12 anni che si trova a 1500-1600 metri dove andava agli alpeggi, vedere un tramonto, vedere un'alba, era qualcosa di stupendo, di meraviglioso. Ebbene, in quel momento di contemplazione, ma anche di nostalgia per la famiglia che era lontana, perché Fraciscio era giù a 1000, abbiamo detto 1310, lui era su oltre i 1500-1600 metri, quindi la nostalgia della casa la sentiva molto, molto forte. E che cosa lo incoraggiava, soprattutto di notte, alla sera, quando era magari da solo dentro in quella baita? E lo incoraggiava il pensiero di quando sarebbe ritornato a casa, avrebbe incontrato papà Lorenzo, il quale lo avrebbe abbracciato, lo avrebbe ringraziato per quello che aveva fatto e sicuramente si sarebbe manifestato gioiosamente e grato al suo piccolo Luigino per il servizio che aveva fatto. E da lì poi risale alla paternità di Dio. Se papà Lorenzo, che era piuttosto burbero, era capace di questi gesti di affetto, di attenzione, di premura per il piccolo pastorello, e allora chissà Dio come papà, che esperienze di amore, che apertura a 360 gradi ha nei nostri confronti. Ma l'esperienza del pastorello gli ha giocato anche dei momenti di difficoltà, no? C'è un episodio nella sua vita molto significativo per cui ci fa vedere come papà Lorenzo era un uomo molto onesto, retto. Al termine di un tempo di custodia, no? Delle pecore e delle mucche, i pastori, per ringraziare Luigino, gli mettono qualche soldino nelle mani. E che cosa fa un ragazzo di 10-12 anni? Appena arriva giù al primo negozio che incontra, va dentro, compra delle caramelle. Non c'era tutto quello, il ben di Dio che c'è oggi, no? Ai tempi di Don Guanella. Ebbene, quando arriva a casa e papà Lorenzo si accorge che ha speso dei soldi ricevuti dai pastori, prima di tutto gli dà una bella ramanzina e poi tira fuori dal suo portafogli i soldi che aveva speso Luigino, gliele mette in mano e poi insieme lo accompagna dai pastori, gli fa restituire quel denaro, dicendo che tra di noi la solidarietà non ha bisogno di essere pagata. Noi ci dobbiamo voler bene e aiutare perché siamo fratelli. Bene, questo resterà molto impresso nella mente del piccolo Luigino, che quando, dopo aver studiato nel Collegio Gallio e poi nel Seminario Maggiore di Como, diventa prete e incomincia la sua attività di fondatore, quando si presenta qualche sacerdote, ad esempio Don Orione, va da lui per chiedergli un aiuto, diceva: io non c'ho niente in tasca, non c'ho proprio manco un soldo, però ti faccio andare dai miei benefattori che ti aiuteranno come se aiutassero me. Ecco la solidarietà che aveva imparato da piccolo. I benefattori che Dio mi dà, ma non sono mica solo per me, sono per tutti, sono per chi ha bisogno. Quando ho bisogno io lo danno a me, adesso hai bisogno tu, ecco, la provvidenza risponde alle tue necessità. Ecco, diventa prete nel 1866. Quando uno diventa prete è arrivato, no? Ha terminato la prima formazione, la prima tappa, e sembra che sia l'uomo realizzato ormai, pienamente realizzato. Invece per Don Luigi incominciano i grossi problemi, incompreso, puntato a dito, forse un po' di invidia, un po' di incapacità di entrare nel suo pensiero. Lui aveva un forte desiderio di aprire qualche struttura, istituzione per i più poveri, per le persone che aveva visto, soprattutto nella sua valle, no? Portatori di handicap. Però non ce la fa, perché tutti lo sconsigliano, anzi lo esiliano.
Il vescovo lo manda addirittura a Savonio per 7 anni, che ancora oggi, pensate, siamo nel 2015, per

per arrivare a Savonio, un alpeggio altissimo, bisogna fare ancora oggi 3.000 gradini di pietra. Ecco, pensate, il povero Don Luigi, fresco fresco di ordinazione sacerdotale, confinato in quell'alpeggio. E lì Don Guanella, all'inizio, con l'aiuto della sua sorella preferita, la Caterina, che lo ha aiutato molto nella catechesi e nella trasmissione dei contenuti della fede, che cosa fa? Scende ogni tanto a Torino, va a incontrare Don Bosco, va a incontrare il Cottolengo. E poi quando ritorna a casa si interroga, ma un prete può accontentarsi di dire la messa, di amministrare i sacramenti, di predicare? Non è compito del prete anche quello di stare in mezzo alla sua gente, al suo popolo e di condividere i problemi, le esperienze anche difficili di questo popolo? Oggi abbiamo la testimonianza di Papa Francesco che collima con quella del nostro fondatore Don Luigi Guanella. Papa Francesco ci dice che dobbiamo lasciare le sacrestie, andare alle periferie esistenziali e geografiche per incontrare la gente. E ci ha detto l'anno scorso al Giovedì Santo che noi sacerdoti dovremmo puzzare, no? Odorare dell'odore delle pecore che il pastore ci ha affidato. Ecco, Don Guanella sentiva già nell'inizio del suo ministero sacerdotale questa esigenza, per cui si trasforma in muratore, fa il muraglione di sostegno alla chiesa, costruisce un lavatoio dove le donne andavano a lavare, una volta si andava appunto alla fontana a lavare i panni, mette a posto il cimitero, traccia la strada per portar giù da quell'alpeggio così alto le salme quando morivano di inverno e c'era la neve, non essendoci la strada, bisognava fare un percorso adatto. Ecco, questo sacerdote che non si accontentava dell'aspetto liturgico, rituale, ma condivideva la vita della sua gente, senza tralasciare l'aspetto spirituale. C'è una bellissima pagina nei scritti di Don Guanella dove si parla ad esempio della famiglia Succetti, no? Una famiglia definita i martiri dell'Eucarestia, perché pensate, nonostante fossero ammalati e quindi dovevano essere portati in chiesa e da altre persone perché non si muovevano, alle 5 del mattino, pensate d'inverno a quell'altezza, che freddo, che rigidità ci doveva essere, si facevano portare in chiesa per ascoltare Don Guanella, per sentire la messa, per nutrirsi dell'Eucaristia e della parola di Dio. Ecco, questo è Don Luigi Guanella, perché diceva che l'Eucaristia è il nostro paradiso in terra. L'Eucaristia che lui identificava nel Sacro Cuore di Gesù è quel cuore che ha tanto amato il mondo da dare tutto se stesso per noi e da richiedere a noi la stessa capacità. Poi passa 3 anni con Don Bosco, dal 1875 al 78, e perché? Perché voleva realizzare qualcosa della carità e nessuno gli permetteva di farlo, tenta con Don Bosco. E sarebbe continuato, forse oggi non avremmo un santo guanelliano, ma un altro santo salesiano, se il suo vescovo non lo richiama al termine del triennio, gli dice no, tu devi tornare in diocesi, io ho bisogno di te. E Don Guanella dirà che ha pianto tanto a lasciare Don Bosco più di quanto ha pianto nel momento della morte di sua madre e di suo padre, perché per lui Don Bosco era un punto di riferimento solido di una dedizione ai più poveri, no? Ritorna nella sua Como, anche lì fa 2 o 3 esperienze fallimentari, addirittura le autorità gli mettono la polizia sotto il pulpito per poterlo prendere in castagna se per caso gli scappava fuori qualche espressione per essere giudicato, condannato, gli tolgono il piccolo stipendio che lui aveva come prete, per cui il povero Don Luigi, gli ultimi mesi prima di andare a Pianello nel 1801,
si sentiva, e lui che lo scrive nella sua autobiografia,

come un cane quando entra in una chiesa e con un calcio lo buttiamo fuori. Si sentiva rifiutato, no? Non capito, non compreso. Però quello che dice Don Guanella scocca l'ora della misericordia, così l'ha chiamata lui, quando il vescovo arriva a mandarlo a Pianello, lui trova un gruppetto di giovani che il suo predecessore aveva messo in piedi e con queste giovanette incomincia a relazionarsi in una forma formativa e spirituale e fonda le Figlie di Santa Maria della Provvidenza, che sono il rame femminile della sua opera, le suore di oggi. Poi nell'86 va a Como, apre una casa maschile chiamata l'Arca di Noè perché le sue porte erano aperte a tutti, non aveva la capacità di dire di no a nessuno. E lì fonda la Congregazione dei Servi della Carità, il ramo maschile della sua opera. La Chiesa gli chiede di far ordine, lui avrebbe lasciato quell'Arca di Noè perché il suo cuore era grandissimo, a lui interessava che ci si volesse bene in quella casa. Ecco, poi veniva la castità, la povertà, l'obbedienza, ma più importante era il vincolo di carità. Se ci fosse stato quel vincolo, diceva il fondatore, tutto il resto sarebbe venuto di conseguenza. Amplifica le sue case, apre case nuove in Lombardia, in Veneto, scende a Roma con la protezione di San Pio X, che è il suo amico, che lo aiuta a realizzare tante cose, parte negli Stati Uniti, dove manderà le sue suore ad aprire a Chicago una casa, e ormai all'inizio del 1915... quel grande terremoto di cui quest'anno ricordiamo il centenario in Abruzzo, Don Guanella, nonostante già non sta bene, corre insieme a Monsignor Aurelio Bacciarini, che sarà il suo successore ed era il parroco della parrocchia di San Giuseppe al Trionfale, corre in Abruzzo e abbiamo documentazione di oltre 300 bambini strappati dalle macerie e portati nella nostra casa in San Giuseppe al Trionfale a Roma. E questa prova lo segna così tanto che il 24 di ottobre del 1915 il Signore lo chiama al premio eterno. E Don Luigi dice: eccomi, sono il servo che ha cercato di fare la tua volontà, e se ci sono riuscito rimetto il mio spirito nelle tue mani. Oggi l'opera Don Guanella si è sviluppata molto, siamo quasi 600 sacerdoti, 800 suore, siamo in 22 nazioni del mondo, con case per disabili, per anziani, per orfani, ma siamo aperti anche a queste nuove povertà che la società di oggi ci presenta, supplicando di accoglierli e aiutarli. A Don Guanella inaugurato anche a Roma la Pia Unione del Transito per pregare per i moribondi. È stato un suo desiderio quello di dedicare ogni giorno della sua vita e poi anche adesso ogni giorno della vita degli altri per la preghiera dei moribondi. Tutto il mondo è patria vostra, perché la vostra patria è dove c'è Dio e Dio è ovunque. Ecco, ho voluto raccontarvi così brevemente, con molta semplicità, e quello che è la vita del nostro fondatore. Ecco, vorrei augurare a ciascuno che ascolta o che incontra in questi giorni nella Basilica di Loreto le sue spoglie, le sue reliquie, che si senta interpellato come il buon samaritano a non arrendersi davanti a questa supplica del povero, ma interpellarsi in prima persona: io in questo momento cosa posso fare per te? Altri poi risolveranno definitivamente il tuo problema, ma io in questo momento come posso stenderti la mano e aiutarti a sollevarti? Auguro a tutti che abbiamo sempre a disposizione una mano e un cuore aperti alle necessità dei fratelli. Grazie. E buon cammino nella carità.

Mi hanno chiesto qualcosa riguardo alla consacrazione al Sacro Cuore di Gesù. Qui in fondo alle mie spalle, nella Cappella del Sacro Cuore, vediamo esattamente l'immagine, la statua del Sacro Cuore di Gesù. La Chiesa raccomanda tre devozioni. E una di queste tre devozioni è proprio la devozione al Sacro Cuore di Gesù. La devozione, per esempio, del Rosario, la pratica del Rosario, la pratica della Via Crucis e proprio la devozione al Sacro Cuore di Gesù. Per cuore noi intendiamo ovviamente la persona, ciò che una persona è, ecco perché si individua nel cuore la particolare devozione. Quindi è un consacrarsi, in fondo, quando ci si consacra al Sacro Cuore di Gesù, a Gesù che ama, che è misericordioso, che ha donato la sua vita per noi e che ha sparso il suo sangue per la nostra salvezza e continua a presentare sull'altare il mistero pasquale, il mistero dell'amore suo per tutta l'umanità. Quindi è una particolare sottolineatura di questo aspetto, cioè proprio della umanità, dove in questa umanità di Gesù dimora, dice San Paolo, tutta la divinità, quindi tutto quello che il Padre è, cioè è Lui stesso è, quello dell'amore e della carità. Il cristiano si consacra al Signore col battesimo. Il battesimo, cresima e poi l'Eucaristia sono quei sacramenti che fanno del cristiano un consacrato a Dio. Però nel momento in cui vuole anche riprendere e sottolineare aspetti di questa consacrazione battesimale che sono comprensibili di tante cose, di tanti aspetti del consacrarsi, ecco qui che può fare esattamente questo, cioè rivolgersi a Cristo Gesù che ama e che è misericordioso, all'uomo Cristo Gesù che è il Verbo di Dio che si è fatto carne nel seno della Beata Vergine Maria e rinsaldare così i suoi legami indissolubili, i legami battesimali con nostro Signore Gesù Cristo. Così la consacrazione a Maria, al Sacro Cuore di Maria, risponde a un particolare legame che il cristiano ha con la Madre di Dio e con la Madre nostra, perché Maria è Madre della Chiesa. E quindi vuole creare una relazione speciale con Maria, che ovviamente è speciale già di per sé, è normale nel momento in cui il cristiano entra a far parte della Chiesa col Santo Battesimo. Quindi sono, diciamo, pratiche lodevoli o buone da favorire e comunque da sviluppare, fanno sì che si sviluppi nella propria vita un po' quella che è la spiritualità di Cristo, del Sacro Cuore di Gesù, di Cristo che ama. Allora ci si fa guidare, ci si fa condurre dallo Spirito di Dio, no? Dallo Spirito di Cristo Gesù che è stato effuso nei nostri cuori. Allora, come ha amato Cristo, amiamo anche noi e amiamo i nostri fratelli con lo stesso amore con cui Cristo li ha amati.

Ciao a tutti, io sono Wally Alves, sono artista cristiano in Brasile e anche in Italia. Sono qui oggi per raccontare un po' della mia esperienza di fede attraverso la musica. Da piccolo i miei genitori mi hanno insegnato che Dio è semplice e nella semplicità ci ama senza limiti. La mia prima canzone è frutto di un'esperienza di vita. Mio papà se n'è andato in cielo 3 anni fa. In quel momento di sofferenza, anche di preghiera, dicevo al Signore: ho bisogno di te, ho bisogno della tua presenza, ho bisogno del tuo amore. Da solo non riesco più. Se non ci sei al mio fianco, non potrò più camminare. Nasce lì la mia prima preghiera in musica davanti alla croce. Davanti alla croce ho messo tutta la mia vita, ho messo tutta la mia sofferenza. E da quel momento in poi il Signore mi ha preso per la mano e mi ha detto: non temere, io sono con te.

0: e così, con la forza del Signore, io possa cantare a tutti, davanti alla croce, la tua grazia è viva in me ed il mio cuore a te è incatenato. Vi chiedo di pregare sempre per me, benedizioni a tutti voi.
1: Nella musica e nel cammino verso gli altri. Vorrei semplicemente salutarti, dirti che ti voglio bene, tanto dall'Italia, anche perché l'incontro con te è stato un incontro dolcissimo, bello e cristianamente molto profondo. Siamo tutti e due immersi nella musica cristiana, nella Christian Music. È una musica che noi rubiamo a Dio, perché Dio l'ha già sparsa nell'universo. Noi non siamo creatori di musica, il creatore della musica è un altro. E quindi ti sento, fratello, in questo, nell'andare a rubare la musica di Dio e poi regalarla al mondo di oggi. Sicuramente non per la nostra gloria, sicuramente non per gli applausi, ma perché sia applaudito Dio. Qualcuno dica sia lode a Dio, dica quanto è bello Dio. E noi dobbiamo restare umili, nascosti, perché è la musica di Dio che incendia il mondo e fa capire la bellezza di esistere. Ciao!
2: Ciao Wally! Ti vogliamo bene, ti aspettiamo, tornaci a trovare presto e che
3: e Dio ti benedica!
2: Ciao!
4: Wally, sono Ale e volevo anch'io incoraggiarti in quello che Dio ha messo nel tuo cuore, ovvero la musica. Continua a portare la tua musica in ogni dove Dio ti manda, perché la tua musica è qualcosa che serve in questa nazione e non solo. Quindi veramente continua così. Dio ti benedica e faremo un sacco di cose insieme ancora. E io continuo a pregare per te. Blessing.
5: Ciao,
3: ciao Wally!
5: Come stai?
3: Come stai?
5: Ti seguiamo sempre nelle tue iniziative, nei tuoi concerti.
3: La tua è una testimonianza coraggiosa.
5: Sì, ti seguiamo e ti stimiamo, te lo volevamo dire, perché il tuo percorso è proprio il segno della fantasia di Dio su ognuno di noi. Ti aspettiamo e speriamo di riabbracciarci presto qui tutti insieme a Roma.
3: Un caro saluto da Roma. Ciao Wally.
5: Ciao.
6: Un forte abbraccio al mio amico Wally. Ciao Wally, che Dio ti benedica.
7: Carissimi fratelli, cari bambini, cari giovani, cari adulti e cari anziani, nel giorno di Pasqua voglio benedire la mensa con voi. So bene che ci sono tavole riccamente imbandite e tavole con pochi insufficienti beni. Questa diversità ci spinge ad apprezzare molto chi si sta adoperando per portare aiuti, viveri e medicine a quanti sono soli o malati. So che molti, a tutti i livelli, si stanno impegnando nella solidarietà concreta. Molti lo fanno senza mettersi in mostra. Ringrazio la Caritas e i giovani dell'Oratorio Don Bosco, la Croce Rossa, la Protezione Civile e tutte le associazioni, i gruppi e le singole persone che non sono rimasti fermi. Le necessità sono grandi, antichi e nuovi poveri, gli impoveriti di questi mesi, bussano alle nostre coscienze prima che alle nostre porte. Molti si vergognano di stendere la mano, lo comprendiamo bene. Questa situazione ha rafforzato il sentimento dell'unità e ci sta obbligando a rivedere le priorità con cui abbiamo agito finora. Si sta imponendo quasi improvvisamente una nuova immagine di famiglia, una revisione radicale di tutti i nostri ideali, in Italia e nel mondo. Stanno crollando alcuni tabù che sembravano scontati ed è scomparsa ed è ricomparsa ingombrante la precarietà dell'esistenza. In Italia e nel mondo si contano i morti con una curiosità tanto dolente quanto impotente. Torna più forte un desiderio di preghiera, una ricerca di risposte più alte, più umane. Per questo chiediamo la benedizione dell'Altissimo. Le ferite le guarisce solo Lui, e con Lui ogni uomo e donna di buona volontà, disposti a cercare veramente il bene comune. Preghiamo in special modo per coloro che sono coraggiosamente al servizio dei malati. Preghiamo per la vita eterna di quanti sono morti in questo clima di aggressivo coronavirus. La Pasqua, memoria ed esperienza di Gesù risorto, ci dia luce e forza in questo difficile cammino, nel quale non perdiamo la speranza. A mezzogiorno, ce lo siamo detto, con le campane e il drappo bianco alle nostre finestre. Buona Pasqua. Dal Vangelo di Matteo. Non affannatevi dunque dicendo che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo. Di tutte queste cose si preoccupano i pagani. Il Padre vostro celeste infatti sa che ne avete bisogno. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Preghiamo. Dio di infinita bontà, che nell'unico pane spezzato rendi più salda l'unità dei tuoi figli, benedici noi e questi doni e fa che, raccolti con gioia a questa tavola di famiglia, alimentiamo sempre più la carità fraterna. Signore, che nutri ogni vivente, confermaci nel tuo amore. Tu che ci hai riunito attorno a questa mensa, ispiraci una concreta sollecitudine verso i nostri fratelli, perché dividendo con loro i beni della terra, partecipiamo insieme al banchetto del cielo. A te la gloria, la potenza, l'onore, nei secoli dei secoli. Amen. Buona Pasqua a tutti.

le 24 ore della passione di nostro Signore Gesù Cristo, della serva di Dio, Luisa Picoretta, piccola figlia della Divina Volontà. Questo libro è una traduzione del libro italiano Florio, Loggio della passione di nostro Signore Gesù Cristo, scritto da Luisa Picoretta, la piccola figlia della Divina Volontà, intorno all'anno 1914, in obbedienza all'autorità ecclesiastica di quel tempo, il ora santo Annabelle Maria de Francia. Questa presentazione è stata presa in gran parte

dalla prefazione della quarta edizione che il santo Oe Annabel Maria de Francia aveva scritto per l'originale italiano. Luisa aveva 17 anni. Lei racconta questi fatti nei primi 36 volumi che ha scritto per Ordine di Santa Obbedienza. L'ultimo giorno di una novena di Natale che Gesù stesso le aveva suggerito di fare, la sorprese con un'esperienza insolitamente vivida del meraviglioso mistero del suo amore. E le disse che voleva elargirle grazie nuove e maggiori, manifestandole altri e ancor più alti eccessi del suo immenso amore e invitandola a continuare a fargli compagnia ininterrotta durante le 24 ore della sua dolorosa passione e morte. Molto tempo dopo Luisa, aveva già vissuto intensamente queste ore della passione nel suo interiore per più di 30 anni, la ormai Santa Annabella de Francia, che era la delegata ecclesiastica per le questioni riguardanti gli scritti di Luisa e che era venuta a conoscenza di questa sua pratica, le diede l'obbedienza di scrivere queste ore. Fu così che iniziò il libro Le ore della passione di nostro Signore Gesù Cristo. Fu allora che Santa Annabel de Francia lo pubblicò per la prima volta. A questa edizione ne seguirono altre 7, 5 in italiano e 2 in tedesco, sempre con le dovute autorizzazioni ecclesiastiche. È stato recentemente pubblicato anche in inglese e spagnolo. Quando Luisa ebbe finito di scrivere Le ore della passione, scrisse una lettera che consegnò a San Annabel, insieme al libro che la incluse nella prefazione del libro quando lo pubblicò. Da questa lettera possiamo apprezzare quanto Gesù sia contento e quanti benefici vengano elargiti all'anima quando pratica queste ore quotidianamente. Come il pane senza il quale non si può vivere. Ecco la lettera. Tra virgolette, finalmente ti invio questa copia manoscritta delle ore della passione di nostro Signore Gesù Cristo. Che tutto sia per la sua maggiore gloria. Ho anche allegato alcuni fogli su cui ho descritto gli effetti e le belle promesse che Gesù fa a tutti coloro che meditano queste ore della passione. Tra virgolette, credo che se chi le medita è un peccatore, si convertirà. Se è imperfetto, diventerà perfetto. Se è santo, diventerà più santo. Se è tentato, diventerà santo. Troverà la vittoria. Se soffre, troverà forza, medicina e conforto in queste ore. Se debole e povero, troverà un cibo spirituale e uno specchio in cui guardarsi continuamente. E così, diventare bello e simile a Gesù, il nostro modello. La gioia di Gesù è così immensa quando qualcuno medita sulle ore della passione che vorrebbe vedere almeno una copia di queste meditazioni usata in ogni città e paese, perché sarebbe come se Gesù stesse ascoltando la sua stessa voce e le sue stesse preghiere che ha elevato al Padre durante le 24 ore della sua dolorosa passione. E se questo viene fatto, almeno da alcune anime, in ogni paese e città, egli stesso promette che la giustizia divina sarà in parte placata e le punizioni saranno ridotte. Reverendo Padre, fai un appello a tutti. Porta a compimento questo piccolo lavoro che il mio amato Gesù mi ha fatto fare. Vorrei aggiungere che lo scopo di queste ore della passione non è tanto quello di raccontare la storia della passione, poiché ci sono già
molti libri che trattano questo pio argomento e non sarebbe necessario scriverne un altro. Invece, il suo scopo è fare riparazione, unirci a Gesù in ciascuno dei diversi momenti della sua passione e con la sua stessa volontà divina fare una degna riparazione per ciascuna delle varie offese che riceve e compensarlo per tutto ciò che tutte le creature gli devono. Da questo derivano i diversi modi di fare riparazione in queste ore. In alcune istanze l'anima lo benedice, in altre simpatizza con lui, in altre lo loda, conforta Gesù sofferente, lo compensa, lo supplica, prega e chiede a lui e così via. Quindi ti affido il compito di far conoscere lo scopo di queste ore a coloro che le leggeranno. Pertanto, in ogni città, paese e nazione formiamo tanti cenacoli in cui queste 24 ore della passione del nostro Signore sono meditate e vissute. Come tanti orologi viventi, lasciamo che segnino fedelmente le ore di ogni giorno per tenere compagnia a Gesù con il nostro amore, la nostra riparazione e la nostra gratitudine, perché non è amato come merita. Infatti, i suoi stessi figli lo offendono e lo crocifiggono di nuovo nei loro cuori, chiudendo le porte alla grazia della divina volontà. È successo in un'occasione. Santa Annabelle de Francia andò a casa di Luis e raccontò cosa era accaduto durante una delle sue visite con il Papa. Essendo un amico intimo di Papa San, Pio X veniva spesso ricevuto da lui. Mentre era con lui, voleva presentargli il libro Le ore della passione di nostro Signore Gesù Cristo che stava diffondendo. Così gli lesse alcune pagine, in particolare, dall'ora della crocifissione. A un certo punto il Papa lo interruppe, dicendo, tra virgolette, padre, questo libro dovrebbe essere letto. In ginocchio è Gesù Cristo che sta parlando, fine della citazione. Preparazione prima di ogni ora. O mio Signore Gesù Cristo, prostrato nella tua divina presenza, vi imploro il tuo cuore più amorevole di ammettermi alla meditazione dolorosa delle 24 ore in cui, per amore nostro, hai voluto soffrire così tanto. Nel tuo corpo adorabile e nella tua anima santissima, fino alla morte sulla croce. Oh, ti prego di darmi aiuto, grazia, amore, profonda compassione e comprensione delle tue sofferenze mentre ora medito su quest'ora. E per quelli su cui non posso meditare, ti offro la mia volontà di meditarci sopra e intendo volentieri meditarci sopra. In tutte le ore in cui devo dedicarmi ai miei doveri o dormire. Accetta, o misericordioso Signore, la mia amorevole intenzione e lascia che sia benefica per me e per tutti, se, come se effettivamente e in modo santo compissi ciò che desidero praticare. Nel frattempo ti ringrazio, o mio Gesù, per avermi chiamato all'unione con te tramite la preghiera. E per piacerti di più, prendo i tuoi pensieri, la tua lingua, il tuo cuore e con questo intendo pregare. Fondo tutto, me stesso, nella tua volontà e nel tuo amore e allungo le braccia per abbracciarti. Tu poni la mia testa sul tuo cuore e comincio.
ringrazio.

insegnamento dopo a ogni ora. Mio amato Gesù, mi hai chiamato in quest'ora della tua passione per farti compagnia e io sono venuto. Mi sembra di sentirti pregare, riparare e soffrire nell'angoscia e nel dolore, supplicando per la salvezza delle anime con le voci più toccanti ed eloquenti. Ho cercato di seguirti in tutto e ora, dovendo condurti nelle mie occupazioni insolite, mi sembra di sentirti pregare, riparare e soffrire nell'angoscia e nel dolore, supplicando per la salvezza delle anime con le voci più toccanti ed eloquenti. Ho cercato di seguirti in tutto e ora, dovendo lasciarti per le mie occupazioni abituali, sento il dovere di dirti grazie e ti benedico. Sì, o Gesù, ti ripeto grazie migliaia e migliaia di volte e ti benedico per tutto ciò che hai fatto e sofferto per me e per tutti. Ti ringrazio e ti benedico per ogni goccia di sangue che hai versato, per ogni respiro, per ogni battito del cuore, per ogni passo, parola, sguardo, amarezza e offesa che hai sopportato. In tutto, o mio Gesù, intendo sigillarti con un grazie e ti benedico. Per favore, o Gesù, fa che tutto il mio essere ti invii un flusso continuo di ringraziamenti e benedizioni, in modo da attirare su di me e su tutti il flusso delle tue benedizioni e ringraziamenti. O per favore, o Gesù, stringimi al tuo cuore e con le tue santissime mani sigilla ogni particella del mio essere con il tuo, ti benedico, affinché nulla, tranne un inno continuo a te, possa venire da me. La prima ora, dalle 5 alle 6 p.m., Gesù si congeda dalla sua Santissima Madre. Oh, Mamma Celeste, l'ora della separazione si avvicina e io vengo da te. Oh Madre, dammi il tuo amore e le tue riparazioni. Dammi il tuo dolore, perché insieme a te voglio seguire passo dopo passo l'adorato Gesù. Ora Gesù viene da te e tu, con il cuore traboccante d'amore, corri verso di lui. E nel vederlo così pallido e triste, il tuo cuore si riempie di dolore. Le tue forze ti abbandonano e stai per cadere ai suoi piedi. Oh, mia dolce mamma, sai perché l'adorabile Gesù è venuto da te? Ah, è venuto per dirti l'ultimo addio, per dirti l'ultima parola, per ricevere l'ultimo abbraccio. Oh, madre, mi aggrappo a te con tutta la tenerezza di cui il mio povero cuore è capace, così che, aggrappato e legato a te, anch'io possa ricevere gli abbracci del Signore Gesù. Forse mi disprezzerai? O non è piuttosto un conforto per il tuo cuore avere un'anima vicino a te che condivida i suoi dolori, affetti e riparazioni? O Gesù, in un'ora così straziante per il tuo cuore più tenero, che lezione di filiale e amorevole obbedienza alla tua mamma ci dai. Che dolce armonia passa tra te e Maria. Che dolce incanto d'amore si eleva al trono dell'Eterno e estende la salvezza di tutte le creature della terra. Oh, mia celeste mamma, sai cosa vuole da te l'adorato Gesù? Nient'altro che la tua ultima benedizione,
È vero che da ogni particella del tuo essere non escono altro che benedizioni e lodi per il tuo Creatore. Ma Gesù, nel congedarsi da te, vuole sentire la dolce parola. Ti benedico, o Figlio, e che io ti benedica. Rimuove tutte le bestemmie dal suo udito e scende dolce e gentile nel suo cuore. E Gesù vuole il tuo ti benedico, quasi per metterlo come riparo da tutte le offese delle creature. Anch'io mi unisco a te, o dolce mamma, sulle ali dei venti. Voglio girare i cieli per chiedere alla Madre dello Spirito Santo e a tutti gli angeli per, e ti benedico per Gesù, così che, mentre vado da Lui, possa portargli le loro benedizioni. E qui sulla terra voglio andare da tutte le creature e chiedere, da ogni labbro, da ogni battito del cuore, da ogni passo, da ogni respiro, da ogni sguardo, da ogni pensiero, benedizioni e lodi per Gesù. E se nessuno vuole darmeli, intendo darli io per loro. Oh, dolce mamma, dopo aver girato e rigirato per chiedere al Sacrosanto, alla Trinità degli angeli, di tutte le creature, della luce, del sole, del profumo dei fiori, delle onde del mare, di ogni soffio di vento, di ogni scintilla di fuoco, di ogni foglia che si muove, del brillare delle stelle, di ogni movimento della natura, perché io ti benedico, vengo da te e metto tutte le mie benedizioni insieme alle tue. Mia dolce mamma, vedi che ricevi conforto e sollievo e che offri a Gesù tutte le mie benedizioni in riparazione delle bestemmie e delle maledizioni che riceve dalle creature. E mentre ti offro tutto, sento la tua voce tremante che dice: Figlio, benedici anche me. O mio dolce amore, Gesù, benedici anche me, insieme a tua mamma. Benedici i miei pensieri, il mio cuore, le mie mani, le mie opere, i miei passi, e con tua madre tutte le creature. O mia madre, guardando il volto di Gesù addolorato, pallido, triste, struggente, il ricordo dei dolori che sta per soffrire si risveglia in te. Prevedi il suo volto coperto di sputi e lo benedici. La sua testa trafitta dalle spine, i suoi occhi accecati, il suo corpo torturato dalle frustate, le sue mani e i suoi piedi trafitti dai chiodi. Ovunque stia per andare, lo seguì con le tue benedizioni. E anch'io lo seguirò insieme a te. Quando Gesù è colpito dalle frustate, coronato di spine, schiaffeggiato, trafitto dai chiodi, ovunque troverà il mio ti benedico insieme al tuo. O Gesù, o madre, vi compatisco. Immenso è il vostro dolore in questi ultimi momenti. Il cuore di uno sembra strappare il cuore dell'altro. O madre, strappa il mio cuore dalla terra e legalo strettamente a Gesù, affinché, aggrappandomi a Lui, possa condividere i suoi dolori. E mentre vi aggrappate l'uno all'altro, mentre vi abbracciate, mentre vi scambiate gli ultimi sguardi, gli ultimi baci, essendo tra i vostri due cuori, possa ricevere i vostri ultimi baci.

i vostri ultimi abbracci. Non vedete che non posso stare senza di voi, nonostante la mia miseria e il mio freddo? Gesù, mamma, tienimi vicino a voi. Dammi il tuo amore, la tua volontà. Trafiggi il mio povero cuore. Tienimi stretta tra le tue braccia e insieme a te, oh dolce madre. Voglio seguire passo dopo passo, adorato Gesù, con l'intenzione di darti conforto, sollievo, amore e riparazione per tutti. Oh Gesù, insieme alla tua mamma, bacio il tuo piede sinistro chiedendoti di perdonarmi e perdonare tutte le creature per tutte le volte che non abbiamo camminato verso Dio. Bacio il tuo piede destro. Perdonami e perdona tutti per tutte le volte che non abbiamo seguito la perfezione che volevi da noi. Bacio la tua mano sinistra. Comunica a noi la tua purezza. Bacio la tua mano destra. Benedici tutti i miei battiti del cuore, pensieri, affetti, affinché, valorizzati dalla tua benedizione, tutti possano essere santificati. E con me benedici anche tutte le creature e sigilla la salvezza delle loro anime con la tua benedizione. O Gesù, ti abbraccio insieme alla tua mamma, baciando il tuo cuore. Ti prego di mettere il mio cuore tra i tuoi due cuori, che possa essere nutrito continuamente dal tuo amore, dai tuoi dolori e dai tuoi stessi affetti e desideri e dalla tua stessa vita. Amen. Riflessioni e pratiche. Prima di iniziare la sua passione, Gesù va da sua madre per chiedere la sua benedizione. In questo atto Gesù ci insegna l'obbedienza, non solo esterna ma anche interna, che dobbiamo avere per ricambiare le ispirazioni della grazia. A volte non siamo pronti a mettere in pratica una buona ispirazione perché siamo trattenuti dall'amore per noi stessi, unito alla tentazione, a causa del rispetto umano e per non usare santa violenza su noi stessi. Ma respingere la buona ispirazione di esercitare una virtù, di compiere un atto virtuoso, di fare una buona opera o di praticare una devozione, fa sì che il Signore si ritiri, privandoci di nuove ispirazioni. D'altra parte, la pronta corrispondenza, pia e prudente, alle sante ispirazioni, attira su di noi più luci e grazie. Nei casi di dubbio, si dovrebbe ricorrere prontamente e con retta intenzione ai grandi mezzi della preghiera e al consiglio retto ed esperto. In questo modo, il buon Dio illuminerà l'anima per eseguire l'ispirazione salutare, aumentandola per il suo maggiore beneficio. Dobbiamo compiere le nostre azioni, i nostri atti, le nostre preghiere, le ore della passione, con le stesse intenzioni di Gesù nella sua volontà, sacrificandoci, come ha fatto Lui per la gloria della Madre e per il bene. Dobbiamo metterci nel di sacrificarci in tutto per amore del nostro amabile Gesù, conformandoci al suo spirito, operando con i suoi stessi sentimenti e abbandonandoci in lui, non solo in tutte le sofferenze e avversità esterne, ma molto di più in tutto ciò che egli disporrà nel nostro interiore. In questo modo, in qualsiasi momento, ci troveremo pronti ad accettare qualsiasi sofferenza. Facendo questo, daremo dolci sorsi al nostro Gesù
Poi, se facciamo tutto questo nella volontà di Dio, che contiene tutte le dolcezze e tutti i contenti in proporzione immensa

0: di divinità e possano attirare le sue benedizioni, non solo su di noi ma su tutte le creature. Mio Gesù, che la tua benedizione mi preceda, mi accompagni e mi segua affinché tutto ciò che faccio possa portare il sigillo del tuo. Ti benedico.
1: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Macerata Loreto, giunto alla 35esima edizione. Santità esorta a vivere il pellegrinaggio come momento privilegiato di incontro con Gesù.

San Giovanna d'Arco nacque nel 1412 e morì nel 1431 all'età di 19 anni. Fu beatificata nel 1909 e canonizzata da Papa Benedetto XV nel 1920. È la patrona dei soldati e della Francia e la sua festa è il 30 maggio. Giovanna nacque contadina, ma si dice che avesse udito le voci di S, Michele, S, Caterina e S, Margherita fin da giovane età. Quando compì 13 anni, i tre santi le apparvero in una visione e le dissero di scacciare gli inglesi dai territori francesi conquistati. Le chiesero anche di portare il delfino a Reims per la sua incoronazione, poi svanirono. Dopo la loro partenza, Giovanna pianse perché erano così belli. Quando aveva 16 anni, Giovanna viaggiò con un parente fino a Vaucouleurs, dove chiese al comandante della guarnigione, Robert de Baudricourt, il permesso di recarsi alla corte reale francese a Chinon. Dopo che Baudricourt la liquidò con una risposta sarcastica, lei tornò nel gennaio successivo e partì con due soldati di Baudricourt, Jean de Metz e Bertrand de Poulengy. Dopo un secondo incontro con Baudricourt, Giovanna predisse una disfatta militare nella battaglia di Rouvray vicino a Orléans. E quando un messaggero riportò la disfatta alcuni giorni dopo, Baudricourt iniziò a credere che Giovanna avesse avuto una rivelazione divina. Le fu quindi concesso un accompagnamento attraverso

verso il territorio ostile dei Borgognoni e le fu consigliato di vestirsi da uomo per la sua sicurezza. Dopo aver incontrato Carlo VII alla corte reale, le fu concessa l'autorizzazione a unirsi alle truppe a Orléans, dove la sua presenza permise ai francesi di riconquistare gran parte del territorio perso contro gli inglesi. In seguito alle vittorie militari, Giovanna e la sua famiglia furono nobilitati da Carlo VII e fu proclamata una tregua con l'Inghilterra. Purtroppo, la tregua fu infranta poco dopo la sua instaurazione e Giovanna tornò sul campo, dove fu catturata dalle truppe borgognone che la tennero in ostaggio chiedendo un riscatto di 10.000 monete d'oro. Fu poi venduta agli inglesi e processata come strega eretica e travestita in un processo che violò le procedure legali dell'epoca. Molti membri del tribunale, così come il vice inquisitore, furono minacciati di morte se avessero scelto di fare ciò che era giusto per Giovanna, così alla fine fu condannata al rogo. Dopo la sua morte, i testimoni raccontarono che il suo corpo fu bruciato una seconda e una terza volta. Quando il suo corpo fu ridotto in cenere, le autorità si dichiararono soddisfatte che nessuna reliquia potesse essere recuperata e le ceneri furono gettate nella Senna. 21 anni dopo, la madre di Giovanna e l'inquisitore generale Jean Brihal richiesero un processo di annullamento che portò alla dichiarazione dell'innocenza di Giovanna il 7 luglio 1456. Giovanna d'Arco è spesso raffigurata con i capelli corti e indossando un'armatura da battaglia. Di solito tiene uno stendardo, come faceva durante ogni battaglia a cui partecipava, ed è stata menzionata in diverse opere scritte da famosi autori come William Shakespeare e Voltaire. Per saperne di più, su Saint Joan visita catholic.org. SES Joan ispira te o qualcuno che conosci. Acquista i loro articoli cliccando sul link catholicshopping.com qui sotto per un'esperienza di acquisto unica.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Carissimi amici, ben ritrovati. Eccoci di nuovo insieme al nostro appuntamento in cui leggiamo, meditiamo e cerchiamo di mettere in pratica i messaggi che la Regina della Pace ogni mese ci lascia a Medjugorje. E allora ecco, leggiamo insieme, cominciamo proprio.

Leggendo il messaggio che la regina della pace ha lasciato a Maria il 25 ottobre 2025 per tutti noi. Cari figli, l'Altissimo nella sua bontà vi ha dato me per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio d'amore. Perciò, figlioli, pregate ed amate. Formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Ecco, con questo messaggio mi pare che la Madonna ci inviti, per così dire, a quattro movimenti dello sguardo interiore, rivolgendo, come vedremo, gli occhi dell'anima insieme a lei, prima in alto, al cielo, poi in basso, alla terra, quindi accanto, verso i fratelli, e poi infine dentro di noi, nel nostro cuore. Cominciamo quindi con la prima frase. Cari figli, l'Altissimo nella sua bontà vi ha dato me per guidarvi sulla via della pace. Il primo sguardo che la Madonna ci invita a fare è proprio uno sguardo all'Altissimo. Quindi verso l'alto, la Madonna ci esorta sempre a elevare a Dio il nostro primo sguardo, anche al risveglio di ogni mattina, ma anche direi ogni volta che guardiamo alla realtà, al fratello, a noi stessi, sempre partendo dalla realtà di Dio. Il primo sguardo che la Madonna ci invita a fare è sempre all'amore di Dio. Quindi a elevare lo sguardo all'Altissimo, dice. Ma l'Altissimo dov'è? È in paradiso, è al cielo. E allora la Madonna, questo mese in particolare, che è il mese di novembre, sembra invitarci in particolare a questa attenzione alle realtà celesti. Proprio questo mese, in cui festeggeremo il primo di novembre, la festa di tutti i santi, e poi sarà tutto dedicato ai nostri cari defunti e appunto alla realtà ultima che ci aspetta, definitiva, in cielo. E allora ecco, la Madonna vuole che noi guardiamo all'Altissimo e ce lo fa sentire quest'amore di Dio, la sua bontà, ci parla della sua bontà, Dio come sommo bene, come sommo amore. Ogni volta che guardiamo alla realtà del cielo con Maria, sentiamo che il cielo si apre, che la meta della santificazione, dove appunto i nostri cari ci hanno già preceduto, è anche per noi più vicina, è più possibile, è più necessaria. Sentiamo, quando guardiamo il cielo con Maria, che il Monte Santo di Dio ci attende per offrirci la pienezza della vita e la vera felicità. Con lei impariamo a contemplare Dio, a vederlo riflesso nel suo amore, a conoscerlo un po' come il Dio dell'amore e quindi a comprendere anche qual è l'ennesima iniziativa di Dio nei nostri confronti. Ce lo dice lei proprio in questa prima frase del messaggio. Le apparizioni mariane, in particolare quelle attualmente in corso a Meggiugorje, attraverso le quali Dio manda la regina della pace, sono proprio volute dall'amore di Dio per guidarci a Lui, per guidarci sulla via della pace, per aiutarci a imboccare la strada che ci riporta al Padre, per riscegliere e riscegliere ancora ogni giorno la via che è Gesù. Nostra vera unica pace. Il secondo sguardo a cui sembra invitarci Maria in questo messaggio è invece uno sguardo in basso, alla terra, uno sguardo con cui la Madonna ci chiede di considerare la risposta dell'umanità all'amore di Dio. Dice la seconda frase, molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio d'amore. Dunque, da una parte l'Altissimo, immensa bontà, l'Onnipotente, l'Onnisciente, l'Essere Perfettissimo, l'Eterno, il tre volte Santo, dall'altra le sue creature.
finite, limitate, imperfette, mortali, inclini al male, impotenti, ignare, che non conoscono ancora, non comprendono ancora, non vivono ancora l'amore di Dio. Come colmare questo abisso tra l'alto e il basso, tra il cielo e la terra? Gesù si è chinato fino a noi, è sceso fino a noi e adesso ci chiede proprio attraverso di lui di risalire verso il cielo. E questo tragitto dal basso, dalla nostra bassezza, alla soavità dell'altezza di Dio, alle vette dell'Eterno, si compie proprio attraverso il Santo Viaggio, attraverso quella via della pace che la Madonna ci propone da 44 anni anche a Medjugorje, intraprendendo con lei quel percorso di crescita spirituale, quel cammino di santificazione a cui Maria ci richiama instancabilmente e che altro non è che quel processo quotidiano che Dio, con la nostra collaborazione, compie in noi per trasformarci in creature nuove, appunto in persone capaci di superare l'abisso ontologico tra il creatore e le creature, per unirsi tutte a Dio in Gesù, che è vero Dio e vero uomo, e che si è fatto come noi creature per farci come Lui, ossia per divinizzarci, per consentirci di passare dal peccato all'amore, dalla morte alla vita eterna, per diventare uomini e donne pienamente sviluppati nella loro umanità e allo stesso tempo figli di Dio a sua immagine e somiglianza. Questa è la chiamata universale alla santità che la Madonna ci ricorda. Ma quanti sono disposti a rispondere a questa chiamata meravigliosa e a questi inviti di Maria? In questo secondo sguardo la Madonna ci invita a guardare con lei ai suoi figli, appunto, e a prendere coscienza che se molti hanno risposto al suo appello, molti altri ancora non lo hanno fatto, con la triste conseguenza che non godono della pace, che sono nell'inquietudine continua, nei conflitti, nelle guerre, nella ricerca e nell'aridità interiore, così come ancora non possono godere dell'amore di Dio che c'è per loro, ma non ne riescono ancora ad attingere. E proprio per questo il terzo sguardo che la Madonna sembra invitarci a rivolgere è uno sguardo accanto, rivolto agli altri, rivolto ai fratelli che sono intorno a noi. Dice nella terza frase del messaggio: perciò figlioli, pregate ed amate, formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Dice perciò, dal momento che ci siamo accorti con il secondo sguardo che molti ancora non conoscono l'amore di Dio e non hanno la pace, allora che cosa facciamo? Pregate, amate, formate gruppi di preghiera, esortate al bene. La Madonna, cioè, non si stanca di chiamarci tutti. Tra il cielo e la terra, come un arcobaleno, come un ponte di pace, sta Maria. Ma lei invita anche noi a farci, con lei e con Gesù, ponte di pace per tutti. La Madonna ci invita a non restare spettatori rassegnati e inerti davanti a questa indifferenza del mondo che si rifiuta di camminare sulla via della pace che lei ci indica. La Vergine, che è inviata da Dio, a sua volta invia noi, ci invita a guardare accanto a noi, a chiamare altri sulla strada che porta a Dio. Non a fare proselitismo, ma a farci prossimi degli altri. La Madonna è molto chiara su questo punto: pregate e amate. Non dice di costringere nessuno, non dice di fare pubblicità, non dice di forzare nessuno. È con la preghiera e con l'amore che anche noi, come lei, potremmo guidare, esortare, indicare, incoraggiare,
coinvolgere altri nel cammino stupendo del

santo viaggio che dà pienezza di senso alla nostra vita, gioia vera, pace profonda alla nostra esistenza. Dunque, tra la chiamata del cielo e l'indifferenza della terra, ci siamo anche noi con Maria, che possiamo aiutare la mamma a radunare i suoi figli, che possiamo diventare apostoli del suo amore, che possiamo essere veri operatori di pace, che possiamo essere trasformati da Dio in strumenti di bene ed essere le sue mani tese per tanti. Questo ci chiede di fare la Madonna in questo ultimo messaggio, per non lasciare tanti figli di Dio nell'ignoranza, nel deserto esistenziale, nelle tenebre del peccato, ma invece per porgere la nostra mano a tanti, cominciando a camminare con loro, per farci santi insieme, senza lasciare indietro nessuno. Non a caso, in questo punto del messaggio, la Vergine ci ricorda l'importanza di formare i gruppi di preghiera. Ne abbiamo già parlato, ricordiamo che è stata lei stessa, dopo pochi mesi dell'inizio delle apparizioni, a far nascere il primo gruppo di preghiera a Meggiugorje e a chiedere poi che nascessero in tutto il mondo. La Via di Maria, che è madre della Chiesa, è un cammino senz'altro personale, ma anche sempre comunitario, che ci spinge a essere Chiesa viva, a formare luoghi di fraternità, di comunione, ad amarci scambievolmente, ad aiutarci e progredire insieme. Perciò, se vogliamo vivere questo messaggio, questo mese, guardiamoci intorno, vediamo se possiamo cominciare a incontrarci con qualcuno per formare un gruppo di preghiera. Basta anche cominciare in pochi. Gesù dice che dove sono due o tre riuniti nel suo nome, Egli è presente in mezzo a loro. Dunque è sufficiente anche un piccolissimo numero. Forse in famiglia c'è qualcuno che desidera pregare con noi, forse sul posto di lavoro, forse nel condominio, forse in parrocchia, forse tra i poveri che assistiamo. Sarebbe bello pregare insieme a loro, forse tra i nostri amici di sempre. Senza forzare nessuno, stiamo però attenti a cogliere la sete spirituale di chi è accanto a noi, i loro bisogni interiori, i desideri di bene. Raccogliamo le ispirazioni che il Signore in questo mese suggerirà al nostro cuore. Proviamo a fare una proposta, buttiamoci con un po' di sana audacia, di fiducia in Dio e nel prossimo. Avremo delle bellissime sorprese. Infatti, se la Madonna ce lo chiede, vuol dire che è il momento, che lei ci aiuterà in questo mese in modo speciale a formare gruppi di preghiera o a rinnovare quelli esistenti. Può darsi infatti che già abbiamo un gruppo di preghiera. Allora ravviviamo la nostra partecipazione, restando fedeli agli appuntamenti del gruppo. Partecipiamo con l'intenzione profonda di pregare e di amarci reciprocamente, non con quella di avere dei ruoli o dei riconoscimenti, di fare pettegolezzi, di fare circoletti, alimentando magari anche lì divisioni e conflittualità. Partecipiamo al gruppo di preghiera con lo scopo chiaro di crescere insieme nella via dell'amore, per esortarci vicendevolmente al bene, come dice la Madonna. Questo è lo scopo del gruppo di preghiera, per diventare sempre di più un cuore solo e un'anima sola, come la prima comunità dei discepoli, per farci santi in compagnia. Restiamo sempre aperti poi, allargando il gruppo di preghiera, invitando altri a partecipare, accogliendo tutti coloro che i nostri amici avranno invitato e che si aggiungono lungo la strada. E in questo mese, nei gruppi di preghiera, raccogliamo in particolare la richiesta della Madonna che ci spinge a pregare molto per una intenzione in particolare, per chi non ha la pace, per chi non ha conosciuto ancora il Dio dell'amore. Infine, il quarto sguardo. Il quarto sguardo è uno sguardo dentro, uno sguardo rivolto a noi stessi, alla nostra anima. Dice la Madonna nella quarta frase del messaggio: io sono con voi e prego per la vostra conversione. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Sapere che la Madre di Dio e Madre nostra è con noi, cammina con noi, ci guida, come ha detto, e intercede, come sta dicendo, presso Dio per noi,
è anzitutto di grande conforto e consolazione per ognuno di noi, perché ci assicura che c'è lei che accompagna le nostre giornate con tutto ciò che la nostra vita ci prospetta quotidianamente: impegni, responsabilità, fatiche, preoccupazioni, progetti, buoni propositi. E questa presenza di Maria non è scontata, è una grazia immensa. Avere accanto una buona madre come lei, sempre pronta per noi, è veramente qualcosa di formidabile. Ma noi ne beneficiamo? Su questo primo aspetto ci dovremmo soffermare, domandandoci quanto mettiamo a frutto questa grazia, quanto viviamo insieme a Maria tutto quello che ci succede, tutto ciò che dobbiamo affrontare, quanto condividiamo con lei tutte le nostre gioie, tutte le nostre preoccupazioni, quanto ci affidiamo alla sua protezione, quanto dialoghiamo con lei durante il giorno, quanto ci rivolgiamo a lei per un saluto, per il buongiorno, per la buonanotte, con tante piccole preghiere ardenti anche di ringraziamento durante la giornata. E soprattutto, pensando al dono che Medjugorje è per questo tempo, chiediamoci quanto torniamo con la mente e il cuore alle parole del suo ultimo messaggio del mese. Quante volte nel mese lo rileggiamo, lo meditiamo, proviamo a metterlo in pratica. Quanto cerchiamo di comprendere davvero in profondità ciò che lei ci vuole comunicare e di incarnare quello che lei ci chiede per rispondere, come lei dice, alla sua chiamata. Ecco, questo mi viene in mente quando leggo quest'ultima frase del messaggio: io sono con voi e prego per la vostra conversione. In questa frase c'è un secondo aspetto da considerare. La Madonna dice che lei prega per la nostra conversione. Questa consapevolezza quindi della sua presenza non è soltanto di conforto, ma è anche di grande incoraggiamento, di grande stimolo per il nostro cambiamento personale. Infatti, se la Madonna prega per la nostra conversione, possiamo essere sicuri che abbiamo tutte le grazie necessarie per lavorare seriamente su noi stessi e sul nostro cuore. C'è lei che prega per noi. A questo proposito potremmo considerare che se nella prima frase del messaggio la Madonna ci parla della via della pace in riferimento alla meta finale della santità e della pace che appunto ne scaturisce, in quest'ultima frase del messaggio ci parla ancora di questa via, ma con riferimento alla prima tappa, alla tappa della conversione. Quindi la meta ci aveva detto e poi ci fa ripartire dai primi passi. Sarà allora di fondamentale importanza in questo mese rinnovare quello che la Madonna in questi anni ci ha detto sulla conversione del cuore. Ci sono tantissime cose che la Madonna ha detto sulla conversione del cuore, tutti i passi per la conversione che lei ci ha chiesto di fare: mettere Dio al primo posto, purificare il nostro cuore con la confessione, rifiutare il peccato, rinunciare per sempre al peccato e scegliere sempre e soltanto Dio e i suoi comandamenti. Ci sono tantissime cose che lei ha detto sulla conversione, però ecco, proprio per essere più semplici e cominciare da qualche cosa, per riuscire a guardare, a fare questo quarto sguardo, cioè per cominciare a guardare all'interno del nostro cuore e rispondere proprio all'interrogativo di dove siamo su questa tappa della conversione, se l'abbiamo cominciata a fare, se abbiamo conquistato questa prima tappa della conversione o se abbiamo ancora qualche cosa da fare. Ecco, per fare tutto questo possiamo partire da quelli che Padre Iozzo, il primo parroco di Medjugorje, ha chiamato i cinque sassi. Vi ricordate quali sono i cinque sassi? Il rosario quotidiano, la Santa Messa quotidiana, la Sacra Scrittura, la confessione almeno mensile, il digiuno. Nel nostro gruppo di preghiera, vi racconto questo, abbiamo fatto questo piccolo esperimento. Nel nostro ultimo incontro abbiamo preparato 5 bigliettini, uno per ogni sasso. Ciascuno ne pescava uno con l'impegno di provare a viverlo in questo mese in modo particolare. Nonostante siamo in cammino insieme da diversi anni sulla via che la Regina della Pace ci indica nei suoi messaggi, ognuno si è accorto che ancora non viveva appieno i 5 sassi. Qualcuno quindi
Ancora non viviamo appieno la prima tappa, quella della conversione. Qualcuno non faceva ancora il rosario quotidiano, qualcuno non riusciva ad andare a messa tutti i giorni, qualcuno ancora trovava difficoltà nella confessione, qualcuno non aveva ancora l'abitudine di leggere ogni giorno e fare un proposito sulla parola di Dio, durante i giorni feriali anche. Qualcuno non riesce ancora a fare il digiuno settimanale a pane e acqua come la Madonna ci chiede. Insomma, abbiamo tutti ricominciato a lavorare sulla nostra conversione a partire da questi cinque sassi, per fare tutti i passi base di questa via sulla quale la Madonna desidera guidarci. La prima frase: Dio mi manda per guidarvi sulla via della pace. E questa è la guida che la Madonna ci fa. Qualcuno, vi dico questo, ha pescato il bigliettino del rosario quotidiano, che sembrava la cosa più semplice, e ha detto sollevato: Ah, io questo già lo faccio. Ma subito il marito le ha detto: Allora vuol dire che ne devi fare due al giorno. Effettivamente la Madonna chiederebbe il rosario intero, quindi qualche volta crescere nella conversione vuol dire fare di più e fare meglio quello che già facciamo. Lo stesso possiamo dire per quanto riguarda la messa. La Madonna ci ha spiegato tante volte che non si tratta solo di andare a messa la domenica per assolvere un dovere, e neanche di andarci quante più volte possibili durante la settimana per abitudine o per sentirci bravi, ma si tratta di mettere Dio al primo posto, dando a Lui le primizie, ossia la priorità su ogni altro impegno della giornata. Di essere attenti, attivi e partecipi durante la messa, di celebrare a tutti gli effetti la Santa Messa insieme al sacerdote e agli altri fedeli, come ci insegna la Chiesa, di prepararci alla messa con l'invocazione allo Spirito Santo e con la preghiera, di gustare il momento di dialogo con Dio che ci parla durante la messa attraverso la Sua parola, prima lettura, Vangelo, Salmi. Si tratta di saziarci alla mensa dell'Eucarestia, con tutto il cielo che durante ogni messa si apre e scende sull'altare con Gesù per noi e dentro di noi. Si tratta ancora di restare con Lui in ringraziamento, senza scappare via subito dopo la benedizione. Ecco, insomma, questi sassi, se vogliamo comprenderli in profondità, sono sempre un grande aiuto per la nostra conversione. Usiamoli. In conclusione, in questo mese, esercitiamoci in questi quattro sguardi che abbiamo messo a fuoco con questo messaggio della Madonna, cercando di guardare con gli occhi di Maria, sempre l'Altissimo in cielo, sempre il peccato che ancora è sulla terra, gli altri accanto a noi e soprattutto dentro di noi nel nostro cuore. Buon mese a tutti e buonissimo santo viaggio!

gioiosa e felice, ci saluta a tutti con suo saluto materno, sia lodato Gesù, cari figli miei. Poi un tempo prolungato con le mani distese prega sopra tutti noi in modo particolare, prega sopra voi malati presenti. Poi la Madonna dice queste parole, cari figli, anche questa sera desidero invitarvi di rinnovare i miei messaggi, di vivere i miei messaggi. Meno parlate ai messaggi, ma viveteli. Meno parlate e più vivete i messaggi. Cari figli, così a lungo sono con voi il tempo, anche oggi vi invito, pregate per le mie intenzioni, per i miei piani che desidero realizzare col mondo, particolarmente progetti della pace. Anche oggi desidero dirvi che sempre prego per tutti voi e intercedo presso mio Gesù per ciascuno di voi. Grazie perché anche oggi avete risposto alla mia chiamata. Poi la Madonna ci benedice tutti con la sua benedizione materna, benedice tutto quello che noi abbiamo portato qui per la benedizione. Ho raccomandato a tutti voi i vostri bisogni, le vostre famiglie, in modo particolare tutti voi malati presenti.

Pace e bene, sono Fra Mimmo, frate minore francescano, originario della Puglia. Perché sono qui a Reggio Emilia? Reggio Emilia, nello specifico la Fraternità dell'Immacolata Concezione di San Francesco d'Assisi, è un fondamentale punto di riferimento per la mia vita di frate minore e di sacerdote. Perché? Nulla di strano, qui si respira l'aria di Cristo, qui si respira l'aria di Betania, l'aria dell'amicizia. Gesù a ciascuno di noi, in un momento preciso della sua vita, ci ha chiamato amici, non fratelli, non altro, ma ci ha chiamato amici. E quando il Signore vuole farti sentire in modo particolare la tua presenza, lo fa facendosi accanto a te, al tuo cammino, proprio come un amico. Non c'è situazione, non c'è difficoltà che non possa essere attraversata e vissuta attraverso e con l'amicizia di Cristo. Anche il mio sacerdozio, in un certo senso, si è rivitalizzato e sempre riparte proprio con la grazia che si respira in questo posto. Ma che cosa c'è di particolare in questo posto? Nulla di particolare. C'è la preghiera, c'è la comunione, c'è la fraternità, c'è l'amore, c'è il voler sentirsi tutti quanti uniti per camminare dietro l'unico grande maestro. E dove c'è Gesù avvengono i miracoli nel proprio cuore, avvengono i miracoli nella vita della persona che ti vive accanto e diventi tu strumento di questo miracolo continuo del Signore nella vita di chi incontri lungo il cammino. Allora, venire qui a Reggio Emilia, respirare quest'aria, significa avere sempre una nuova possibilità per ripartire, per ricominciare, sicuri che non c'è nessun problema che non possa essere attraversato e affrontato con la grazia di Cristo. Provare per credere. Il miracolo nella mia vita è stato quello di non guardare più in modo scontato quello che il Signore mi aveva donato. Perché noi tante volte siamo alla ricerca di un dono, siamo alla ricerca di qualcosa che dia una scossa alla nostra vita, ma il Signore, ci rendiamo conto che ci ha dato già tutto per farci santi. Il problema sta nell'abituarsi a quello che ci ha dato. Anche il sacerdozio, anche il battesimo, anche la vita consacrata può diventare un'abitudine, e il Signore ci aiuta a guardare con occhi nuovi ciò che abbiamo già scelto e che è nostro, attraverso la quale possiamo diventare santi. Anche una malattia, anche una difficoltà, anche qualcosa che non ha una logica secondo le nostre categorie può essere rivisto in maniera nuova proprio con la grazia di Cristo. Leggiamo nelle Sacre Scritture: dal seno materno da sempre ti ho conosciuto e ti ho chiamato. Posso dire che questa è stata la mia esperienza, perché sin da piccolo ho accarezzato questa idea di servire il Signore, ecco, di consacrarmi a Lui. Ma la scelta, il primo sì, vuole che ci siano tanti altri sì nella propria vita. A 20 anni ho lasciato casa per seguire il Signore, però quel sì è stato messo al vaglio tante volte, è stato messo sotto la luce dello Spirito Santo, e ancora oggi mi ritrovo a rinnovare ogni giorno il mio sì con tanto entusiasmo, con tanto amore, e anche grazie alla fraternità che mi ricorda con la preghiera, con l'amicizia, con l'amore chi sono e chi sono chiamato ad essere nella Chiesa e nel mondo. Per chi soffre, per chi sta vivendo un momento di prova, un periodo di difficoltà, io sento di dire di avere pazienza, perché i tempi di Dio sono diversi dai nostri. Il Signore non ci dà mai, o non ci mette, o non permette mai che attraversiamo situazioni che in qualche modo siano più grandi di noi, ma allo stesso tempo ci dà quella forza necessaria per poterli attraversare. Quindi la prima grande parola che il Signore consegna a ciascuno di noi è proprio quella di avere fiducia in Lui, di avere pazienza, perché il Signore rimette tutte le cose al loro posto.

Buongiorno a tutti, mi chiamo Gabrielle, vengo dalla Francia e attualmente vivo in Italia. E faccio parte di una fraternità, Santa Maria Immacolata e San Francesco d'Assisi. E volevo un po' fare un riassunto di come mi sono trovata qua, e vivendo, provando di vivere una vita di fede, e camminare e crescere sempre un po' nell'amore fraterno, nell'amore per Dio, nella preghiera. Quindi sono cresciuta in Francia, in una famiglia dove Dio non c'era proprio. C'era di tradizione perché la mia madre è polacca, quindi sono stata battezzata alla comunione, ma dopo ci hanno lasciato fare la scelta di cosa volevamo fare, continuare il catechismo, no? E io ho deciso di lasciare tutto perché non c'era Dio nella nostra vita familiare, ma non c'era neanche tanto amore, tanto vicinanza, tanta comprensione. E quindi ho lasciato tutto questo e la vita era un po' difficile nella mia famiglia, anche se hanno fatto tutto quello che potevano, c'è stata tanta sofferenza. E mi ricordo bene che un po' il primo punto di cambiamento personale è stato quando avevo 7 anni. Mi sono detta a me stessa, se la vita è quella, quello che vedevo con gli amici, la famiglia, non la voglio. Però dentro di me ero convinta che c'era qualcos'altro, che la vita era qualcos'altro. Quindi da quando ho 7 anni ho cercato, e arrivato all'adolescenza ho fatto tanti sbagli anche, ma sempre quando vedevo che non era quello che cercavo, e posso dire che quello che cercavo era l'amore e la verità, di avere delle persone vere davanti a me, sempre ho lasciato le cose sbagliate che facevo. A un certo punto mi sono buttata un po' nello sport, nel calcio, e giocavo al calcio, era la mia vita, e facevo male a nessuno, mi buttavo là, ero felice, dimenticavo tutto e mi andava bene, diciamo. Ho trovato un compromesso, anche perché il calcio mi ha permesso di andare via di casa quando avevo 15 anni, perché vivevo a scuola e facevo calcio a scuola. Qua è successa una cosa, diciamo un po' il secondo punto molto importante nella mia vita, è che mi sono rotto il ginocchio. Quindi qua tutto il mio mondo, questi compromessi che ho fatto, in quali trovavo almeno il piacere di giocare a calcio, di buttarmi là, di una passione, anche questo è stato tolto. Quindi a quel momento là ho fatto una grande depressione, avevo 17 anni. Ho cambiato 3 volte di liceo, volevo lasciare la scuola. E il mio zio mi ha accolto perché non volevo tornare a casa. Sono andata via a 15 anni per un motivo e non volevo tornare dai miei genitori. Quindi sono andata a vivere con mio zio e diciamo a quel momento là era una grande sofferenza, grandissima sofferenza. Non trovavo più il senso della vita, perché vivere, perché mai mi bastava. Cercavo sempre di più questo amore, questa verità, delle persone vere in quale potevo sentire che mi amano per quello che sono e anche che non ero più da sola. E mio zio mi ha fatto incontrare una famiglia molto molto cristiana, che andavano a messa anche settimanale, 6 bambini, e qua tra loro ho visto questo amore, ho visto quello, sono pronta a dare la vita per te, ti amo come sei, non sei un fallimento, sei mio figlio, Dio ti ama, non sei da buttare alla spazzatura. E qua ho detto è quello che voglio, è quello che cerco. Quindi ho incontrato una fraternità, avevo
18 anni, 19 anni, in Francia, e sono andata là. Ho scommesso su Dio, perché ho visto che dove hanno trovato e dove prendevano questo amore tra loro era Dio, era Gesù, che non conoscevo proprio, non conoscevo niente. Ho lasciato tutto e sono andata a vivere in questa fraternità che iniziava, e qua piano piano ho scoperto sempre più questo amore, ma l'ho scoperto tra le persone, e sapevo che la loro fede e la sorgente di quest'amore che era in loro era Dio. Però personalmente non l'avevo incontrato questo Gesù, questo Dio. E dopo 2 anni di appoggiarmi sulla loro fede, sul loro amore, ho detto, qua cioè, mi prendono in giro, se c'è un Dio mi prende in giro. Cerco da quando sono piccola, sono qua da 2 anni e niente, io non sento niente, non è che posso imitare quelli là, questo amore che hanno tra loro. Quindi di nuovo ho avuto un momento di grande sofferenza, un momento di grande depressione, perché quando pensavo che avevo trovato, niente. E quindi ho deciso di mollare. E qua a un certo punto un sacerdote mi ha detto, guarda, invece di mollare e toglierti la vita, vai e dai la tua vita. E questa è stata una parola che mi ha salvato, perché era quello che cercavo, dare la mia vita, ritrovare vita in me per dare la vita. Quindi invece di togliermi la vita, volevo dare la mia vita. E così sono andata per 1 anno in Romania a fare volontariato, e qua, prima di andare, questo grande incontro che cercavo, che desideravo, questa verità che sapevo che era in Dio, l'ho sentito, ho fatto esperienza di Dio con una cosa molto semplice, con il segno della croce. Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e qua mi è arrivato tutto in me, l'amore, che sono in Lui, che sono, faccio parte di Lui, che la sua vita è la mia vita, che la mia vita è la sua vita, e che Lui è in me. È in me, e se respiro, se riesco a buttare questo respiro di vita, e che ce l'ho ancora, è grazie a Lui. E senza di Lui non potevo neanche adesso alzare le mani, non potrei fare niente. E quindi da quel giorno là ho deciso, la mia vita è per te, perché comunque la mia vita è tua. E qua ho iniziato un cammino di fede con tante tribolazioni, perché avevo anche avevo un passato abbastanza pesante, avevo anche un cuore molto spezzato, che sanguinava, e quindi ho sofferto tanto nel camminare con Gesù, perché Gesù fa verità e fa luce anche dove c'è buio, dove c'è da cambiare, dove c'è da affidare a Lui queste ferite. E quindi è stato un cammino lungo, e posso dire che sto ancora camminando, perché la vita è un cammino fino alla fine. Quindi sono andata per 14 anni a fare servizio volontariato anche a Medjugorje, e di là qualcuno mi ha parlato della fraternità a un momento un po' di questo cammino che dicevo, un po', anche se era dopo 14 anni, un momento un po' difficile, un po' di solitudine, di cose che sono rimersi del passato. Ho voluto fare un momento dove mi fermavo un po' e riflettevo, e affidarmi di più a Gesù, di dare più il mio cuore a Lui. E ho sentito parlato di questa fraternità in Italia, e sono venuta per
per qualche giorno, più volte, e dopo sono venuta per un mese. E qua ho trovato quello che mi ha proprio sconvolto, e di tutti questi giovani. E qua ho capito che si può camminare, si deve camminare con Dio, ma che da soli non ce la faccio. Non ce la faccio, anche se avevo tanti amici, tante conoscenze, anche vivevo con una persona straordinaria. E questo pezzo mi mancava, di camminare con altri tutti insieme. E qua sono venuta un mese, sono rimasta, e il mio scopo non era di rimanere qua. Il mio scopo era di faccio una pausa, mi ricarico un po' e torno a Medjugorje, perché vedevo già la mia vita là dopo 14 anni. Però nel cuore ho sentito che qua questi ragazzi, queste persone, sono la mia famiglia. Sono quelli con cui voglio camminare, voglio crescere, voglio insieme trovare sempre più questo amore che ci fa vivere insieme, che ci fa pregare insieme, che ci fa crescere insieme, che dà vita questo amore. E anche la preghiera qui, quando sono arrivata, tante ore davanti al Santissimo, all'adorazione, lui con me, troppo spesso sono io con me stessa, ma anche me stessa con lui. Queste ferite era come un balsamo che il Signore metteva sopra queste ferite. E anche questi ragazzi che erano qua, il loro sorriso, questa gioia di vivere. Perché questo è un po' stato il mio punto debole, il mio punto di partenza. Se la vita è quella, non la voglio, ma c'è un'altra vita. E questa vita, con Dio, l'ho trovata. Ma dovevo camminare, perché non basta conoscere Dio e tutto si risolve. Sono a posto, ho trovato la vita, ho trovato l'amore. No, c'è veramente un cammino personale dove dobbiamo aprire il cuore, accettare che Lui mette questa luce, perché la luce può anche fare soffrire, perché illumina dove c'è la morte, dove ci sono le tenebre, illumina dei posti dove non vuoi andare, illumina dei posti nascosti che non sapevi neanche che esistevano. Quindi è un cammino con delle difficoltà, ma insieme e con Lui, e accettando di sapere che dobbiamo sempre crescere, troviamo la vita, troviamo la gioia. Sempre nelle difficoltà.

ma la fede, anche vissuta insieme, ci dà questa forza, ci dà questa speranza, perché la speranza è anche uno dei miei punti deboli, perché la vita è molto legata alla speranza. E quante volte mi sono trovata senza speranza, però sempre questa forza di vita, questa forza di ricerca di amore, di bisogno di amore, ma anche bisogno di amare, è sempre stato più forte e sempre mi ha dato questa speranza per andare avanti. E oggi diciamo che, come dicevo, siamo sempre in cammino, ma ringrazio il Signore perché prima di tutto posso essere qui a parlarvi e sono ancora in vita dopo tutte queste difficoltà. E la cosa anche importante è di sapere che non siamo da soli, c'è Dio, però Dio, perché facciamo fatica spesso a vederlo nella sofferenza, ma ci sono anche gli altri che ci ricordano, che la vita è bella e per essere vissuta, e anche che sono io un dono prezioso come te, come ciascuno, che non lo vediamo, non lo sappiamo e spesso ci guardiamo noi stessi molto male. Però questo anche è un punto molto importante per me, che Dio mi ha ridato questa dignità che pensavo che ero spazzatura, pensavo che non ero amabile, che non valeva la pena che io vivo. Ma per chi? Non conto per nessuno. Perché? Perché vivere? Però Dio mi ha dato questa speranza e questa dignità che io, anche se anche nel buio, sono la sua perla preziosa. La sua perla preziosa che lui desidera, e lui desidera vita, vita per me. E quindi veramente quando siamo nel più buio, quando siamo anche disperati, perché c'è sempre più buio che ci si fa, però c'è anche la luce, c'è la luce che viene a illuminare questi pezzi, questi che non vedevamo, che non capivamo, che... E lui è qua, e i nostri fratelli sono qua. E io ringrazio davvero Dio per questo dono che mi ha fatto, che mi ha ridato questa dignità di essere amabile, di essere la sua perla preziosa, e anche il dono della fede, che è veramente il dono della fede con quale non potrei vivere, perché senza fede non c'è speranza, e senza speranza è molto difficile di andare avanti nella vita, perché tutti soffriamo tanto, abbiamo tutti dei punti anche dalla famiglia, della gioventù, quando siamo bambini, di sofferenza, ma non siamo da soli, e Dio ci ama e ci dà questa opportunità di vivere, e ancora meglio, di vivere per Lui, con Lui e in Lui. C'è un punto molto importante per me, anche un messaggio molto importante. Spesso sono stata condizionata di quello che pensavano gli altri di me, o quello che gli altri mi facevano pensare che sono. E questo per me era un punto di sofferenza. E vorrei dire che quello che mi ha liberato è che di non credere a queste cose, perché spesso ci dicono non sei abbastanza, sei così, devi essere più bravo, o fai schifo a volte, non sei capace. Io vorrei dire che queste parole non sono vere, perché in noi c'è veramente una forza di vita, una bellezza che ciascuno ha, e tocca a noi di non ascoltare queste voci e scoprire piano piano, camminando, e anche con gli altri ci fanno capire tantissimo chi siamo e cosa possiamo fare. Quindi di non credere e non lasciarsi condizionare di queste

queste parole che ci fanno soffrire e che ci chiudono proprio nelle nostre idee e ci fanno soffrire, perché siamo molto di più, siamo veramente delle perle, come dicevo, delle perle, le perle di Dio, e c'è una bellezza.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

pace. È un grido di richiesta che da tutto il mondo sale al cielo. Tutti desiderano la pace, il problema è come costruirla. Una persona di fede, un cristiano, ha come fonte di questa pace l'amore di Dio. In un mondo lacerato da lotte e discordie, dove lo spirito di sopraffazione caratterizza a causa della caducità, a causa del peccato originale, della concupiscenza, ecco, caratterizza le relazioni tra uomo e uomo, tra uomo e il creato, tra uomo e Dio, ecco, è veramente importante riscoprire la consapevolezza di essere creature amate da nostro Signore. È proprio la categoria di amore, quella capace di fare entrare dentro le persone, dentro la loro vita spirituale, questa esperienza fondamentale, essere amati da Dio, essere da Lui pacificati. Prima quindi di parlare di pace nel mondo, è necessario di parlare di pace nei cuori di ogni singola persona, raggiunti dall'amore di Dio. È questo amore trasformante di Dio che permette di andare contro la logica del mondo che parla di sopraffazione. È linguaggio paolino questo pure, quando San Paolo parla delle leggi del mondo, della carne, fa sempre riferimento a questo aspetto di mondo in contrapposizione a Dio, autosufficiente, guidato dalle leggi di sopraffazione del più forte. E allora per costruire la pace è necessario invece ancorarci all'amore di Dio. Un cristiano guarda al cuore di Gesù che manifesta questa fornace ardente, immensa dell'amore di Dio. La devozione al Sacro Cuore di Gesù, che nel mese di giugno in modo particolare la Chiesa propone per i suoi fedeli, ci fa riscoprire come sia necessario per noi fare nostri gli stessi sentimenti di Gesù, che rivelano i sentimenti di amore e di misericordia di Dio Padre, Padre di tutta l'umanità, capace di far sorgere il sole sia sui buoni che sui cattivi, sui giusti e gli ingiusti. Perché? Perché vuole che tutti tornino al suo grande amore. Quindi in questo grido di pace che l'umanità eleva unanime, è tanto necessario fare ritorno alla pace che Dio dona ai suoi figli amati, tornare all'amore di Dio. Ascoltare la parola che il risorto dona ai suoi discepoli riuniti nel cenacolo, pace a voi. La prima parola che il risorto fa è questa: pace a voi. Pace per tutti, pace per i dimenticati, pace per gli ultimi della terra, una pace in grado di aprire le porte sigillate del cenacolo, chiuse per paura, chiuse per difesa nei confronti di un mondo ostile che fa paura. Il Signore spalanca quelle porte, entra e dice: pace a voi, pace a voi. Riempie quel cenacolo del suo grande amore. Quindi il primo dono del risorto, la pace, deve invadere sempre i nostri cuori. Noi davanti al Sacro Cuore di Gesù vogliamo fare nostri i sentimenti di Gesù, entrare in questa ferita del cuore squarciato, su entrarci, come ci fa recitare un canto importante della tradizione cristiana, entrare con

nelle ferite del Cristo per essere riempiti del suo stesso amore e per risanare le nostre relazioni con Dio, con noi stessi, con gli altri. Ecco, è importante invocare il dono della pace che viene dall'amore di Dio, dalla consapevolezza di essere profondamente amati dal Signore. E questa è una verità importante non solo per un cristiano, ma per ogni uomo, essere creature amate da Dio e quindi diventare benedizione per gli altri uomini e non maledizioni. Da creature amate da Dio non si può che essere creature benedizione per gli altri, creature che lodano il Signore, capace di benedire anche il proprio passato, la propria vita, capace di sperimentare la pace del Signore nonostante le tribolazioni e le difficoltà, capace di attraversare anche i momenti della prova come occasione per fare risplendere in modo forte questa certezza. Dio mi ama e invita ad amare ogni creatura accanto a me, con lo stesso suo amore, che è misericordia, che è pace per il mondo intero.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Per entrare in questo mistero riconosciamoci peccatori. Chiediamo perdono

0: Confesso a Dio Onnipotente, voi fratelli e sorelle, tutto il peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, grandissima colpa. Supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi, a voi fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che nella rigenerazione battesimale ci hai comunicato la tua stessa vita, concedi a coloro che hai reso giusti con la tua grazia, disponendoli alla vita immortale, di giungere da te guidati alla pienezza della gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Paolo si recò a Derbe e a Listra. Vi era qui un discepolo chiamato Timoteo, figlio di una donna giudea credente e di padre greco. Era assai stimato dai fratelli di Listra e di Iconio. Paolo volle che partisse con lui, lo prese e lo fece circoncidere a motivo dei giudei che si trovavano in quelle regioni. Tutti, infatti, sapevano che suo padre era greco. Percorrendo le città, trasmettevano loro le decisioni prese dagli apostoli e dagli anziani di Gerusalemme perché le osservassero. Le chiese intanto andavano fortificandosi nella fede e crescevano di numero ogni giorno. Attraversarono quindi la Frigia e la regione della Galazia, poiché lo Spirito Santo aveva impedito loro di proclamare la parola nella provincia di Asia. Giunti verso la Misia, cercavano di passare in Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro. Così, lasciata da parte la Misia, scesero a Troade. Durante la notte apparve a Paolo una visione. Era un macedone che lo supplicava: «Vieni in Macedonia e aiutaci». Dopo che ebbe questa visione, subito cercammo di partire per la Macedonia, ritenendo che Dio ci avesse chiamati ad annunciare loro il Vangelo. Parola di Dio.
2: Acclamate il Signore, voi tutti della terra. Acclamate il Signore, voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia, presentatevi a Lui con esultanza. Riconoscete che solo il Signore è Dio, Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, Suo popolo e gregge del Suo pascolo. Perché buono è il Signore, il suo amore per sempre, la sua fedeltà di generazione in generazione.
3: Acclamate

se siete risorto con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo seduto alla destra di Dio.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo. Poiché invece non siete del mondo, ma vi ho scelti io dal mondo, per questo il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che io vi ho detto: un servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma faranno a voi tutto questo a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Parola del Signore.
1: Gloria a te, oh Cristo.
0: Noi possiamo giustamente dire che Gesù è un uomo Dio, uomo potente, in parole ed in opere, ma violento no, assolutamente no. Ma nella sua potenza divino-umana, lui era capace di sconvolgere la storia dell'umanità. E tutto questo in pochi anni. Perché c'era una potenza che cambiava la dinamica del mondo. E questa potenza incontrava una terribile resistenza, perché se lui doveva vivere dentro di me, tanto del mio egoismo, doveva morire. Io non potevo permettermi le mie perversioni e cattiverie varie. Tante cose dovevano morire in me, perché lui era una luce nella mia coscienza e io ascoltavo quella luce e lasciavo quella luce mi trasformavo, io dovevo resisterlo, perché indifferente non si poteva rimanere. E se alla fine Cristo, 2000 anni dopo, dovesse vivere in me, veramente prendere possesso di me, non dovremmo anche noi diventare così potenti in parole ed in opere? La nostra vita sarebbe tutta mediocre, tranquillo, calmo, se Lui prendesse possesso di me? O anch'io dovrei diventare una luce in questo mondo? Il cambiamento della mia coscienza dovrebbe anche illuminare la coscienza di altri. E perciò un cristiano probabilmente non ha una vita semplice o facile. Bellissima, sì, ma ci sarà qualche cosa nel mondo che ci resiste, che ci vorrebbe umiliare, vorrebbe snudare, vorrebbe annientare. Perché se lui potesse continuare la sua vita attraverso di me, vorrebbe continuare di sconvolgere il mondo. Ci sono storie nella nostra storia recente che confermano questo. Stavo leggendo di Oscar Romero. Lui era arcivescovo di El Salvador fino a 1980 e lui parlava contro la guerra civile del suo popolo. C'erano i comunisti e i gruppi della destra e tutto questo è finanziato da potenze esterne. Gli Stati Uniti inviavano $1 milioni al giorno per sostenere la guerra in El Salvador. E quando lui cominciava da arcivescovo a parlare, e parlare nella radio, Le strade si svuotavano, i negozi si chiudevano per il tempo che dovevano ascoltare la sua parola, perché lui dava voce a chi non aveva voce e criticava tutte le forme di violenza nel suo paese perché dava voce alla dignità umana, alla vita. E scriveva ai presidenti: smettete di mandare i vostri fondi qua, non aiutate più questa guerra. E il giorno prima di essere assassinato, durante

0: Io credo in Dio, Padre onnipotente,
1: creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, e il quale fu concepito di Spirito Santo, nato da Maria Vergine, partì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente,
2: e di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
0: Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne
2: e la vita eterna.
0: Eleviamo le nostre preghiere pregando insieme. Padre buono, ascoltaci.
3: Padre buono,
4: ti preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, ti preghiamo di colmarlo del tuo Santo Spirito affinché abbia

0: Pasqua, per la gioia e la forza della tua risurrezione, ti affidiamo tutte le persone che non conoscono il tuo amore, che sono bloccati nelle loro tristezze, nei loro affanni, nei loro peccati. Ti preghiamo, Signore, con il tuo spirito di andare incontro, che possono aprirsi e risuscitare nel loro cuore. Preghiamo.
1: Padre buono, ascoltaci. Padre buono, accogli le nostre preghiere e desideri più nascosti dei nostri cuori ed esaudiscici secondo la tua volontà per Cristo nostro Signore.
2: Canto dell'offertorio numero 96.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo in nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Padre misericordioso, le offerte di questa famiglia, perché con l'aiuto della tua protezione custodisca i doni ricevuti e raggiunga quelli eterni per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, oh Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimenti ai sacrifici antichi e donandosi per la nostra redenzione, divenne altare, agnello e sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci ha resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Peter, il Vescovo Aldo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe.

0: Giuseppe, suo sposo, e gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme, Padre nostro,
1: che sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.
2: Peace to you.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma risultato.

Amén. Conto della comunione 118, numero 18.

0: Preghiamo. Custodisci con instancabili amori, o Padre, il popolo che hai salvato, perché coloro che sono stati redenti dalla passione del tuo Figlio partecipino alla gioia della risurrezione. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Signore, sia con voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita, benediciamo il Signore.
2: Rendiamo grazie a Dio.
3: Canto finale 227,

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Signore, voglio servirti sempre». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Signore, fa che io sia povero in spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Mio Gesù, aiutami a osservare i tuoi comandamenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Mio Gesù, fa che io non ti perda mai più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio,
abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria,

misericordia, prega per noi. Madre della divina grazia, prega per noi. Madre della speranza, prega per noi. Madre purissima, prega per noi. Madre castissima, prega per noi. Madre sempre vergine, prega per noi. Madre immacolata, prega per noi. Madre degna d'amore, prega per noi. Madre ammirabile, prega per noi. Madre del buon consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine prudente, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo.

nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, principessa celeste, santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, madre mia, cada in tentazione. Dolce madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Credere, celebrare, vivere e pregare. La verità della fede cristiana. Tutta la dottrina della Chiesa Cattolica, basandosi sulla Sacra Scrittura, la tradizione apostolica e il Magistero, fungendo da riferimento sicuro per l'insegnamento della fede e la formazione cristiana. Con questo programma vogliamo aiutare i fedeli a vivere in modo più solido la propria fede, attraverso la comprensione del messaggio di Cristo. Tutti i venerdì alle ore 21:30. A cura di Don Francesco Verzini, rettore del seminario di Assisi, diocesi di Perugia.

Segno della Santa Croce, dai nostri nemici, liberaci, o Signore Dio nostro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo chiedendo a Dio di aiutarci ad abbattere i muri dei vizi che tanto influiscono sulla nostra vita e sulla nostra salvezza. Il primo muro, ci poniamo come creature di Dio e ti preghiamo, Padre Celeste, che tu distrugga in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. Amore mondano con amore divino, per adorare il tuo opposto con vera adorazione e amore per te, la vanità di fare la propria volontà contro la propria, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Padre Celeste, uniti a te, tutti noi che partecipiamo a questo sito di Gerico,

ti ringraziamo. Sei un padre generoso e ci hai donato la fede in te, in tuo figlio Gesù Cristo e nel tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e il suo preziosissimo sangue, per intercessione della Santissima Vergine Maria, degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, l'angelo protettore della nostra nazione, del mio angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, castissimo sposo della Vergine Maria, dei santi e delle anime del Purgatorio, ti offriamo queste preghiere per supplicarti che vengano abbattute le mura che impediscono che la tua volontà si compia in noi, nei miei cari, in Maria Vision, nel mio paese e in tutto il mondo. Ti preghiamo che, durante e dopo queste preghiere, ci conceda la grazia di vedere ciò che vuoi mostrarci e farci ascoltare, quello che vuoi dirci attraverso di esse e che coloro che stiamo pregando. Questo sito di Gerico e Maria Vision, così come i mezzi di comunicazione che stiamo utilizzando, siano sigillati con il preziosissimo sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore, e protetti da ogni male e distrazione.

Vieni, Spirito Santo, vieni per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, ti offriamo questo atto di contrizione. Sincero Signore nostro Gesù Cristo, Dio e vero uomo, Creatore e Redentore nostro, perché sei tu ciò che sei, e perché ti amiamo sopra ogni cosa, ci dispiace con tutto il cuore di averti offeso. Proponiamo fermamente di non peccare mai più, di allontanarci dalle occasioni di peccato, di confessarci e di compiere la penitenza che ci sarà imposta. Offriamo la nostra vita, le nostre opere, i nostri lavori, le sofferenze e i sacrifici in riparazione dei nostri peccati. Confidiamo che, per la tua infinita bontà e misericordia, ci perdonerai e ci darai la grazia di non offenderti più e di perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della nostra vita.

non lasciarci mai allontanare da te. Amen. Preghiera per le anime del Purgatorio. Eterno Padre, ti offriamo il preziosissimo sangue del tuo divin Figlio Gesù, in unione con le messe celebrate oggi in tutto il mondo, per le anime benedette del Purgatorio, per i peccatori del mondo, per i peccatori della Chiesa universale, per quelli della nostra famiglia e di tutta la mia visione mariana. Amen. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Concedigli, o Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così, così, così, così, così, così, così, così, così, così sia.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà e per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della sua mano destra, ti chiediamo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia Maria Visione. Il mondo intero e specialmente per coloro che stanno pregando con noi in questo

questa sitata di Gerico. Secondo muro, ci prepariamo chiedendo perdono e riparando le offese a Dio. Ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che li annullano, la durezza di cuore e la mancanza di perdono. Con la misericordia di Gesù, l'egoismo con l'autentica generosità, ingiustizia con giustizia, è l'orgoglio con l'umiltà, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. O Dio, nella tua compassione per me, abbi pietà di me. O Dio, Dio nostro, secondo la tua bontà, secondo la tua grande compassione, cancella la nostra colpa. Cancella completamente la nostra criminalità. Purifica il nostro peccato. Preghiamo dunque per la nostra colpa. Abbiamo sempre presente il nostro peccato. Contro di te solo abbiamo peccato. Abbiamo commesso il male che tu detesti. Nella sentenza avrai ragione. Nel giudizio risulterai innocente. Guarda, nella colpa siamo nati. Peccatori ci ha concepiti nostra madre. Ti piace un cuore sincero. E nel nostro intimo ci insegni la sapienza. Purificaci con l'issopo e saremo mondi. Lavaci e saremo più bianchi della neve. Facci ascoltare gioia e letizia. Esultino le ossa che hai spezzato. Allontana da noi il peccato dalla tua vista. Cancella in noi ogni colpa. O Dio, crea in noi un cuore puro. Rinnovaci dentro con uno spirito saldo. Non sciacciarci lontano dal tuo volto. Non toglierci il tuo Santo Spirito. Ridonaci la gioia della tua salvezza. Sostienici con uno spirito generoso. Insegneremo ai malvagi le tue vie e i peccatori ritorneranno a te. Liberaci dal sangue, o Dio, Dio nostro Salvatore, e la nostra lingua canterà la tua giustizia. Signore, tu ci aprirai le labbra e la nostra bocca proclamerà la tua lode. I sacrifici non ti soddisfano. Se ti offrissimo un olocausto, non lo vorresti. Il nostro sacrificio è uno spirito affranto. Un cuore affranto e umiliato, tu non lo disprezzi. Signore, per la tua bontà, favorisci Sion. Ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora accetterai i sacrifici rituali, offerte e olocausti, e sul tuo altare saranno immolati.

0: Santissima Trinità, proviamo dolore per noi stessi, per gli uomini e le donne della nostra famiglia e della nostra stirpe, di Maria Vision e del mondo, che, pur essendo stati redenti da te, ti hanno dimenticato. Umilmente ti chiediamo perdono per i nostri peccati di pensiero, parola, opera e omissione, per quelli della nostra famiglia, per quelli di tutti noi che stiamo pregando. Questo sito di Gerico. Per quelli della mia Maria Vision e per quelli di tutto il mondo. Per non averti amato, Signore, sopra ogni cosa, e per aver taciuto, sostenuto o non agito quando si offende te o ciò che è tuo, per essere caduti in credenze contrarie a te, per non esserci impegnati a conoscere meglio la fede cattolica, per averla vissuta in modo mediocre, per esserci vergognati o averla rinnegata, perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo visto o ringraziato per le cose buone che ci doni e per aver rinnegato la croce che permetti per la salvezza della nostra anima. Perdono, Signore, perdono per non aver predicato il Vangelo, il battesimo, il pentimento, la confessione e il perdono dei peccati. Per non aver cercato che tutti fossimo discepoli di Gesù e per non riconoscere che solo Lui è la via, la verità e la vita, è la vita e che nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui abbiamo preso il Tuo nome in vano, per non aver risposto adeguatamente alla vocazione alla quale ci hai chiamati, né aver compiuto il nostro dovere di Stato. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo partecipato alla messa la domenica e nei giorni di precetto, per aver ricevuto l'Eucaristia, per aver ricevuto l'Eucaristia in peccato grave o indegnamente, per le offese alla Vergine Maria e a persone, luoghi o cose sacre, per aver paganizzato le feste cristiane e celebrato feste pagane come Halloween, per aver fatto cattivo uso dei sacramenti e dei sacramentali, per essere caduti nella simonia e per non aver rispettato i comandamenti della Chiesa. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che non abbiamo praticato le opere di misericordia, spirituali e corporali, e per le volte in cui non abbiamo amato né rispettato i nostri genitori, il nostro coniuge, i nostri figli e il nostro prossimo. Perdono, Signore, perdono, per non aver sempre difeso la fede cattolica, la vita, il matrimonio, la procreazione, la famiglia, la purezza, la libertà e la pace, secondo la Tua volontà, per tutte le volte che abbiamo trascurato la nostra famiglia, il corpo, la salute e l'anima, o che abbiamo assecondato i vizi, e per le volte in cui abbiamo indotto altri a peccare, siamo stati complici del peccato o siamo stati motivo di scandalo, e per averci vestito in modo indecente, soprattutto nei Tuoi templi. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo permesso atti e pensieri impuri. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo rubato, abbiamo sprecato tempo, denaro, cibo e parole e abbiamo desiderato i beni altrui. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo mentito, ingannato, non abbiamo difeso la verità e abbiamo dato falsa testimonianza. Perdono, Signore, perdono, e per tutto ciò che abbiamo dimenticato di nominare e che ti offende. Affinché lo riconosciamo come peccato, lo confessiamo e lo ripariamo, soprattutto per non aver permesso al Tuo Spirito Santo di guidarci. Per tutto questo, perdono, Signore, perdono. Ci affidiamo alla Tua infinita misericordia, supplicandoti di accoglierci come il figlio prodigo che, pentito, ritorna dal Padre. Mandaci il Tuo Spirito Santo e riempici del Tuo amore affinché possiamo donarlo agli altri e non offenderti più. Amen.
1: Il caro Benedetto, che Dio lo protegga sempre. O Santa Maria Vergine, Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui Egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. O Santissima Trinità, noi vi adoriamo! Dio nostro, Dio mio, noi vi amiamo nel Santissimo Sacramento dell'altare! O Gesù, è per il tuo amore che chiediamo la conversione dei peccatori e, in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria, diciamo: Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo.
0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della mano sinistra, ti chiedo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia, per Maria Vision e per il mondo intero, specialmente per coloro che stiamo pregando in questo sito di Gerico. Tre mura. Chiediamo aiuto a Dio e prepariamo il nostro spirito, pregandoti, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che le annullano, il desiderio mondano con il distacco dal mondo, la disobbedienza a te con l'obbedienza alla tua parola, l'incostanza con il desiderio costante di andare in cielo, e la dimenticanza di Dio e la preoccupazione per le cose terrene con la ricerca di Dio e della santità. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Vieni, Spirito Santo, Creatore, visita le anime dei tuoi fedeli e riempi della tua grazia divina i cuori che hai creato. Tu, che noi chiamiamo Paraclito, dono di Dio, Altissimo, Fonte, Vivente, Fuoco, carità e unzione spirituale. Tu riversi su di noi i tuoi sette doni. Tu, dito della destra del Padre, tu, fedele promessa del Padre, che ispiri le nostre parole, illumina i nostri sensi, infondi il tuo amore nei nostri cuori e, con il tuo perpetuo sostegno, rafforza la debolezza del nostro corpo, allontana da noi il nemico e donaci pace presto. Sii il nostro direttore, la nostra guida, affinché possiamo evitare ogni male. Per mezzo tuo possiamo conoscere il Padre e anche il Figlio e creare in te il suo spirito in ogni momento. Gloria a Dio Padre, al Figlio incarnato, risorto dai morti, e allo Spirito Santo, Consolatore, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
2: Santissima Vergine Maria, Regina e Madre delle Famiglie, Intercessore, nostra Mediatrice e Avvocata, ti offriamo questo sito di Gerico e ti chiediamo di unirti a noi in preghiera in unione con l'Angelo Custode della nostra Nazione e dell'intera Corte Celeste, in riparazione dei peccati, dei sacrilegi e delle offese nostre, della nostra famiglia, di Maria Visione e del mondo, contro il Sacro Cuore di Gesù e il tuo Cuore Immacolato. Per la conversione e la salvezza di tutte le anime, per l'aumento della fede cattolica, la pace, la vita, il matrimonio e la famiglia nella volontà di Dio, per il Papa, i sacerdoti e tutti coloro che difendono e promuovono i valori cattolici. Madre, tu sei la nostra speranza e in te confidiamo. Insegnaci a pregare con un cuore umile per vivere con gioia, nell'unità e nell'amore per ritrovare la verità, la giustizia e la pace, e per dare una vera testimonianza di essere figli, il tuo. Amen.
1: A te, beato San Giuseppe, ci rivolgiamo nella nostra tribolazione e, dopo aver implorato l'aiuto della tua Santissima Sposa, con fiducia chiediamo anche il tuo patrocinio per quella carità che, con l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, ti ha mantenuto umido. E per l'amore paterno con cui abbracciasti il bambino Gesù, umilmente ti supplichiamo di volgere benigno i tuoi occhi sull'eredità che Gesù Cristo ha acquistato con il suo sangue. E con il tuo potere e il tuo aiuto soccorri le nostre necessità. Proteggi, o provvidentissimo custode della divina famiglia, la discendenza eletta di Gesù Cristo. Allontana da noi, Padre amatissimo, ogni macchia di errore e corruzione. Assisti a noi, propizio dal cielo, nostro fortissimo liberatore, in questa lotta. Perciò, in questo momento solenne, ergetevi a difesa della Santa Chiesa Cattolica di Dio contro le insidie dei suoi nemici e da qualsiasi forma di avversità, e proteggete ciascuno di noi con il vostro costante e perpetuo patrocinio celeste, affinché tutto ciò avvenga per la nostra salvezza. Oh, seguendo il tuo esempio e sostenuti dal tuo aiuto, possiamo vivere vite sante, morire piamente e raggiungere la beatitudine eterna in cielo. Amen.
2: Oh, Santo Angelo Custode, il nostro prenditi cura della nostra anima e del nostro corpo. Illumina le nostre menti affinché possiamo conoscere meglio il Signore nostro Dio e amarlo con tutto il nostro cuore. Veglia su di noi quando prego, affinché non ceda alle distrazioni della vita. Sostienici con i tuoi consigli per vivere da buoni cristiani e aiutami a compiere generosamente buone opere. Difendici dagli inganni del maligno e aiutami nelle tentazioni, affinché io possa vincere la lotta contro il male. Amen. Angelo del Signore, che sei il nostro custode, poiché la divina provvidenza ci ha affidati a te, illuminaci, custodiscici. Dio nostro Dio, e governaci oggi e sempre. Amen. Santissima Tenenza, nella tua divina volontà, per il tormento che ha causato al nostro Signore. Gesù Cristo, la ferita al piede destro, te lo chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision, e per tutto il mondo. Specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Quarto Moro, ci proteggiamo e ci sigilliamo. Tutti, ti chiediamo, Padre Celeste, che tu abbatta in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. Rabbia o furia, con pazienza. Frivolezza contro preoccupazione per gli altri. Discordia che si ferma con concordia che unisce. Il desiderio di discussione con la pratica della pace, e concevici. Perseverate con voi stessi. Grazie. Amen.
1: San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii nostro presidio contro la malvagità e le insidie del diavolo. Che Dio lo reprima, te lo chiediamo supplichevoli, e tu, principe della milizia celeste, con il potere divino, scaccia Satana e gli altri spiriti maligni all'inferno, che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Santissima Trinità, per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti supplichiamo che tutta la nostra famiglia, Maria Visione, e tutti quelli del mondo intero, e specialmente noi che stiamo pregando, in questo sito di Gerico, ci sigilli con il preziosissimo sangue di Gesù e siamo protetti da ogni azione del maligno. Sigilla il nostro cuore, la nostra anima, la mente e le forze per amarti sopra ogni cosa che esiste e che nulla entri in noi che sia contrario a te. Sigilla il nostro corpo affinché abbiamo salute e abborriamo il peccato. Sigilla i nostri occhi affinché vediamo con il tuo sguardo e non solo in modo umano. Sigilla le nostre orecchie affinché ascoltino solo la tua voce e così ti seguiamo. Sigilla la nostra bocca affinché le nostre parole siano di benedizione e non di maledizione. sigilla il nostro lavoro, i nostri beni e le nostre mani, affinché servano nella tua opera, per il nostro benessere e a beneficio delle anime. Sigilla i nostri piedi, affinché ci conducano a te e non ci allontaniamo dal tuo cammino. Sigilla il nostro passato affinché ogni ferita che ci sta facendo del male venga guarita. Sigilla il nostro presente per fare tutto per te, in te, con te e per te. Costruiremo insieme il nostro futuro affinché i nostri progetti diventino i vostri progetti. La nostra vocazione è quella di trasformare i nostri progetti nei vostri progetti e che le nostre intenzioni siano rette, affinché possiamo servirti umilmente con tutto il nostro essere e secondo la tua volontà. Amen. O preziosissimo e santissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, fonte inesauribile di salvezza e di grazia infinita per tutta l'umanità, noi ti adoriamo e ti invochiamo con profonda fede e devozione. Proteggici e liberaci dal male.

0: piede sinistro, ti chiedo con fede e fiducia. Della Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Cinque mora. Protetti dalla grazia di Dio, andiamo avanti. E ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. La vana gloria e la presunzione con il timore di Dio e la semplicità. Gli eccessi con il dominio di sé. Il falso rispetto umano con il coraggio di difendere te e le tue cose. La vana distrazione terrena con il desiderio dell'eternità con Dio. E concedici di perseverare con la tua grazia.
1: Amen. Rinunciamo alle azioni degli altri che sono contrarie a Dio e alla nostra fede. Nella tua divina volontà, Signore Gesù, nel tuo santo nome, per le tue santissime piaghe, il tuo preziosissimo sangue e la tua risurrezione, per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Michele Arcangelo, del nostro Angelo Custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, custode e protettore della Sacra Famiglia, di tutti i santi di Dio, dell'anime, del Purgatorio e della Chiesa, oggi nell'eterno presente del nostro Signore Gesù Cristo, Re e mio Signore, sostenendomi per la grazia e la protezione che mi conferisce il mio battesimo e appoggiandoci sulla Santa Parola di Dio. Rinunciamo e respingiamo in noi, in mia moglie, nei miei figli, nella nostra discendenza, Maria Vision, e in tutti quelli del mondo intero. Ti supplichiamo di cancellare, annullare, scacciare, spezzare e bruciare con il fuoco dello Spirito Santo. Qualsiasi tipo di consacrazione, maledizione o danno che il maligno, tramite i nostri superiori, governanti o altre persone, abbia lanciato, e che pretendano di lanciare sulla nostra famiglia, su Maria Vision o in qualsiasi parte del mondo, contro la sovranità di Dio Onnipotente. E chiediamo umilmente che la nostra famiglia, io e tutti i nostri figli, Maria Vision e il mondo intero, siamo suggellati e protetti con il preziosissimo sangue del nostro Signore Gesù Cristo, dalle azioni contrarie alla legge di Dio compiute dai nostri superiori, governanti o da qualsiasi altra persona, e che il male non avanzi, ma sia scacciato da noi e dal mondo intero. Amen.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso la ferita del nostro costato. Signore Gesù Cristo, ti prego con fede e fiducia per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, Corpo Mistico e Sposa di Gesù Cristo, per la mia famiglia, la mia nazione e il mondo intero. Specialmente da parte di chi sta sfidando questo sito di Gerico. Sesto, muro. Consapevoli di avere il giogo di Dio, entriamo in battaglia. Ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. L'accidia o pigrizia spirituale, con la fortezza. Cadere nel peccato capitale, con l'imitazione di Maria nella pratica delle virtù. Virtù, inducici al peccato con il desiderio di salvare le anime, alle dipendenze e alla pratica di abitudini nocive con la pratica della preghiera, del sacrificio e del digiuno, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: In un atto di rinuncia personale, la Santissima Trinità, unita alla Corte Celeste, e per l'infinita potenza del Santo Nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e per il suo preziosissimo sangue. Per intercessione del Cuore Immacolato di Maria e di San Giuseppe. Rinunciamo e rifiutiamo tutto ciò che ci ha impedito di amarti sopra ogni cosa, includendo noi stessi, altre persone o creature e le vanità di questo mondo. Prendere il tuo nome in vano e non santificare le tue feste. Non ringraziarti, disobbedirti, rinnegarti, rinnegare la tua legge, la tua chiesa e la tua volontà. Dimenticare

dimenticarci di te e non darti il posto che meriti. Denunciamo, proclamiamo e rifiutiamo. Satana, i suoi angeli caduti, le sue pomposità, astuzie e seduzioni.

ricerca la sua gerarchia, i luoghi e gli oggetti sacri. Rinunciamo e rifiutiamo la presunzione di salvezza senza smettere di peccare e senza sforzo. La negazione della verità rivelata dal nostro Signore Gesù Cristo. L'invidia verso la grazia del prossimo e la disperazione nella misericordia di Dio anche in pericolo di morte. I 7 peccati capitali. La superbia, l'avarizia, l'invidia, l'ira, la lussuria, la gola e l'accidia e quelli che ne derivano. Rinunziamo e rifiutiamo. Ogni atto contro la vita e la sua preservazione come Dio l'ha creata, l'omicidio volontario e il suicidio, l'aborto e l'eutanasia, il terrorismo, la tratta e il traffico di persone, organi e droghe. Ogni atto contro il matrimonio e la famiglia. Il rifiuto del dono della procreazione, l'interruzione dell'atto coniugale per evitare gravidanze, ogni metodo anticoncezionale non naturale, abortivo o di sterilizzazione, il concepimento, la paternità e l'adozione fuori dalla legge divina, l'eugenetica e il transumanesimo, ogni forma di peccato carnale contro la purezza e la dignità umana, compiuto o pensato con noi stessi, un'altra persona, un animale. O cosa, la pornografia, la fornicazione, l'adulterio e ogni peccato carnale contro natura, l'intimità indegna nel matrimonio, l'omosessualità, la pedofilia, lo stupro, l'incesto, l'ideologia di genere, la prostituzione e qualsiasi altro correlato. Rinunciamo e rifiutiamo. Non onorare i miei genitori, il mio coniuge, i miei figli, non rispettare il prossimo, non perdonare, rifiutare le persone, odiare e ogni forma di violenza, rubare, mentire e testimoniare il falso, desiderare e attaccarmi a persone, denaro, animali o cose, corruzione, frode, spogliazione o arricchimento illecito, ipocrisia, prepotenza ed egolatria, la paura, la sfiducia, la codardia, la vanagloria, la tristezza, il senso di inferiorità e i complessi, l'egoismo, l'indifferenza, l'ingiustizia, ogni discriminazione, oppressione, favoritismo, l'incostanza, l'amore e il desiderio mondano per la ricchezza, l'onore e la bellezza, la discordia, lo sperpero, non aiutare la tua chiesa e rimandare i miei doveri. Rinunciamo e rifichiamo. Ogni male nella mia anima, corpo, mente, matrimonio, famiglia, economia e lavoro, provocato da me a causa di traumi o disturbi del mio passato. Incluso vissuti durante la gravidanza e la mia infanzia o provocati dai miei familiari e da altre persone. Per aver acconsentito a situazioni di pericolo, di assedio e di tiepidezza spirituale, al divertimento vano, alla dipendenza o al cattivo uso di droghe, sesso, cibo, alcol, tabacco, scommesse, videogiochi, televisione, social network e qualsiasi altro vizio, ogni amicizia, gruppo, ideologia, legge, prodotto, servizio o persona che mi allontani da Dio e dai valori del Vangelo, ogni pratica della New Age. La sua spiritualità egocentrica, i metodi di autoaiuto e le sue relazioni occulte con la superstizione e le energie mistiche o entità estranee a Dio, come Reiki, yoga, apertura dei chakra, mantra, feng shui, mandala, meditazione trascendentale, metodo Silva, costellazioni familiari, enneagrammi, mindfulness, corsi di miracoli, lettura degli angeli. Programmazione mentale, terapie di crescita personale, che siano legate alla nuova era, e qualsiasi altra pratica simile di falsa spiritualità, contraria alle verità della nostra fede. Ogni culto e invocazione per nome agli angeli diversi da quelli menzionati nella Bibbia, cioè Michele, Gabriele e Raffaele, tutta la musica, film, video, cartoni animati, giocattoli, letture, moda, balli e intrattenimento contrari alla fede cattolica, alla vita e alla dignità umana, tutto ciò che contiene idolatria, stregoneria, omicidio, violenza, terrore, sesso, sfide virali e qualsiasi cosa simile, tutta la medicina olistica e la medicina alternativa legata a energie, invocazioni, controllo mentale o superstizione, attribuendo loro poteri che non possiedono. Naturalmente, come le terapie bioenergetiche,

0: iridologia, cristalloterapia, cromoterapia, agopuntura, magnetoterapia, riflessologia, massaggi energetici, manipolazione delle energie con le mani o con apparecchi, terapie del subconscio, svuotamento della mente, musicoterapia della nuova era e ipnoterapia. Terapie con essenze, aromaterapia, fiori di Bach, omeopatia e qualsiasi altra pratica simile. Rinunciamo e respingiamo ogni azione e omissione che, anche inconsciamente, abbia aperto porte al male in noi o in altre persone. Signore Gesù, ti chiediamo di tagliare, distruggere, annullare e bruciare nel fuoco dello Spirito Santo i mezzi e le circostanze attraverso cui sono stati fatti i danni sopramenzionati da noi e dai nostri, in noi e nei nostri, e tutte le conseguenze che noi, la nostra famiglia e i nostri antenati abbiamo provocato o ricevuto dalle azioni malvagie menzionate precedentemente. E chiedo a San Michele Arcangelo di inviarli ai piedi della tua croce, dove hai vinto il male e ci hai salvati. Amen.
1: Noi professiamo la nostra fede con il credo degli Apostoli. Noi tutti crediamo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Noi crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, concepito per opera dello Spirito Santo. Nacque da Maria Vergine. Patì sotto Ponzio Pilato. Fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Noi crediamo nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica, nella comunione dei santi, nel perdono dei peccati, nella risurrezione della carne e nella vita eterna. Amen. Con queste rinunce e la nostra professione di fede, rinnoviamo le promesse del mio battesimo e, consapevoli del nostro impegno, ci rivolgiamo a Gesù Cristo e lo proclamiamo ancora una volta e per sempre come nostro Salvatore e riponiamo tutta la nostra fiducia nella sua grazia e nel suo amore per seguirlo e obbedirgli come nostro Signore. Amen. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Facciamo la preghiera di intercessione affinché Dio ci liberi da ogni male. Signore Gesù, poiché hai detto: tutto ciò che chiederete nel mio nome, io lo farò affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Fiduciosi ti chiediamo, Padre Celeste, nel santo nome di Gesù, per la sua passione, morte e resurrezione. Guidati dallo Spirito Santo e dalla Santissima Vergine Maria e da tutta la Corte Celeste, che la nostra famiglia, il nostro paese, Maria Vision e tutto il mondo. E noi, che stiamo recitando questo sito di Gerico, siamo liberati dal maligno e da tutte le sue schiere. E così anche dall'odio, dall'ira, dalla mancanza di perdono, dall'orgoglio, dalla pigrizia, dall'avidità, dall'ingiustizia, dalla gelosia e dall'invidia, dalla mancanza di autocontrollo e dominio di sé, dalla paura, dall'inconsapevolezza, dall'irrealismo, dalle ossessioni, dall'ansia, dall'angoscia, dalla disperazione. Confusione, tristezza, depressione, desideri di morte e suicidio. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, da incidenti, malattie, vedovanza, orfanettezza, sterilità e celibato causati da forze maligne, dall'abbandono, dal rapimento, dalla schiavitù, dalla sparizione, dalle guerre e dalle eredità negative dei nostri antenati. Guarda l'infelicità, il tradimento, l'umiliazione, il rifiuto e l'amarezza. Dalla sporcizia, rovina, miseria, disordine e dalla dipendenza dagli altri per essere felici. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalla lussuria, dal cattivo uso della sessualità, dall'ideologia di genere, dai vizi e dal mancato rispetto della dignità umana, dall'aborto, dall'eutanasia, dall'eugenetica e dal transumanesimo, dai traumi durante la gravidanza e l'infanzia, dalla divisione della famiglia e della società e da ogni cattiva amicizia. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalle insidie del maligno, dai malefici, dagli incantesimi, dalle stregonerie, dalle consacrazioni al male e da ogni male nascosto, dall'invocazione ed evocazione di spiriti cosmici, spie, vigilanti e di esseri spirituali chiamati maestri di saggezza, dal credere nella reincarnazione, nelle regressioni, nell'esoterismo, nella metafisica occulta, nelle false visioni e nei falsi visionari, ti preghiamo, liberaci, o Signore.
0: Tutti, Spirito Santo, vieni e prendi possesso di me, della mia famiglia e di tutto il mondo. Infiamma il nostro spirito affinché ogni giorno ti apparteniamo di più e siamo più spirituali e meno mondani. Prendi possesso del nostro corpo, della nostra mente, anima e sentimenti affinché possiamo godere di salute e virtù. Prendi possesso del nostro tempo, del nostro lavoro e dei nostri beni affinché servano a te. Prendi possesso dei nostri problemi e delle nostre preoccupazioni affinché possiamo confidare in te. Prendi possesso della nostra famiglia, del nostro apostolato e di tutti gli aspetti della nostra vita, affinché si compia in noi la tua volontà. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci.

Settimo muro. Ringraziamo Dio per il suo aiuto e ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La cecità e l'asprezza spirituale con la gratitudine verso di te per tutto ciò che ci doni. Il dubitare di te con la gioia di credere in te. La falsità o l'ipocrisia con la verità. Testardaggine nel peccato con la paura di offenderti e il pentimento. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Santissima Trinità, nella tua divina volontà attraverso il tormento sofferto dal nostro Signore, Gesù Cristo, nel suo volto, nella ferita sulla sua spalla e sulla sua schiena, te lo chiedo con fede e fiducia. Per mezzo della Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero. Soprattutto per coloro tra noi che pregano in questo luogo di Gerico. Santa Maria, Madre di Dio. Oh mio Dio, non ci credo.

0: Sull'ottava parete offriamo le nostre preghiere a Dio, chiedendo un cambiamento nella nostra vita. Ti prego, Padre Celeste, di distruggere in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. La disperazione, la paura e la tristezza con la speranza in te. L'infelicità con la gioia di sapere che siamo ascoltati, protetti e amati da te. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen tutti. O Santissima Vergine Maria, Madre Immacolata e Regina degli Angeli, ti preghiamo, aiutaci e frustra i piani di coloro che si oppongono a Dio. Concedi loro la grazia della luce, della conversione e della salvezza. Che i tuoi angeli proteggano la Santissima Eucaristia, i templi e i santuari, i luoghi e le cose sacre, il clero e le persone consacrate a Dio nel tuo nome, tutto il mondo. Preservali dalla profanazione, dal furto, dalla distruzione e dalla desacralizzazione, dall'ignoranza, dall'incomprensione, dall'oblio e dall'insulto. E a tutti i tuoi figli, Madre Santissima, mostraci la verità, toglici la tiepidezza, aiutaci a essere fedeli a Dio uno e trino, alle nostre promesse battesimali, al Vangelo e alla Santa Eucaristia, alla Chiesa, che è una santa, cattolica e apostolica, ai comandamenti, ai dogmi della fede e alla santa tradizione. Donaci una contrizione pura e perfetta, la perseveranza finale. Aiutaci nei nostri bisogni e nei nostri problemi, e vieni ora a schiacciare la testa dell'antico serpente. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Santissima Trinità, ti ringraziamo per questo ministero che abbiamo appena compiuto e per tutte le grazie ricevute. Ti supplichiamo che l'acqua purissima che sgorgò dal costato del nostro Signore Gesù Cristo ci lavi e ci purifichi, e che il suo preziosissimo sangue ci sigilli. Alle nostre famiglie, alle nostre proprietà, guida le nostre azioni e accresci in noi l'umiltà. Ti chiediamo che il nemico non possa nuocerci, che ogni dolore, ogni male o vendetta da parte sua restino lontani da noi e che tu li mandi ai piedi della croce di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Sacro cuore di Gesù e di Maria, che i nostri passi vadano insieme, che le nostre mani raccolgano insieme, che i nostri cuori battano all'unisono, che il nostro intimo senta la stessa cosa, che il pensiero delle nostre menti sia uno solo, che le nostre orecchie ascoltino insieme il silenzio, che i nostri sguardi si compenetrino profondamente fondendosi l'uno nell'altro e che le nostre labbra supplichino insieme l'Eterno Padre per ottenere misericordia. Santissima Vergine Maria, consacriamo a te la nostra famiglia e ti ringraziamo insieme agli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, all'angelo protettore della nostra nazione, al nostro angelo custode e a tutti gli angeli di Dio, a San Giuseppe tuo castissimo sposo, ai santi e alle anime del purgatorio per aver interceduto per noi durante questa preghiera. E chiediamo che l'amore dello Spirito Santo riempia ogni vuoto nei nostri cuori. Amen. O mia Signora, o mia Madre, mi dono interamente a Te e, come prova del mio fedele affetto, Ti consacro oggi e per sempre i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, il mio cuore, in una parola, tutto il mio essere. Poiché sono tutto Tuo, Madre di bontà, custodiscimi e difendimi come Tuo figlio e Tua proprietà. Amen. Dolce Madre, non andare via, non distogliere da noi il tuo sguardo, vieni con noi ovunque e non lasciarci mai soli, poiché tu ci proteggi così tanto come una vera madre, coprici con il tuo manto e lascia che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci benedicano. Amen.
2: Preghiamo per il Papa, affinché guidi la Chiesa secondo la volontà di Dio e ottenga le indulgenze di queste preghiere. Tutto? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e per sempre. Amen. Per il segno della Santa Croce, liberaci dai nostri nemici, o Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

Cari figli, anche oggi, quando Dio mi ha permesso di portarvi fra le mie mani Gesù Bambino, il Re della Pace, affinché Lui vi colmi con l'ardore dell'amore e della pace, perché ogni cuore sia simile al suo cuore in questo tempo di grazia. Siate coraggiosi difensori dell'amore del vostro Dio, affinché Lui vi doni la sua pace in questo tempo di grazia. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Cari figli, oggi, in questo giorno di grazia, in modo particolare, vi invito all'abbandono totale a Gesù. Figlioli, offriteli tutte le vostre ferite e dolori, il vostro passato e il vostro futuro. Permettete a Gesù di regnare nelle vostre vite. Figli miei, soltanto con l'abbandono totale, Gesù si dona la vostra vita, e questo è il dono più grande che potete ricevere. Pregate per comprendere quanto siate preziosi per Gesù, quanto Lui vi ama. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo, poiché invece non siete del mondo, ma vi ho scelti io dal mondo. Per questo il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che vi ho detto: un servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma faranno a voi tutto questo a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo, nostri peccati.
2: Carissimo Don Tommaso, voi cari fratelli e sorelle radunati in questa grotta per celebrare l'Eucaristia, innanzitutto è un dono immenso per noi sacerdoti e per voi che partecipate a questo incontro con Gesù risorto. Qualche volta vivendo magari questa esperienza abbastanza frequentemente rischiamo di cadere, speriamo mai, in cosiddetta brutta parola abitudine. Questa grotta ci richiama fortemente a togliere da noi questa esperienza di abitudine. Qui non possiamo viverlo con abitudine. È un'esperienza così forte, così bella, che ci deve proprio, ecco, toccare nelle viscere, per così dire, come questa grotta che ci troviamo nelle viscere, per dire, della terra. Allora, oggi il Signore ci viene incontro innanzitutto con la sua parola. Ci dice qualcosa di molto importante e di molto anche forte nello stesso tempo. Abbiamo sentito una frase: se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Gesù sta preparando i suoi discepoli, ma tutti noi, coloro che vogliono fare un cammino con lui, vogliono essere suoi discepoli, a una lotta, a una battaglia. Non è una parola molto bella da usare oggi, perché ne abbiamo fin qua le guerre, le violenze e tutto quello. Ma Gesù non parla di una guerra come magari viene, ecco, portata avanti oggi. Gesù parla della lotta interiore, del nostro soprattutto impegno interiore, del nostro cuore. È quello che ci invita anche San Michele Arcangelo, presente qui con la spada. Questa spada non è per uccidere, per ferire, ma per separare tra il bene e il male. E quando aderiamo al bene, inevitabilmente ci sarà qualcuno che andrà contro di noi. Vi ricordate la parabola del grano e della zizzania? Anche lì qualcuno voleva subito fare, sistemare tutto. Voi che andiamo a raccogliere la zizzania? Gesù dice: no, stop, non è questa la scelta, lasciamo che crescano insieme. E oggi il Signore ci dice la stessa cosa, cioè: non preoccupatevi che magari sarete attaccati. Vi ricordate anche la beatitudine, no? Dei tante 8 beatitudini, una di quelle e parla proprio di questo. Beati i perseguitati, ma non solo perché sono perseguitati, per un motivo serio, per causa mia. Ripete la stessa cosa nel Vangelo di oggi: a causa del mio nome. Noi ci chiamiamo cristiani perché? Perché apparteniamo a Cristo. E questo inevitabilmente, se la nostra vita è coerente con il nostro nome, porta divisione, porta separazione, perché c'è il male. C'è il male nel mondo e che continuamente ci attacca. Il maligno che sta sotto i piedi di San Michele cosa fa? Fa sempre questo lavoro. attacca continuamente. Ha iniziato questa storia da quel giorno in cui ha tentato chi? Adamo ed Eva. Voleva metterli contro Dio con un'astuzia unica. Cosa dice Adamo ed Eva, vi ricordate? Se farete tutto ciò, sarete come Dio. Che imbroglione. Al contrario, vi allontanate da Dio. Non fate esperienza del male. Allora oggi sentiamo questo forte invito nel Vangelo di oggi a essere coerenti, a rispondere alla nostra chiamata con coerenza. Questo costa. Ma pensate, anche le cose nella nostra vita materiale, se costano è perché hanno valore. E qual è il valore più grande della nostra vita eterna? Lo dice anche Gesù nel Vangelo diverse volte. Noi dobbiamo soprattutto lottare per la nostra bella relazione con Gesù Cristo. E quando per un motivo o un altro ci capita di sbandare, ecco questo invito di San Michele nella una delle apparizioni scritte proprio su questo portale in ingresso della grotta ci dice: dove si spalanca la roccia possono essere perdonati i peccati degli uomini. Abbiamo un grande sacerdote, Gesù Cristo, che ha dato la vita, che ha versato il sangue perché ciascuno di noi possa, ogni volta che vuole, riconciliarsi, cioè ritornare all'amicizia con Gesù Cristo. Chiediamo a Gesù oggi perché non ci manchi mai questa consapevolezza di essere suoi figli, per i quali ha dato la vita, figli sempre cercati, sempre. Dio non ha smesso di cercare l'uomo. Quel Adamo dove sei del libro della Genesi è tutti i giorni. Dio non smette di cercare l'uomo perché ci ama di un amore che la nostra testa non comprenderà mai e ci offre sempre il suo perdono. Spetta a noi renderci disponibili. Allora chiediamo oggi per intercessione di San Michele Arcangelo quello che abbiamo anche ascoltato nel versetto all'Alleluia, un invito. Se siete risorti con Cristo, e noi già siamo risorti con Cristo, cercate le cose di Cristo, cioè cose di lassù, dove è Cristo.

seduto alla destra di Dio, non le cose di questa terra. Allora vi auguro che questa presenza oggi in questo luogo possa portare dentro di voi, aumentare il vostro desiderio di stare con il Signore, di seguirlo e anche di servirlo nei fratelli, così sia.

Noi possiamo giustamente dire che Gesù è un uomo, Dio, uomo potente, in parole ed in opere, ma violento no, assolutamente no. Ma nella sua potenza divino-umana, lui era capace di sconvolgere la storia dell'umanità. E tutto questo in pochi anni, perché c'era una potenza che cambiava la dinamica del mondo. E questa potenza incontrava una terribile resistenza, perché se lui doveva vivere dentro di me, tanto del mio egoismo, doveva morire. Io non potevo permettermi le mie perversioni e cattiverie varie. Tante cose dovevano morire in me, perché lui era una luce nella mia coscienza. E io ascoltavo quella luce e lasciavo quella luce mi trasformavo, io dovevo resisterlo, perché indifferente non si poteva rimanere. E se alla fine Cristo, 2000 anni dopo, dovesse vivere in me, veramente prendere possesso di me, non dovremmo anche noi diventare così potenti in parole ed in opere? La nostra vita sarebbe tutta mediocre, tranquillo, calmo, se lui prendesse possesso di me? O anch'io dovrei diventare una luce in questo mondo, il cambiamento della mia coscienza dovrebbe anche illuminare la coscienza di altri. E perciò un cristiano probabilmente non ha una vita semplice o facile. Bellissima, sì, ma ci sarà qualche cosa nel mondo che ci resista, che ci vorrebbe umiliare, vorrebbe snudare, vorrebbe annientare. Perché se lui potesse continuare la sua vita attraverso di me, vorrebbe continuare di sconvolgere il mondo. Ci sono storie nella nostra storia recente che confermano questo. Stavo leggendo di Oscar Romero. Lui era arcivescovo di El Salvador fino a 1980, e lui parlava contro la guerra civile del suo popolo. C'erano i comunisti e i gruppi della destra, e tutto questo è finanziato da potenza esterna. Gli Stati Uniti inviavano $1 milione al giorno per sostenere la guerra in El Salvador. E quando lui cominciava da arcivescovo a parlare, le

parlare nella radio, le strade si svuotavano, i negozi si chiudevano per il tempo che dovevano ascoltare la sua parola, perché lui dava voce a chi non aveva voce e criticava tutte le forme di violenza nel suo paese perché dava voce alla dignità umana, alla vita. E scriveva ai presidenti: smettete di mandare i vostri fondi qua, non aiutate più questa guerra. E il giorno prima di essere assassinato, durante la messa, aveva parlato, scritto e parlato a tutti i soldati: non siete obbligati ad andare contro la vostra coscienza. Non siete obbligati di obbedire un comando di uccidere il tuo fratello e la tua sorella del Salvatore. Non potete, non dovete obbedire queste voci perché sono false. Giorno dopo è morto. Incredibile, una voce non violento viene violentamente ucciso. Perché Cristo viveva in lui. Questa è una figura, un santo, un martire che è eccelso. Però questo senso di essere la presenza di Cristo non è solo a livelli politici più alti, forse più evidenti a questo livello. Ma già nel nostro piccolo, molti di voi saranno pellegrini qui oggi, non tanti. Siamo qui. Però i pellegrini che vengono a Medjugorje e poi partono a caso, o anche voi per il tempo che siete qui e poi chissà dove sarete inviati, dovete, siamo chiamati a essere questa voce di Cristo che prima di tutto sta convertendomi e sconvolgendo la mia vita perché io non sia più violento, egoista, pieno di me, e perché io diventi per gli altri una luce per la loro coscienza. Ma questo necessariamente crea una resistenza, perché il mondo non ama Dio.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo nel mese di giugno, ormai inoltrato. Secondo la devozione popolare, questo mese, come il mese di maggio a Maria, il mese di giugno dedicato al Sacro Cuore. Il Sacro Cuore di Gesù è il cuore che ci ha donato ogni grazia, che ci ha donato ogni amore, che ci ha donato tutto ciò che fa bene all'umanità. Dal cuore di Cristo, morente sulla croce, sono scaturite per noi le sorgenti della salvezza. Ecco, e oggi più che mai, dal cuore di Cristo e da Maria, Regina della Pace, vogliamo invocare la pace per tutto il mondo, per tutte le guerre, quelle guerre conosciute e sconosciute, quelle guerre che si consumano ormai da anni in paesi lontani, dove tante persone, tanti bambini sono sfruttati. Oggi sappiamo, nel cuore dell'Europa abbiamo una guerra in atto ormai da quasi 2 anni, Russia e Ucraina. Nessuno di noi avrebbe mai immaginato, dopo la terribile esperienza della pandemia, una guerra sanitaria mondiale, che si iniziasse una guerra bellica con le armi, proprio nel cuore della civiltà mondiale, dove è nata la civiltà in Europa. Chiediamo al Sacro Cuore che riscaldi i cuori, che sciolga i cuori induriti affinché si spenga ogni arma, che si spenga ogni focolaio di guerra, che si spenga ogni orgoglio, ogni volontà di invadere, di possedere. Chiediamo al Signore, per intercessione di Maria, Regina della Pace, la pace nei cuori, la pace nelle famiglie, la pace nella società, la pace nella Chiesa, la pace nel mondo intero. E che regni il cuore di Cristo, oggi e sempre. Amen.